Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

sera qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Del 24 di giugno cosa succede?
1: Potrete vedere la partita della nazionale svizzera
0: al Lido di Bissone in compagnia di Radio 3. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3, ma soprattutto ci sono i gadget,
1: costumi, cappelli e figurine.
0: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
1: Degli speaker di Radio 3.
2: E non solo, c'è anche quella rara.
0: Ti aspettiamo al Lido di Bissone il 13, il 18 e il 24 di giugno. Musica dalle 18 fino alle 24.
1: Forza Svizzera. Svizzera.
3: Buongiorno, sono le 6. Eccoci, ben ritrovati e ben ritrovate con questo martedì 23 di giugno. Come state? Spero che abbiate passato una bella notte, siete riusciti a dormire un pochettino nonostante il caldo. Devo dire che questa mattina attorno alle 4 nel Sopraceneri, adesso faccio riferimento al bellinzonese perché non ho guardato proprio bene il radar meteo, è un po' addormentato. Comunque è arrivato un bel temporale che ha rinfrescato un pochettino, ha bagnato i giardini, ha bagnato un po' i boschi, insomma, così. Ha piovuto abbastanza bene, con anche qualche tuono temporale di quelli estivi. Scendendo però mi sono reso conto che qua a Melide nisba nada. È che ieri sera, tra l'altro, ero lì sul divano e si vedevano dei fulmini in super lontananza, anche al che radar alla mano ho guardato, ho cercato di capire da dove arrivava. Era fuori dai confini nazionali il temporale, sulla parte alta del lago di Como, lì deve aver piovuto in maniera abbastanza copiosa, quindi i fulmini si vedevano, perché comunque da Bellinzona andando verso la Valmorobbia, il passo Saiorio, poi a una certa si arriva direttamente sul lago. E doveva essere quello, sicuramente era quello, perché il tempo, l'ora era precisa e quindi è andata così. Detto questo, noi siamo pronti a iniziare una nuova mattinata assieme e lo facciamo con la musica di Radio 3 e con, in questo caso, Gwen Stefani, che torna dal 2005, o meglio torna. L'ascoltiamo, una Gwen Stefani del 2005, carriera solista, in pausa con i No Doubt. Cioè, non sono mai stati in pausa loro, hanno ancora suonato anche alla Sfera di Las Vegas, ma qui è cool.

E da notare anche ieri sera che ho visto anche diverse foto sui social che c'era un cielo rosso, rosso fuoco, quindi cos'è, rosso di sera, bel tempo si spera. Oggi dovrebbe essere ancora comunque una splendida giornata, dovrebbe arrivare il sole. Splendida e calda chiaramente e niente, magari un po' più umida visto che ha piovuto qualcosina, però niente, aspettiamo quello che ci dice Meteo Svizzera e poi nel corso della mattinata sentiremo anche le previsioni direttamente da chi le fa, da chi c'ha sott'occhio quello che succede nei cieli. C'è già un pochettino di traffico tra Genestrerio e la Galleria di San Nicolao, queste mattinate qua, nonostante tutto il traffico è abbastanza intenso. Vuoi che qualcuno magari si sveglia un pochettino prima per andare al lavoro e sfruttare qualche ora un po' più fresca, ecco, diciamo. Quindi c'è già un pochettino di traffico sulla A2. 079 449 9537, questo è il nostro punto contatto per segnalarci le varie cose che avvengono, per partecipare, per dare anche il vostro contributo.

E una notizia così ha tratto la mia attenzione negli scorsi giorni, ma è arrivata poco dopo i casi della vita. Praticamente c'ho questo amico che mi ha detto: sono invitato a un matrimonio l'8 di agosto. E dici, va bene, l'8 è giusto perché magari, cioè, ti vuoi sposare lì, giustamente. Solamente che c'è la questione meteorologica sempre a tenere un po' in considerazione. Il matrimonio, magari devi vestirti come si deve, no? Col completo per gli uomini. Magari in questo caso le donne sono un attimino più facilitate con un vestito un pochettino più leggero. Invece gli uomini, sì, il classico camicia, giacca e pantaloni. Metti che non metti la cravatta, va bene. Solamente che il rischio di beccarsi una giornata torrida l'8 di agosto è lì dietro l'angolo, e quindi sarai alla ricerca sempre di un cono di ombra per poter così sopportare e riuscire ad arrivare alla fine del matrimonio. Dopo magari ci sono alcune coppie dicono sì, però guardate, vestitevi leggeri, lo facciamo lì, però anche se mette, non so, una camicia a maniche corte, piuttosto che va benissimo, lo vogliamo un pochettino più casual. Invece c'è chi dice no, mi piacerebbe che fossero tutti vestiti giustamente anche così come il fo, no? E allora si pone la questione del caldo. E a proposito di questo, mi è balzata agli occhi questa notizia che ha una qualche settimana, comunque è la storia di questo signore che si chiama Ernesto di nome, non facciamo il cognome. Comunque lui, per una somma dai $500 in su, diciamo, si presenta al vostro matrimonio e fa di tutto per annullarlo. La modalità è abbastanza semplice: arriva nel mezzo della cerimonia e, urlando e dichiarando di essere il vero amore della sposa o dello sposo, cerca di portarselo via con a manina, praticamente, no? E il tutto era nato come uno scherzo. Anche lui era stato invitato a un matrimonio, fa dai, facciamo questa gag simpaticissima, facciamo finta che c'è un altro matrimonio in corso, insomma c'è un amante che è stato rifiutato ma non vuole darsi per vinto. E allora lui si è presentato così, poi si è reso conto che effettivamente poteva essere una nicchia di mercato, giura di avere l'agenda piena, e c'è anche il tariffario, chiaramente, quindi il prezzo base sono $500, dicevamo, al quale, questo montante, al quale vanno aggiunti ogni volta $50 per ogni calcio o pugno che egli riceve dagli invitati non contenti della performance, diciamo, quando cerca di portarsi via lo sposo o la sposa. Se qualcuno dovesse dargli uno sberlone

0: o un calcio continua, c'è il tariffario, guarda che ne ho presi 3, quindi sono $150 in più, ne ho presi 10, ecco, ok, sono altri 500, quindi il totale 1000. Un lavoro molto strano, devi muoverti di città in città perché da un po' ti riconoscono, però non lo so, vedi, è uno che si ritaglia proprio la sua nicchia di mercato, appunto come dice lui, giura di avere l'agenda piena.
1: 2 milioni di euro mi devi dare cash.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale. E ci sarà un po' di gente che in queste settimane così sta cercando di buttar giù quegli ultimi etti prima di arrivare al mare. Carichissimi e bellissimi, tutti belli asciutti, Io non sono tra quelli, sto andando via tranquillo. Poi questo periodo qua, è vero che fa caldo, magari di giorno mangi un pochettino meno, ma tra grigliata a destra e l'invito di qua e quello di qua e quello di su, diciamo che non è proprio il periodo più facile. È vero che il caldo aiuta e ti ammazza un pochettino la fame, però dopo ci sono quelle serate magari che vanno un pochettino più alla lunga, no? Visto che le serate sono belle lunghe, diventano un po' conviviali. Lì il rischio di smangiucchiare qualche cosina in più è abbastanza elevato, ma almeno durante il giorno ci si cerca di mantenere un pochettino. Noi continuiamo con la musica, poi tra poco andremo anche a fare un punto sul traffico che così attanaglia il cantone anche questo martedì mattina. Niente di nuovo comunque. Adesso arrivano Jovanotti e Alfa con la loro Buon Vento.
1: Un po' di

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertone Automobili ad Ascona.

0: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
5: Ah, lo so. Il traffico.
4: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, lo so. Il tramonto.
4: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: E vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.
6: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
7: L'infotraffico.
8: Traffico intenso sulla A2 in direzione nord, l'unica segnalazione che ci arriva da Via Suisse riguarda il tratto che da Mendrisio porta fino alla Galleria del San Nicolao circa. Guardando le webcam si vede che c'è un po' di colonna allo svincolo autostradale di Mendrisio, poi dopo verso Maroggia, così si circola, sebbene ci sia un po' di traffico, parecchio traffico, si circola senza particolari problemi. Se doveste notare qualcosa è 079 449 9537.

0: Lenny Kravitz con la sua New York City alle 6:27 qui su Radio 3. Adesso mi resta in mano anche il mixer, praticamente stiamo perdendo pezzi, no? Tutto rientrato. Ci sono delle piccole coperture sui tasti che ogni tanto saltano via ed è sempre un piccolo infarto. Dici, no, ma cos'è successo? Allora, ci ascoltiamo ancora una canzone, direi. Aspettate che intanto è arrivato un aggiornamento sul traffico. Niente, è sempre il solito tratto allungato da Genestrerio alla Galleria di San Nicolao. Quindi hanno così allungato un pochettino il tratto interessato dal traffico per questa mattinata. Dicevamo, ci ascoltiamo ancora una canzone, poi andiamo a sentire che cosa ci dicono gli astri per questa mattinata. Stamattina non va niente. Allora, grazie mille, grazie Giuma, che lui dice, guarda, Ponte Tresa direzione Magliaso, soliti rallentamenti. Ormai il tratto è dimenticato anche da via Swiss. No, cioè, intanto se lo dimenticano. Sì, dopo, se a me non mi dicono c'è traffico, vabbè, per una volta magari effettivamente è un pochettino più facile. Però c'è un po' di traffico anche in Malcantone. Detto questo, canzone e poi andiamo a vedere gli astri.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Questa bella canzone, Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo. Spero che la mia pronuncia in spagnolo sia stata all'altezza. Adesso andiamo a vedere le stelle, dai.
1: Astrotris.
0: Partiamo dal terzo segno in classifica. Oggi abbiamo il Leone, perché siete in vetrina, fascino alle stelle, accordi favoriti, occhio solo a Marte, niente gare a chi ruggisce più forte quest'oggi. Poi abbiamo la Bilancia in seconda posizione, protagonisti della giornata, chiarite, trattate e brillate, ma occhio alle spese e alle richieste esagerate. Primo posto invece i Gemelli, parole, incontri e messaggi girano alla grande, Luna e Venere fanno magie, sorrisi, affari e shopping con il sorriso. Bah, che bella giornata, mamma mia. L'Acquario in quarta posizione, delle notizie utili e delle idee concrete, Saturno vi aiuta, ma Marte fa i capricci, casa e fisico chiedono un pochettino di tregua. Il Sagittario, quinto posto, rapporti più facili, cuore caldo e passi giusti, muoversi conviene, anche il destino fa il navigatore. Poi abbiamo i Pesci al sesto posto, recuperate terreno con grinta, Marte vi spinge, Mercurio aiuta, basta non voler salvare il mondo da soli però, amici dei Pesci. La Vergine, settima posizione, precisione da campioni, parole giuste e accordi possibili, evitate chi cambia idea più del meteo. Un bel consiglio questo. Il Toro in ottava posizione, sistemate tutto con calma, il lavoro è ok, l'amore è un po' testardo, meno conti e più coccole. Abbiamo lo Scorpione, testa lucida, al nono posto è lo Scorpione, testa lucida e lavoro al top, in amore però meno indagini da detective, fidarsi aiuta. L'Ariete, ieri eravamo dodicesimi, oggi decimi, giornata semafori alterni, evitate però le discussioni, le firme di fretta, meglio contare fino a 10. Anche fino a 20. Il Capricorno, undicesimo posto, tante richieste e poca pazienza, metodo e agenda stretta, oggi il caos non è evitato. Il Cancro in dodicesima posizione chiude questa classifica, una giornata pesante ma gestibile, eh? Parlate chiaro, senza romanzi, meno drammi, più soluzioni per voi, quindi si viaggia così, no? Abbastanza bene tutto sommato. E noi continuiamo con, che è in tema anche con l'oroscopo, il buon Eros Ramazzotti, che ci canta le sue cose della vita. Intanto nell'oroscopo non è che devi prenderlo così fatto e finito, ma sono così magari dei consigli che dici: tieni le antenne un pochettino più in alto, ti capita qualcosa durante il giorno, dici ma sì, mi ha detto l'oroscopo, comunque magari è un buon consiglio, no, non entrare a gamba tesa su qualcosa, non prendere le cose subito di petto. È vero che ci vuole decisione delle volte, ma bisogna sempre riflettere un attimino.

0: Buongiorno a due, trafficata ma scorrevole. Sono arrivata a Lugano senza problemi, nonostante sono partita 20 minuti dopo. E qua facciamo un ringraziamento collettivo a Molly, il gatto che, o la gatta, che ha svegliato Sabi dopo che lei inconsciamente, ma le fai ogni tanto quelle cose lì che stai dormendo talmente bene che agiti le mani, spegni la sveglia e ti riaddormenti. Allora, il sottoscritto non capita spesso, ma quando ti capita è veramente uno stress micidiale, perché poi magari ti svegli così 20 minuti dopo e inizi già in stress di corsa. Mi era capitata una volta qua in radio che sono arrivato e praticamente stava andando il promo prima del segnale orario. C'avevo un pochettino il fiatone, però devo dire che ero molto molto sveglio. Ci separiamo brevemente e torniamo con una super canzone dei Queen.
1: L'estate di Radio 3.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000

0: Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: Amag Ticino presenta...
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
6: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

E con i Queen siamo così verso la fine della nostra così oretta mattutina. Tra poco inizierà il sombrero, c'è già la base sotto adeguata. Intanto vi do un piccolo aggiornamento sul mondiale, perché c'è ancora in corso una partita. Giordania-Algeria. Fino a una manciata di minuti fa vinceva la Giordania 1-0 e precisamente fino al 69esimo, quindi 13 minuti fa, perché adesso l'80-83, e adesso invece conduce l'Algeria. Eh sì, conduce l'Algeria 2-1, quindi ha girato letteralmente, quanto si dice girare la partita, questo è proprio il caso. Noi siamo quasi arrivati alla fine, come dicevamo, ma c'è ancora tempo per un pochettino di musica e per qualche messaggio. Adesso c'è anche quello di Luca, grazie mille. Confermo che a Mendrisio non c'è tanto traffico, ho visto di peggio e sono un pochino fermi all'altezza di Riva San Vitale, per il resto si viaggia bene. Se dopo succede quella specie di cosa fisarmonica tipica del traffico che nessuno sa spiegarsi, perché poi quando arrivi sul punto dici ma no, ci deve essere qualcosa, non c'è niente, e dici ma meglio così, perché così non si è fatto male a nessuno, però tutti frenano, la gente frena e c'è quel movimento a fisarmonica tipico delle colonne.

Empire of the Sun, Walking on a Dream, e noi adesso effettivamente siamo ufficialmente arrivati alla fine del nostro appuntamento. Ci lasciamo con un po' di ritmi latini, con Enrique Iglesias e la sua Bailando. Mamma mia, ma quanto andava questa qua qualche anno fa? Si sentiva ovunque. A me non resta che augurarvi una splendida giornata, vi lascio chiaramente in ottime mani. Tra poco l'informazione, poi la Marga e Maxi B, e poi arriverà alle 8 il Michael Casanova con Sombrero. Ciao!

0: Questa è Radio 3.
1: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
2: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
3: Alziamo il livello!
2: Scopri in anteprima Cupra Raval.
3: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
2: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
3: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
2: Vi aspetta un aperitivo offerto.
4: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
6: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
7: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
8: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
9: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74 franchi e 90 invece di 155.
8: Otto's, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
10: Tra 2 minuti sono le 7, buongiorno.
11: Ticino News.
12: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Apriamo questo punto informativo con un incidente mortale nel Malcantone dove è morto un 18enne. Ce ne parla Alessandro Cocca.
13: La notizia è stata comunicata nella notte dalla polizia cantonale, ma l'incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 22.30 ad Aranno, coinvolto un 18enne automobilista svizzero domiciliato nella regione che stava percorrendo via Urstradon in direzione di Cademario. In base ad una prima ricostruzione, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire nell'affrontare, una curva a destra ha perso il controllo della vettura uscendo dalla carreggiata. A seguito dell'urto è stato sbalzato dal veicolo che terminato la propria corsa nel bosco ad una trentina di metri dalla strada. Sul posto polizia, pompieri e soccorritori che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente a causa delle gravi ferite riportate. Per consentire le operazioni di soccorso e rilievi del caso, la strada è stata chiusa al traffico, la circolazione deviata. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team.
12: Tiene banco intanto la riunione organizzata da Claudio Zali sulle sorti di un 14enne detenuto alla Farera. Al centro vi sono i dubbi sul rispetto della separazione dei poteri e i rapporti che legherebbero il consigliere di Stato alla madre del ragazzo. Ebbene, la gestione se ne occuperà oggi, mentre ieri la Commissione Giustizia e Diritti ne ha discusso e valutato l'attivazione dell'alta vigilanza. Claudia Rossi ne ha parlato con la Presidente Cristina Maderni.
14: Per il caso specifico abbiamo fatto delle valutazioni interne, ma quello che è stato deciso è di attendere la riunione della gestione proprio per comprendere i passi eventualmente da fare e eventualmente se farli in comune.
15: Nel concreto, se decidesse di attivarla voi l'alta vigilanza, che cosa potreste fare?
14: Allora, noi prima di tutto dobbiamo comprendere anche cosa sta facendo il Consiglio della Magistratura, perché non deve esserci interferenza da parte nostra su quello che è il loro lavoro, quindi attendiamo riceviamo anche da loro delle segnalazioni, delle risposte a quello che stanno facendo, che faranno, e poi come ho detto, in coordinamento con la gestione comprenderemo se su quello che è l'attività della magistratura dovremo fare degli approfondimenti.
15: Questa doveva essere la vostra ultima riunione, ma è possibile che oltre la settimana prossima la commissione torni a riunirsi più spesso nel corso dell'estate?
14: Allora, la commissione ha deciso che dopo aver sentito domani la presidente della gestione farò sapere a loro se dovremo riunirci la prossima settimana, eventualmente martedì, visto che lunedì è festivo, per una riunione straordinaria per prendere delle decisioni.
12: Gli esteri, andiamo in Canada. Sono 3 morti a Montreal, dove in un quartiere ebraico è avvenuta una sparatoria. Tra le vittime un poliziotto e il presunto assalitore, il cui movente è ancora da chiarire. La polizia sta tuttavia esaminando un manifesto di oltre 100 pagine che evocherebbe l'ideologia INSEL e potrebbe essere stato scritto dall'autore stesso della sparatoria. In chiusura, mondiale di calcio, finita poco fa Giordania-Algeria con quest'ultima che ha chiuso il match sul 2-1. Nelle scorse ore vittoriose anche Norvegia, Francia e Argentina. Da segnalare la doppietta di Messi, che ora è il miglior marcatore di sempre nella storia del torneo.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
0: L'infotraffico.
12: Un minuto dopo le 7, un'unica segnalazione: forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la galleria del San Nicolao in direzione nord.
10: Grazie Gianlu, buona giornata dopo.
11: Grazie,
10: buongiorno.
11: Gianluca, buongiorno
10: amici, buongiorno.
11: Mi permetti un'entrata diversa, perdonami, ma da papà di un ragazzo di 17 anni, tra l'altro in questo momento sta facendo un corso sulla patente, mi si è spezzato il cuore, sì, a sentire questa notizia del ragazzo. Siamo vicini alla famiglia, giusto dirlo, perché certe volte sembriamo quasi degli automi.
10: No, infatti,
11: senso...
10: no, vi chiedo scusa perché ho fatto il segnale orario particolarmente frizzante, non avevo idea della notizia che avrebbe aperto il momento legato alle news, quindi... Signori e signori, buongiorno.
11: Buongiorno,
10: questo
11: buongiorno.
10: È Aspettando Sombrero. Sombrero inizia ufficialmente poi dalle 8 alle... si prolunga fino alle 10.
11: Sì, tra l'altro il nostro Gianluca, tra una notizia e l'altra, ha anche parlato della doppietta di Messi che sta facendo sognare il mondo. Non vorrei dimenticare la doppietta di Mbappé per la Francia, che è andata a vincere 3-0, e la doppietta di Haaland. Quindi i grandi campioni stanno ingranando alla grande. Ora aspettiamo Ronaldo, che insomma, se va a segno anche lui, il mondiale comincia a entrare un po' nel friccicorio.
10: Secondo te in quei casi lì, tipo Ronaldo, si sente da meno, c'ha un po' l'ansia da prestazione, dice gli altri stanno facendo, io no?
11: Ma allora, uno come Ronaldo non credo, non però secondo me l'orgoglio un po' lo sta solleticando. Però bene per il Portogallo, che non ha fatto una grande partita all'esordio, ma credo sia una, secondo me, delle pretendenti al mondiale, e questo potrebbe dire, allora, se Ronny si sveglia...
10: Scusatemi, ne approfitto. No, vabbè, lo dico dopo la sigla.
11: Sigla.
10: Che volevo dire di domani sera.
11: Diciamolo.
10: Sigla.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio, e da Raiffeisen, in campo con te.
10: Vai!
11: Non mi ricordo il testo, non me lo ricordo.
10: Vieni con me. Vai, sombrero.
11: Sombrero,
10: ecco.
11: Sì.
10: Mi rendo conto che non sia facilissimo da ricordare, però io l'ho ripassato ieri sera.
11: Io no, ieri
10: sì,
11: ho un po'.
10: Si vede?
11: Devo dire la verità, ieri sono... Non, come si dice quando... Non è che ti addormenti. Cioè tu sei sveglio, il tuo cervello funziona, e a un certo punto c'è un blackout e verso mezzanotte e mezzo ti risvegli. Come si chiama? Svenire?
10: E però gli occhi erano aperti o no?
11: No. Mi sono sciolto sul divano.
10: Ah, sei crollato.
11: Ma
10: ho capito.
11: Ma in un modo, cioè, da che, dai, mi guardo la Francia.
10: Sì, sì. Vi è mai successo di essere, perché a me è capitato due volte. Vabbè, intanto ciao, sono la Marghe Zanatta, Maxi B, non siamo gli amici in affitto, stiamo aspettando Sombrero, punto. Beh ragazzi, una volta stavo girando una puntata del podcast, ma ero talmente stanca, era il periodo che abbiamo fatto 2 settimane sostituendo Ruben.
11: Quindi, 4 ore,
10: sveglia alle 4, 4 ore di diretta. Ero corsa in studio, avevo registrato 4 puntate. Sì. 4.
11: Dice il direttore: non si senta in colpa, mi
10: la
11: malino. Sai quelle cose?
10: Beh, insomma, erano tipo le 8 di sera, dovevo girare l'ultima puntata. Mi stava parlando l'ospite, il mio cervello si è addormentato.
11: Davvero?
10: Cioè, quindi io avevo gli occhi aperti, ma avevo proprio staccato. Vi dico anche che stavo sognando. Tant'è che l'ospite, poverina, e tra l'altro era Nadia Grace.
11: E lei parlava
10: una cara
11: di cose.
10: Amica. Ma no, ma non era per argomento. Io ero stanca, morta. Stanca.
11: Ora.
10: E mi ricordo che a un certo punto io evidentemente sognavo un bambino. Faccio il bambino, lei, che bambino? Quando vi rendete conto che l'avete sparata grossa, faccio il bambino che c'è in ognuno di noi. Perché cosa dici?
11: Nadia.
10: Stavo dormendo. No, povera, ero stanca morta.
11: Sai che anche a me capita quando mi sto addormentando, che non so, come dici tu, sogni. Cioè, tu sei lì con l'altra persona, magari.
10: Tu ci sei,
11: però stai già pensando ad altro. E ogni tanto mi capita di dire: perché il colore verde sì, e dall'altra parte morbido.
10: Che merda.
11: No, infatti, dico il colore verde.
10: Cioè, il corpo è lì, però.
11: Ma pensa.
10: Sentite, io non so cosa dobbiate fare domani sera, però io, Maxi e Michael, siamo, beh, anche Danny prima, se non erro, o no?
11: Sì, anche Danny.
10: Ecco,
11: anche Danny, sì.
10: Siamo al Lido di Bissone, ok? Dove tra l'altro siamo in maxi schermo in questo momento ci sarà nessuno probabilmente al Lido, però e se volete ci guardiamo la partita della Svizzera insieme, ci sono ricchi premi cotillon, giochi, intrattenimento, state con noi.
11: Sì, prima della partita
10: dalle 6.
11: Musica e regaleremo un sacco di gadget.
10: Va bene, cominciamo che abbiamo un sacco di cose di cui parlare.

0: entrare nella tua sfera privata.
1: Sì, sì.
0: Però tu stamattina mi hai mostrato una foto, secondo me lacerante. E il pensiero che Magno, adesso spiego, adesso arrivo, mi hai mostrato una foto dove c'è qualcosa di orribilante, secondo me. D'altra parte dice, sai che Magno si è offerto da casa sua a venire a casa mia per far fuori quello che c'è nella foto.
1: Non cioè, da Firenze, ha mollato Firenze, zona Lecco, quindi.
0: Zona Lecco, sì. Beh, però non dietro casa.
1: Infatti.
0: E mi è venuto subito in mente la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Ridere, dove dice, ora ci sarà un altro al posto mio. Un altro che ucciderà i ragni al posto mio, che è un po' il simbolo dell'amore, cioè ormai io non ci sono più, capito?
1: Sai che quella frase lì mi viene sempre da piangere.
0: Vero, molto
1: frase.
0: Bella. Io la ritengo una delle più belle scritte dai Pinguini, ma perché è una fotografia bellissima, no? Non ci sono più a uccidere i ragni, come per dire, sarà un altro che ti farà questi favori. E invece lui da Lecco, facciamo finta, veniva ad uccidere questo mostro marino che non so da dove viene.
1: Sì, ma... mi ha detto proprio, amore, non mi sento tranquillo a lasciarti lì con quel ragno, vengo a ucciderlo. Ma sei impazzito? Che ti spari un'ora di macchina e passa.
0: Uccide, se ne vai, non è che si fermava.
1: No, perché poi io oggi avevo da fare, lui anche. E quindi c'è cioè, un gesto d'amore estremo.
0: Quanto grande sto ragno, peloso,
1: brutto,
0: nero.
1: Allora amici, vi racconto cos'è successo.
0: Racconta.
1: È nato tutto in questo modo, dovevo girare un video per una roba di lavoro.
0: Sì,
1: okay?
0: In casa.
1: Temperatura media 45 gradi.
0: Si fa un caldazzo.
1: Percepiti, vabbè. 60. Allora vado in salone. Poi vado in salone, fa ridere. Abito in un bus.
0: Resto in salone, cioè. Ma prima ero in cucina, mentre ero in salone in camera.
1: È tutto nella stessa stanza, quindi.
0: Resto.
1: Tranne il bagno, resto.
0: Resto.
1: Vado a prendere, cioè mi sporgo per prendere la ventola.
0: Sì. Il ventilatore.
1: Ventilatore. Faccio per prenderlo, malauguratamente mi cade l'occhio sul soffitto, vedo una macchia nera, faccio, ma da quando è che, ragazzi vi giuro, pensavo una macchia, siccome noto che ci sono delle crepe sul mio soffitto, fra un po' mi cade in testa.
0: Ah, sopra di te c'è qualcuno?

0: l'ultima.
1: No, c'è un altro, ma mi sa che non da quella parte lì.
0: Ah, ok, ok.
1: Vabbè, insomma, comunque, cosa succede, ragazzi? Allora dico, ma che strana quella macchia nera, non l'avevo mai notata. Mi avvicino.
0: Si muove.
1: No, no, non si è mosso.
0: Ah, fermo.
1: No, un ragno. Ma voi direte, un ragno non era un ragno qualunque, se no non sarei stata qua a raccontarvelo, ragazzi.
0: Sì, sì.
1: Era una roba.
0: Sì, l'ho visto, ragazzi, l'ho visto.
1: Allora, fatto strano, proprio come i ragni di Spider-Man, avete visto il simbolo, con le zampe, poi le zampe ciccione, adesso non me ne voglia ragno.
0: E poi pelose.
1: Pelosi?
0: Almeno fatti due cerette,
1: no,
0: capito?
1: Bravo. Cioè, ieri dicevamo team glabro o team peloso? Team peloso.
0: Peloso, ma tanto.
1: Zampe fatte strane, un po' geometriche, un corpo ciccione. Ragazzi, sono andata in panico perché la mia amica Marta, tempo fa, due o tre settimane fa, ha trovato un ragno violino nell'armadio.
0: E non è proprio simpatico il violino,
1: no. Maxi, fuori onda, mi ha detto, quello secondo me è almeno un basso.
0: Tu era una chitarra classica. Beh, era orribilante, sarà stato il violino.
1: Brutto,
0: ma...
1: brutto.
0: Mamma mia.
1: Allora, siccome non volevo far sbattere Magnum e farlo venire da Lecco.
0: E come l'hai segato?
1: Eh no, raga, io ho paura di uccidere ragni per due motivi. Uno, ragno porta guadagno, ricordatevelo.
0: Sì, ma peloso è molto rischioso.
1: Ragno, sì, è molto rischioso. Poi, tra i vari suggerimenti dei follower c'era: prendi l'aspirapolvere. Sì, ma raga,
0: rimane.
1: E poi dall'aspirapolvere come lo tolgo?
0: No, poi esce lui.
1: No, no, infatti ci ho pensato anch'io. Cosa, ma metto, va, lo scotch?
0: Ma va, no.
1: E poi non uso più. Uno, due, con Magnum abbiamo studiato: spara la lacca sopra.
0: Sul soffitto.
1: Vabbè, si senti, fa niente. Però ho detto: e se poi non si mobilizza? E si incavola, perché poi c'è anche quel rischio lì.
0: Perché il ragno poi è vendicativo.
1: No, raga, mi è successo una volta con una vespa. Non usciva, non usciva. Mi inseguiva, ma grossa,
0: Sì, però sai che la vespa è un insetto, mentre il ragno è un'altra cosa.
1: Sì, sì.
0: Capito?
1: Però ho cercato su chat, diceva che era lacca per i capelli, avrebbe immobilizzato. Ha detto, sarebbe stata una morte di agonia.
0: Un po'
1: lunga.
0: Sì, sì.
1: Ho detto no, non posso, dai, non ce la faccio.
0: Io sono più per farlo cadere e poi schiacciarlo,
1: infatti,
0: senza dargli tregua.
1: Magnum mi ha detto, tu spruzzi la lacca,
0: lui cade.
1: Questo si lascia andare.
0: Sì, sì, si lascia andare.
1: Raga, sotto avevo il tappeto maculato,
0: no,
1: poi rischio di non vederlo. No. Allora l'ho lasciato su perché ho detto, senti, oh, è ancora lì.
0: Certo che è, di cosa fa, se ne va, dice, tanto mi lascia qua.
1: Cioè, in realtà ho fatto una foto zoomata per ChatGPT.
0: Sì.
1: Che ha detto che non è un ragno violino e anzi è uno di quei ragni che mangiano gli altri insetti. Ho detto, vabbè, tutto sommato.
0: Sì, sì.
1: Zanzare.
0: Finché non mangia te.
1: Finché non mangia me.
0: Quando ti troveremo in un bozzolo lì sul
1: letto.
0: Ecco.
1: Oddio, dopo quelle robe da film. Vi ricordate il film La Mosca?
0: Mamma mia, orribile.
1: Con lui che si alzava con tutti quegli occhietti. Oh!
0: Che era successo perché stavano facendo un esperimento, una mosca entra
1: sì, è vero.
0: Orribilante. E lui è lo stesso attore di Jurassic Park.
1: Bravo.
0: No, vabbè, oh,
1: lui
0: storia.
1: Era super che fine ha fatto quell'attore lì?
0: Beh,
1: affascinante.
0: Avrà anche 200 anni, insomma, anche lui.
1: Sì, però era bravo, mi piaceva, con quello sguardo bizzarro. È vero? Incuteva un po' di timore, sì, è vero.
0: Sì, vero.
1: Va bene, dai. Allora, tra poco leggiamo tutte le vostre testimonianze allo 079 449 9547.
0: Stai allenando,
1: secondo me. No, in realtà no.
0: No.
1: No, perché tu non

0: Abbiamo aperto i cancelli alla violenza contro i ragni.
1: Sentite, a tutti gli amici animalisti, io vi chiedo scusa, però alcuni insetti non sa da fa.
0: Io devo dire la verità, ho avuto un'esperienza, sai che non ricordo il nome, mi dispiace tantissimo, di questa signora che ho rincontrato, ora non mi sovviene il nome. Lei comanda a bacchetta i suoi ragni e io l'ho visto
1: Ma
0: fare.
1: Che cosa stai dicendo? Ma in che senso?
0: E lei ha sti ragni dai più grandi, alla tarantola a quello normale, diciamo quello.
1: Ma suoi, non in casa per sbaglio, no, suoi?
0: Suoi. E lei tramite le vibrazioni picchiando sul tavolo fa andare il ragno dove vuole. L'ha fatto davanti a me, in diretta radio.
1: Oddio.
0: L'ha fatto salire sulla mano.
1: L'hai portato qui?
0: Nell'altro studio, quello vecchio. E io avevo preso il pitone sul braccio, ero mezzo morto, e dopo vabbè me l'hanno tolto perché questo strigneva. Mentre la signora aveva portato i ragni, fatto salire sulla mano, ovviamente non senti niente, sento però fa schifo. Ti prego.
1: L'hai fatto salire?
0: Toglielo.
1: No.
0: Lei ha picchiato, te lo giuro, sembrava telecomandato, il ragno è tornato indietro, è andata nella scatoletta.
1: Non ci posso credere.
0: Se io sono rimasto male, perché tramite vibrazioni si vede che ne so io. Non me lo chiedere, ma io
1: sì, ma se la ciccia pasticcia non risponde alle vibrazioni e ti sale sul corpo?
0: Però risponde. Non sono stupidi i ragni, adesso sembra perché sono lì fermi e dici che cavolo fai, però...
1: Quindi hanno un cervello?
0: Sì, piccolo, perché immagino... La testa è piccola, dai ragazzi.
1: Aspetta, fammi chiedere.
0: Se ha un cervello ragno, è ovvio che ce l'ha.
1: Ma quanto grande... Amore, scusami, sono in onda con Maxi che ti saluta. Domanda, ma il ragno ha un cervello? Sì, sì, quanto grande, cioè ben funzionante, capiscono i ragni o mica tanto? No.
0: Tanto il polpo mica ne ha, o cuori.
1: No.
0: Ha più cuori o più cervelli? Il polpo.
1: Io so che è un tentacolo,
0: Sì, altra cosa, però tipo, o tipo tanti cuori.
1: A me è rimasta impressa solo quella roba lì. Quando mi portano il tentacolo da mangiare al ristorante, una sorpresa su cinque sarà uno di noi.
0: Vabbè, cosa dice Gianti?
1: Salutami Maxi, dice.
0: Ciao.
1: Sì ragazzi, i ragni hanno un cervello, meglio, hanno un sistema nervoso centrale che funziona come un cervello, anche se è minuscolo.
0: Visto.
1: Per farvi capire le dimensioni, in molti ragni il cervello è grande meno di un chicco di riso. Vabbè, mi sembra già grande per loro.
0: Infatti, ragazzi, no. La testa.
1: Poi... La cosa sorprendente è questa: sono molto più intelligenti di quanto pensiamo.
0: Ma guarda,
1: esempio,
0: che è vero.
1: Riescono a costruire ragnatele estremamente complesse seguendo schemi precisi. Poi imparano dall'esperienza, quindi possono modificare le loro strategie di caccia.
0: Sì.
1: E alcuni ricordano quali percorsi funzionano meglio. I ragni saltatori. No.
0: Sì, c'è il saltatore.
1: No.
0: Sì.
1: No, Gianni,
0: abbassa. Che se gli vai vicino ti salta addosso. Sì.
1: Gianni. Esistono i ragni saltatori.
0: C'è il ragno saltatore, sì.
1: Ma tu lo sapevi?
0: È quello lì che mi hai fatto vedere, non volevo dirtelo, ma è un saltatore. Tra l'altro saltatore in lungo. Neanche in alto, in lungo.
1: Sei proprio.
0: Non volevo dirtelo. Sai, tra amici c'è chi di difendere, però la
1: I ragni saltatori in particolare hanno capacità cognitive notevoli. Sì, sì. Pianificano attacchi. No,
0: quello l'hai lasciato su oggi, ha tutto il tempo di mettere. Raga, piano di battaglia.
1: Sei tipo, trovo i cuscini del divano
0: tutti messi. Ma cosa è successo?
1: Studiano le prede e scelgono il tragitto migliore per raggiungerle.
0: Bravo, lasciala lì sul soffitto. Comunque,
1: dai.
0: Qualcuno dice:
1: vai.
0: Un bello spray con l'accendino. Perché fai una bella sfiammata.
1: Certo, così faccio fuori il palazzo. Andiamo avanti.
0: Poi, invece, molto intelligente, dice Marghe: usa questo. Io ce l'ho a casa e uso proprio quello per i ragni. Allora, è una specie di come si dice, scopa.
1: Sì.
0: Che si allunga, sì. Però ha un manico che apre e chiude le setole della spazzolone, insomma. Cosa fa? Prende il ragno, di solito il ragno o rimane attaccato o cade. Io faccio così a casa e poi vabbè, sopra coi piedi.
1: Ma non può prenderlo e basta, scusa, e lo fanno diverso con una specie di bacinella che chiude.
0: Sì, potrebbero farlo, ma si vede che non funziona.
1: Non l'hanno fatto, va bene, andiamo avanti.
0: Poi qualcuno dice, aspetta, perché qua...
1: Vai anche con gli audio, faccio io.
0: Jeff Goldblum ha fatto anche Independence Day. Ah,
1: è vero.
0: Jeff Goldblum è l'attore.
1: Sì, quello lì con l'occhio strano.
0: Bravo,
1: fermi,
0: bravo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Io questa mattina mi sono trovata una scolopendra in casa. Mi dispiace.
1: Fermi.
0: Tu non sai cos'è la scolopendra, lo so.
1: Una scolopendra.
0: Non lo sai cos'è.
1: No.
0: La scolopendra malefica, che in Ticino ormai siamo pieni, eh. L'ho trovato tra le cose del... Sai quando vado a suonare c'è il mixer? Ho spaventato, quasi cade il mixer. Comunque la scolopendra è come un millepiedi, immaginatelo.
1: Sì.
0: Molto più veloce, ma molto più veloce. Ed è piatto.
1: Ho capito.
0: Solo che se le soffi addosso si disintegra. Non è che muore, si disintegra. Basta toccarla.
1: In che senso?
0: E va in cenere.
1: Ah.
0: Sì. Sai, tipo Star Wars.
1: Vabbè, allora non fa paura.
0: No, fa paura.
1: Aspetta.
2: Gli animalisti però l'ho spetasciata, eh.
1: Ah.
2: E l'ho buttata nella spezzatura. Ciao Maxi, ciao Marghe, siete fortissimi.
0: Grazie.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Da me, Babi. Ciao,
1: ciao Babi. A chi scrive? Ragazzi, scusatemi, ma il classico aspirapolvere è troppo scontato. None.
0: No,
1: raga,
0: no.
1: Ho paura.
0: No, però c'è la soluzione, dicono, io leggo quello che scrivete da casa. Ragazzi, non esce dall'aspirapolvere.
1: Sì.
0: Dovete lasciarlo andare per un po', tipo un paio di minuti. Il caldo che si crea uccide il ragno. Quindi devi sprecare 30 franchi di elettricità per uccidere.
1: No, raga, la volta in cui l'avevo fatto,
0: sì,
1: il ragno era uscito dall'aspirapolvere. Allora ho detto, vabbè, allora lo prendo e svuoto subito l'aspirapolvere nella pattumiera. Sì, però poi ho il ragno nella pattumiera vivo.
0: È vero. Poi Tom, che non invidio e da adesso dico non voglio neanche incontrare,
1: sì?
0: Dice, ho gli scorpioni in casa e fuori. Cioè io avrei
1: quelli
0: già cambiato,
1: sono brutti.
0: Nazione, non città.
1: Ragazzi, al volo, infotraffico. In galleria, uscita Ceneri, direzione sud, veicolo in panne, corsia chiusa, direzione nord, bloccato sempre prima del Ceneri. Ai ai ai.
0: Dopo lo leggiamo bene, magari se avete altre segnalazioni sul traffico datecelo, che giustamente possiamo darvi una mano.
1: Va bene, vai, altro messaggio, butta dentro.
0: Locale?
1: Sì.
3: Ciao ragazzi. L'ascoltatrice di prima, cavolo, la scolopendra tiene pulita la casa dai insetti.
1: Ah.
0: Sì, è vero, quello è vero.
3: È vero, non è bella da vedere, ma è utile.
0: È utile.

0: ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Incidente in diretta davanti ai miei occhi, un monopattino con una macchina a Viganello,
2: no,
0: vicino via del fiume. Quindi prestate attenzione, oppure anche per il traffico. Buona giornata a tutti.
1: Oh, intanto, grazie Vince. Intanto speriamo che
2: sia tutto sotto controllo, che non ci sia fatto male.
1: Esatto. Poi invece, se vogliamo parlare ancora di traffico, avete sentito Viganello, fate attenzione. Allora, A2 arriva adesso il messaggio, ma già ce l'avevano detto i nostri ascoltatori. Tra Bellinzona Sud e la galleria del Monte Ceneri, scusate, in entrambe le direzioni, il veicolo è stato rimosso, il veicolo pericoloso, perché c'era un veicolo in avaria. Quindi le cose piano piano, speriamo,
2: si risolvono,
1: si rimettano in moto. Poi
3: Ria Ceneri direzione nord, ripartiti,
1: ecco, vedi,
3: ora si viaggia.
1: Grazie, ecco, ho dato la conferma proprio loro,
2: sì,
1: che sono sulla strada. Poi, questo volevo dirtela, poi mi sono dimenticato, io ce l'ho a casa, sembra a portata di mano, te la faccio vedere, si chiama racchetta elettrica.
2: Ah, ce l'ha anche Magnum.
1: È molto più utile per le mosche, perché sono difficili da prendere.
2: Esatto.
1: C'è un bottoncino, tutta quella che dovrebbe essere la rete per prendere la pallina si
2: e quando
1: elettrica.
2: Si dice...
1: E poi senti. Sì.
2: E poi puzza di pollo bruciato.
1: Sì.
2: Sì, ho capito.
1: Rimane incastrata nella rete, la devi buttare fuori. Perché molte volte si addormentano, ma poi rivivono, Sì, le mosche non è che muoiono per forza.
2: Ah.
1: E io cosa faccio? Sono un po' meschino. Continuo a tenere premuto il tasto finché non c'è proprio la griglia fatta.
2: Ragazzi.
1: Oh. Ma cavoli. Ma scusa, paghi l'affitto, vieni a casa mia.
2: No. Bravo.
1: Scusa.
2: Hai ragione anche tu. Vai pure avanti, sì.
1: Messaggio vocale.
2: Sì.
4: Ragazzi, confermo, dopo la galleria del Dosso di Taverni, in autostrada, direzione nord, c'è colonna, stiamo viaggiando a 20 all'ora.
2: Aia.
4: Penso che sia per il fatto della macchina in panna in Monte Ceneri. Un abbraccio.
1: Sì, sicuramente, jamming, però ecco, è stata rimossa, si riparte, poi ovvio le cose non è che da 0 a 100 in un attimo.
2: Chiaro.
1: Ci vuole un po'. Ho paura di questo messaggio, ma vediamo.
2: Vabbè, proviamo.
5: Learn to fly, signori. David Gilmour, Roger Waters. Ma di cosa stiamo parlando? Questa non è musica, questa è arte. Grande Pink Floyd.
1: Grandi, perché
2: grandi
1: è più gente che insieme. Comunque la storia. Tu hai mai sentito parlare del concerto dei Pink Floyd a Venezia? Un po' di anni fa?
2: Il concerto dei Pink Floyd a Venezia.
1: Praticamente non so se erano a Zatera, che comunque erano davanti a Venezia, gente pieno. Lo so perché ho avuto un racconto in famiglia, mio zio c'è stato. E c'erano state delle lamentele, non per loro, che avevano fatto uno show imperiale, bellissimo, ma perché avevano lasciato la città mezza distrutta, sporca.
2: Oddio, cose. Beh, sai, non loro, quelli che erano presentati.
1: Ah. Loro poverini.
2: Certo.
1: No, quelli, gli spettatori, ma non erano tre spettatori, erano migliaia. E c'era stata una polemica a quei tempi incredibile, perché i Pink Floyd sono stati tra i primi a usare gli effetti, i visual, le luci, insomma, i laser. È stata una band all'avanguardia. È una band all'avanguardia. Poi vediamo.
0: Oinemo vedere i Pink Floyd. Oinemo vedere i Pink Floyd. Oinemo vedere i Pink Floyd.
1: Chi erano i Pittura Fresca?
2: Sì,
1: di Pittura
2: mi sembra
1: Fresca.
2: Di sì.
1: Sicuramente. Poi buongiorno, volevo segnalarvi un incidente a Viganello. Ah, lo stesso di cui ci ho parlato prima. Via Emilio Rava davanti alla pasticceria da Flavio. Sei già stata?
2: No, saluto, Flavio. Ciao Flavio.
1: Ci sono già i soccorsi sul posto, speriamo tutto
2: speriamo.
1: A posto, a parte gli scherzi. Tutto bene, poi vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi.
2: Però ci tenete aggiornati, please, chi può, chi riesce.
1: In che senso? Se ci danno informazioni in più.
2: Sì.
1: Ma più di così cosa vuoi che ti dicano?
2: Certo.
1: Io ce l'ho con sono l'addetta ai ragni perché i miei due ometti, mio marito e mio figlio, sono terrorizzati.
2: Lei è l'addetta ai ragni. Perché poi ci sono quelli che sono aracnofobici, ci sono quelli che sono bisciofobici o topofobici.
1: Bisciofobici.
2: No, perché magari tipo a me vedere una biscia che si muove, sì, non mi fa piacere, però magari mi fa meno. No, ma non è vero, mi farebbe paura anche quella.
1: Io scaprei. Allora, ad esempio, a casa mia io uccido i ragni. Classico dell'uomo. Però lei, ad esempio, fa quello.
2: Uccide
1: che...
2: le bisce.
1: No. Lei cambia le lampadine, stucca, svernicia.
2: Ma va?
1: Morbio, ah, Morbio ha fatto.
2: Veramente... Non lo sapevo.
1: Perché poi io ho paura dell'altezza, quindi non posso andare sulla sedia, non ce la faccio.
2: Ma
1: fa tutto
2: amore.
1: Lei. Sì, sì, sì, sì, sì. E non me ne vergogno.
2: Quindi se ho bisogno di cambiare la lampadina, non ti chiamo.
1: No,
2: chiamo
1: me,
2: Morbio.
1: Me chiami perché intanto facciamo l'aperitivo e poi lei lavora. Beh, beh.
6: Grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
7: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
8: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
9: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Piccadilly presenta Storie on the Road.
11: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
12: Di cosa?
11: Di carburante.
10: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

0: Io ho delle reclamazioni da fare.
1: Sì.
0: Perché non mi sta più bene questo caldo.
1: Sì.
0: E vorrei che qualcuno da Locarno Monti mettesse mano. Loro possono, perché dai, loro hanno dei passaggi.
1: Hanno i contatti con l'alto, dice?
0: Beh, almeno con i supremi. Con le nuvole, con qualcosa. Cioè, che facciano qualcosa. A un certo punto è il loro mestiere, no?
1: Allora, io nel dubbio ti ho chiamato Lorenza Giannoni. Prova a chiedere a lei.
0: Ecco. Buongiorno, Lorenza.
2: Ciao Maxi.
1: Buongiorno.
0: Lorenza, io lo so, tu fai un po' la timida, io lo capisco, però tu hai quella conoscenza dove vai,
1: sì.
0: Basta adesso. Basta, sì. Canicola, un po' di venticello fresco.
1: C'è da dire che
2: cosa posso fare?
0: C'è da anche retta.
1: C'è da dire che poveretta ce l'aveva accennato ieri, Allerta canicola fino a domenica. Ma vediamo se le cose sono cambiate.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Guarda, non è sicuramente colpa di Lorenza, ma non so se ci sarà un cambiamento. Ma sentiamo, Lorenza, prego.
2: No, non ci sarà un grande cambiamento. Questa notte sono transitati dei locali temporali qua e là. In certe località appunto c'è stato un relativo rinfresco proprio dovuto a questo passaggio, però poi si ritorna sui binari di tempo soleggiato, molto caldo. L'allerta canicola, come avete accennato, continua ancora per una settimana buona e poi sarà da valutare se rinnovarla oppure come si profilerà la settimana prossima. Anche oggi nel pomeriggio si svilupperanno dei cumuli, un po' di nuvole dovute all'instabilità e qua e là sarà ancora possibile un rovescio, un temporale, soprattutto appunto in serata. Stessa cosa per domani, magari domani le probabilità per un temporale locale sono un po' più presenti, per il resto niente di particolare da segnalare, temperature massime sui 33 gradi. E anche domani e dopo di nuovo 32 fino a 34 nel fine settimana. E anche le minime sono un po' quelle anche che non ci lasciano, che non ci danno tregua. Sto guardando adesso le temperature minime stanotte, Locarno Monti 23, Lugano anche 23. Sono, considerando che le notti tropicali sono definite da una temperatura minima di 20 gradi, 23 siamo già. Benzo.
1: Cavolo, no, è una bella batosta, ragazzi. Io per la prima volta, Max, stanotte, cioè ieri notte, ho dormito col ventilatore attaccato. Ah. Io di solito lo stacco almeno la sera, dico dai, ho paura del colpo della stella.
0: Eh beh, sì, comunque l'aria è addosso. Cioè, è vero.
1: Ragazzi, nigni ho fatto.
0: Ma perché Lorenza non riesce a raffreddare durante la notte?
1: No, è proprio aria calda.
0: È talmente caldo che non si raffredda, è quello, esatto, anche che sì. Rende tropicale.
1: No, oltretutto.
2: L'aria.
1: No, scusa,
2: si
1: tu.
2: Alza talmente durante il giorno, si alzano appunto fino a questi valori così elevati e poi nella notte si raffredda un po', ma non riesce a scendere più di tanto, insomma.
0: È proprio quello.
1: E poi ragazzi, non si muove, cioè si diceva eppur si muove, no, questa non si muove,
0: no.
1: Calda e stantia. Che quindi, eh sì, perché mamma mia.
0: Che più ci lamentiamo, più la canicola andrà avanti.
1: Lei, perché lei posta, lo sa. Lei sta ascoltando. Va bene. Allora, Lorenza Giannoni, grazie di cuore di essere stata con noi. Come sempre, un abbraccio a tutto il team di Locarno Monti. Buon lavoro.
2: Grazie anche a voi.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Lorenza,
2: ciao.
0: Grazie.
2: Ciao.

0: Devo dire che la canicola comunque ha i giorni contati, perché noi abbiamo chi ci protegge, sì.
1: Enea, tu che cosa fai alla canicola?
2: Pugno.
3: Tira un pugno, ha detto
0: pugno.
3: Così.
0: Pugno.
3: Va bene, allora stiamo per terminare la prima ora, ovviamente non è l'ultima di questo Aspettando Sobrero, perché altrimenti cosa aspettiamo se poi non lo facciamo? Dopo arriva il nostro Michael, vai.
4: La mia mamma, che è fobica di qualsiasi piccolo cucciolino con gli occhi dolci e pelosotto, tipo cagnolini, gattini, uccellini, cricettini.
0: Non gli piace
4: quando
0: niente.
4: Trova un ragno per casa e sente me o le mie sorelle e fratelli urlare come scimmie urlatrici, letteralmente, poverino prende il ragnetto, che a volte è grande anche come una moneta, lo raccoglie con le mani indipendentemente da forma e colore e lo accompagna in giardino.
0: Ma che bravo!
4: Guai a toccare i ragni.
0: Cioè, paura dei cani,
3: però,
0: i ragni no.
3: Allora, no, forse non ha paura, forse non le piacciono, non lo so. Però scusatemi, io non ho mai capito quelli che lo mettono in giardino. Dal giardino torna in casa,
0: E boh, però...
3: Cioè,
0: che ragno in sé, adesso onestamente, non è che sta su, è lì nell'angolo, non è che rompe in realtà, siamo noi che non lo amiamo.
3: Allora ragazzi, io ho fissa in testa la scena di Renato Pozzetto nel ragazzo di campagna.
0: Vabbè.
3: Quando fa, c'ho la lingua amara, e mette, perché il ragno si fionda in bocca. Io ho sempre avuto il terrore...
0: Che Santerino.
3: No, allora aspetta, adesso ve lo dico. L'ho letto l'altro giorno, fermi
0: Sì, sì.
3: Glielo chiedo a Chatti.
0: Vai Chatti.
3: Amore, è vero che c'è una percentuale altissima di ragni mangiati durante l'anno?
0: Durante la notte.
3: Avevo beccato uno studio che diceva che in media una persona ingoia tot ragni all'anno o nella vita, non mi ricordo, riportamela, grazie.
0: È vero. Me la ricordo.
3: Quando ti distrai, perché poi avevo raccontato della mia ex collega assistente di volo
0: che le ha fatto le uova.
3: In testa e passando il pettine.
0: Madonna.
3: È brutto, eh.
0: Questa è un'immagine orribile.
3: Raga, Chatti dice: questa è una delle leggende metropolitane più famose del pianeta.
0: Oh.
3: Dice: ogni giorno, no, scusatemi, ogni persona ingerisce in media 8 ragni all'anno nel sonno.
0: Ma è vero una leggenda?
3: Dice: in realtà non è mica vera.
0: Ah.
3: Non esiste alcuno studio scientifico serio che abbia mai dimostrato qualcosa.
0: Facile, allora.
3: I ragni non sono attratti dagli esseri umani addormentati. Le vibrazioni.
0: Ma che è quella carne morta?
3: Ma che frase è? Le vibrazioni del respiro. Ah, Cocco che ti ha fatto la sorpresa. Le vibrazioni del respiro, il battito e i movimenti durante il sonno tendono a spaventarli, non certo a invitarli a entrare in bocca. Anche dormire con la bocca aperta non rappresenta una specie di trappola per ragni, io l'ho sempre pensato.
0: Mamma mia, che schifezza.
3: Va
0: l'ultimo,
3: bene.
0: Dai, prendiamo.
3: Dai.
5: Oela, ciao a tutti.
3: Oela.
5: Buongiorno. Guardate che io ho visto l'ambulanza arrivare a Viganello, tipo sul monopattino, mezz'ora fa. Sei ancora lì? Mi sa che è grave. Io ho fatto anche una preghierina per lui, magari è meglio che la facciamo tutti insieme, perché se sono ancora lì non è buon segno. Ciao a tutti.
0: No, in realtà per fortuna bene. Questo messaggio sembra allarmante, in realtà no, dicono guardate che siamo passati adesso da Viganello tutto in ordine, quindi vuol dire che insomma qualcosa si è risolto, speriamo.
3: Oh ragazzi,
0: prima.
3: Speriamo.

0: presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
7: Occupato!
8: Ancora?
7: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezzel Canalizzazioni a Quartino.
8: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
9: Cabiezzel.swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
10: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
11: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
12: Alziamo il livello!
11: Scopri in anteprima Cupra Raval.
12: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
11: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
12: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
11: Vi aspetta un aperitivo offerto.
13: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
14: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
15: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74 franchi e 90 invece di 155.
14: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
16: Due minuti e sono le 8, buongiorno.
17: Ticino News Mattina.
18: Martedì 23 giugno, l'informazione della mattina sempre in diretta al mio fianco Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
19: Buongiorno.
18: La cronaca con un incidente purtroppo con esito letale avvenuto nel Malcantone, a perdere la vita un giovanissimo. La notizia è stata comunicata nella notte dalla polizia cantonale, ma l'incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 22:30 ad Aranno. Coinvolto un 18enne automobilista svizzero domiciliato nella regione che stava viaggiando in direzione di Cademario. In base ad una prima ricostruzione, nell'affrontare una curva ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada.
19: Sì, a seguito dell'urto è stato sbalzato dal veicolo che ha terminato la propria corsa nel bosco ad una trentina di metri dalla strada. Sul posto polizie e soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa delle gravi ferite riportate. Per consentire le operazioni di soccorso e rilievi del caso, la strada è stata chiusa al traffico e la circolazione è stata deviata. Per prestare sostegno psicologico è stato poi richiesto l'intervento del care team.
18: La politica ora tiene banco. La riunione organizzata da Claudio Zali sulle sorti di un 14enne detenuto per quasi un mese alla Farera, al centro i dubbi sul rispetto della separazione dei poteri e i rapporti personali fra il consigliere di Stato e la madre del ragazzo.
19: Sì, sul tema è tornata oggi la regione che ha intervistato il diretto interessato Claudio Zali, che ha confermato la conoscenza della madre del ragazzo. Mi ha contattato, dice, mi sembra proprio il giorno dell'arresto per comunicarmi che suo figlio era in stato di fermo, sospettato di aver commesso dei reati.
18: I quesiti della politica polemiche non solo sono sorti dopo la riunione tra Claudio Zali, la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa, la direttrice della divisione giustizia Frida Andreotti, il responsabile delle carceri Stefano Lafranchini. Sul tema Zali ha detto di aversi chiesto una riunione per approfondire il tema, in cui erano presenti lui e la responsabile della divisione giustizia, ma che non sapeva che sarebbero stati presenti anche altri.
19: Ma soprattutto dice: non è stata una mia iniziativa convocare la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa. Tenuto conto della presenza della magistratura, continua, ho subito chiarito che non era assolutamente mia intenzione o facoltà quella di interferire nelle decisioni di competenza del potere giudiziario. Tuttavia, argomenta ancora, ho reso attenti i funzionari che il collocamento a tempo indeterminato di un 14enne alla Farera era altamente, dice, problematico e ho esortato i presenti a trovare qualche soluzione alternativa.
18: Interpellato sul motivo per cui non abbia interrotto l'incontro dopo aver visto entrare in ufficio la magistrata dei minorenni, ha dichiarato: no, quale responsabile politico del settore giustizia incontro sovente magistrati di ogni ordine e grado.
19: E la vicenda è stata discussa ieri dalla Commissione Giustizia e Diritti. Per il momento però la Commissione ha deciso di attendere gli sviluppi provenienti dalla Commissione della Gestione Finanze, competente per l'alta vigilanza sull'amministrazione cantonale e sul Consiglio di Stato, che si riunirà oggi, così la Presidente della Commissione, Cristina Maderni.
3: Per il caso specifico abbiamo fatto delle valutazioni interne, ma quello che è stato deciso è di attendere la riunione della gestione proprio per comprendere i passi eventualmente da fare e eventualmente se farli in comune.
20: Nel concreto, se decidesse di attivarla voi l'alta vigilanza, che cosa potreste fare?
3: Allora, noi prima di tutto dobbiamo comprendere anche cosa sta facendo il Consiglio della Magistratura, perché non deve esserci interferenza da parte nostra su quello che è il loro lavoro, quindi attendiamo anche da loro delle segnalazioni, delle risposte a quello che stanno facendo, che faranno, e poi come ho detto, in coordinamento con la gestione comprenderemo se su quello che è l'attività della magistratura dovremo fare degli approfondimenti.
20: Questa doveva essere la vostra ultima riunione, ma è possibile che oltre la settimana prossima la commissione torni a riunirsi più spesso nel corso dell'estate?
3: Allora, la commissione ha deciso che dopo aver sentito domani il presidente della gestione farò sapere a loro se dovremo riunirci la prossima settimana, eventualmente martedì, visto che lunedì è festivo, per una riunione straordinaria per prendere delle decisioni.
18: E proprio sulla possibilità di attivarla, Zali ha detto: ancora la regione lo faccia, non si vuol mettere in discussione il mio ruolo, la mia ricandidatura, nessun problema, evidenzia il consigliere, secondo cui la vera questione è un'altra, ovvero che il Ticino è in ritardo di circa una decina d'anni rispetto a quanto richiesto dalla Confederazione, cioè di adeguarsi dotandosi di una struttura adatta al collocamento di minorenni autori di reati di cui si sente vieppiù la necessità, ha detto.
19: Nel frattempo il Consiglio della Magistratura ha incontrato la magistrata dei minorenni Fabiola Agnese per chiarire quanto accaduto. Secondo quanto comunicato dall'organo di vigilanza, la magistratura dei minorenni ha gestito e continua a gestire il procedimento in piena autonomia e nel rispetto dei propri doveri, lasciando intendere che non vi siano state interferenze nell'operato della magistrata.
18: L'ora della verità per Lega e UDC si avvicina, considerando che alle prossime elezioni cantonali mancano ormai 10 mesi e tra i partiti è tempo di attivarsi con le rispettive commissioni cerca. Una decisione era attesa già negli scorsi giorni, quando i vertici di via Monteboglia si erano riuniti, e al momento nulla ancora trapelato. L'interrogativo resta l'alleanza o meno fra i due partiti, e ora come ora la separazione appare decisamente come il finale più quotato.
19: Dopo un primo round di negoziati durato 18 ore al Bürgenstock, Stati Uniti e Iran hanno compiuto i primi passi concreti verso una possibile intesa. L'accordo preliminare prevede la revoca di alcune sanzioni americane sul petrolio iraniano e lo sblocco parziale di beni congelati in cambio dell'impegno di Teheran a consentire ancora le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e anche garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz. I colloqui proseguiranno ora a livello tecnico.
18: Il presidente americano Donald Trump ha espresso soddisfazione, pur avvertendo che Washington reagirà duramente in caso di mancato rispetto degli impegni da parte iraniana. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha precisato che si è trattato di uno scambio preliminare di posizioni e che ulteriori discussioni dipenderanno dall'attuazione delle misure concordate.
19: Discussione accesa in consiglio comunale sul piano finanziario della città 2026-2033 che definisce le linee guida per la gestione delle finanze cittadine nei prossimi anni. Unanime il pensiero dei partiti sul fatto che la spesa pubblica è in aumento e non si può fare affidamento esclusivamente sulla vendita o rivalorizzazione di beni pubblici né sull'aumento delle imposte per garantire l'equilibrio finanziario.
18: La maggioranza ritiene necessario continuare a investire per sostenere lo sviluppo della città. Sinistra e Verdi, manca una strategia capace di rispondere ai bisogni della popolazione e migliorare la qualità di vita. Il sindaco Michele Foletti ha invitato tutte le forze politiche a mettere da parte le proprie ideologie e trovare soluzioni pragmatiche, ricordando che il municipio deve spesso adattarsi a decisioni prese a livello cantonale e federale.
19: Al termine della seduta, peraltro, il Consiglio Comunale ha approvato il consuntivo del 2025. I conti della città si chiudono dunque con un avanzo di esercizio di 23,7 milioni, nonostante l'opposizione della sinistra.
18: La stagione estiva delle piscine comunali di Chiasso è iniziata con alcuni gravi episodi di vandalismo che hanno richiesto l'intervento della polizia del municipio. Un gruppo di adolescenti, riferisce il Corriere del Ticino, si è reso responsabile di danneggiamenti alle attrezzature, furti e lanci di sassi contro bagnini e persone dell'ufficio tecnico comunale.
19: Alcuni dei ragazzi coinvolti sono stati poi identificati e colpiti da una diffida temporanea che limita il loro accesso alla struttura. Secondo i servizi sociali, i giovani coinvolti fanno parte di un gruppo più ampio già noto alle autorità e seguito da tempo. Episodi simili si sarebbero già verificati anche in altri luoghi pubblici come il centro commerciale Serfontana.
18: La forte ondata di caldo continuerà in Svizzera almeno fino a domenica, con temperature eccezionalmente elevate in molte regioni. I valori più alti sono stati registrati a Basilea, 36,7 gradi, mentre in Ticino il record è stato raggiunto a Biasca con 34,4. A causa della canicola, diverse regioni svizzere sono passate al livello di pericolo 4, il più alto, e non escluso che anche il Ticino venga presto inserito in questa categoria.
19: Un'ondata di caldo che sta avendo effetti significativi sulla salute pubblica. Secondo i dati dell'ente ospedaliero cantonale, tra il 26 maggio e il 20 giugno sono stati registrati 199 accessi ai

0: Nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
1: L'infotraffico.
2: Forti rallentamenti sulla 2 in direzione nord all'altezza della galleria del Monte Cineri a causa di un veicolo in avaria. Traffico anche da Magliaso verso Bioggio su più tratti.

0: così, col cappello all'aria. E beh, questa canzone va è disannunciata così, col cappello che va da solo,
1: col ventilatore che ti soffia nei capelli, e tu che fai la camminata da modella.
0: Oh Dio, è sempre stato il mio sogno, ragazzi.
1: Perché lei la fa bene, eh?
0: Pam, pam, pam, pam, con un tacco 14.
2: C'era quella cosa lì. Quella cosa lì che avevi letto l'altro giorno.
1: Quale cosa lì?
0: Che cosa?
2: È che una persona può sentirsi parte di un film.
1: Sì, allora c'è... Aspetta che la cerco.
0: Beh, raga... Beh, scusami.
2: Volevamo farti fare una scena di un film.
0: Ok.
2: Quella di Una settimana da Dio.
0: Sì.
2: Dove su I got the power tu camminii per strada.
0: Sì.
2: E ti senti parte di un film.
0: Oh, che bello, va bene.
1: Ma è un trend, eh?
2: È un trend.
1: Per farti sentire meglio adesso, quando tu ti senti giù di morale. Adesso non trovo i fogli, ma vado a memoria.
0: Ok.
1: Per darti un certo tono, tu devi imparare a uscire di casa.
0: Sì.
1: E fare una camminata, che ne so, di 500 metri alla Beyoncé o comunque alla
2: Jim Carrey.
1: Alla Jim Carrey. Cioè quello vento in faccia, te lo devi anche sognare il vento, anche se non c'è, e tu devi fare la camminata come se fossi l'unica al mondo. Dicono che questa cosa qui sta avendo risultati incredibili sull'auto, come si dice?
2: Autostima.
1: Autostima, bravissimo, mi veniva la parola tecnica.
0: Beh ragazzi, a voi no, comunque se stai giocando il titolo, secondo me è I've got the power.
2: Ricordatevi una cosa, che
1: I've got the power.
2: L'autostima e l'arroganza sono due cose diverse. Lo sapevate?
1: Sai che se non me lo diceva
2: no,
1: io.
2: Perché, oh! No, l'ho letta ieri. L'arroganza. Così è una frase nuova da.
0: Sì,
2: l'arroganza
0: da
2: è quando ti senti superiore agli altri.
0: Sì.
1: Sì.
2: L'autostima è quando non ti senti inferiore agli altri.
1: Ah, bello! Bello come.
2: Capito?
1: Oh. No, non c'è bisogno ieri di applaudire, l'ha letta.
2: L'ho letta ieri.
0: Capito, roba beh, sua. Però merita, merita. Oh, a voi non capita mai di sentirvi le colonne sonore quando vi capita qualcosa?
2: Sì.
0: Io ho un po' questo problema, cioè io a volte mi sento in un film, mi immagino reagendo, cioè come se ci fosse un pubblico a guardarmi, come se fosse Truman Show,
2: sì.
0: E mi immagino che colonna sonora potrebbe rendere il tutto più accattivante, più avvincente.
1: Tipo, se naufraga una relazione, Titanic immediatamente,
0: esatto.
1: Giusto?
0: Però quella che con il violino...
1: Non ce l'ha.
0: Scusami, col flauto...
1: Aspetta, fermati. Sì, però regia, se io dico Titanic e tu non mi parti con Titanic, allora è
2: no,
1: inutile anche fare squadra.
2: Ho tre cose, ho questa, che è molto...
0: No, sì. Vabbè, questa sembra.
2: Questo è il momento in cui
0: la nave
2: stava.
1: Sì.
2: No, questa stava scendendo. Qui
0: sì.
2: Sta proprio.
0: Sì, ma sembra fatto dai Balcani, quel mood un po' così.
1: Sì.
2: Se no, c'è questa.
1: No, oh, questa.
0: Ecco questa. È lei, è lei.
1: Sì. Veloce, però. Ad esempio, a volte mi sento Paperino. Niente, non c'è Paperino. Topolino. Super.
2: Ah, Topolino, sì. Topolino,
1: c'è, dove c'è?
0: Ragazzi, Gianni non può fare tutto.
2: Aspettate. Topolino c'è. È questa qua.
0: Vai.
1: Oh.
0: No, quello è Topolino.
1: No, Topolino. C'è una situazione da profondo rosso. Profondo rosso è in alto a destra, in alto a destra.
0: Dai.
1: Bravo. Bravissimo, anche regista.
2: C'è una situazione da gris.
1: Da gris.
0: Che stupidini.
1: Oppure mi sento Banana Joe. Oh. Banana Joe. Ah, certo. Ma figurati.
0: Allora, ragazzi.
1: Buon compleanno, buon compleanno, buon compleanno.
0: Ragazzi. No. Bambini, basta.
1: Scusate, scusate, gioco così.
0: Allora.
2: Questa cos'è? Questa cos'è?
1: Ciclone, ciclone, ciclone.
2: Dai, salta sul tavolo.
0: Oh,
2: salta.
0: Scusami, non abbiamo ancora messo la sigla.
2: Ah, è vero,
0: ciò.
2: È vero. Non abbiamo messo la sigla.
0: Dai.
2: E io ho portato delle cose, ve lo dico. Ho portato delle cose.
1: Cibo?
0: Questa è autostima o sei sborone?
1: È un po' arrogante.
2: Sì,
1: dai, dai. Tutti insieme, il testo.
0: Sombrero.
2: Cos'è che...
0: Scusate, mi sto cercando The Power, quello giusto.
1: Cos'è? Gli snap.
0: No.
2: Io non la trovavo.
0: Non è quella.
1: Mi dici
0: no.
1: Cosa stai facendo, visto
0: sto
1: che siamo in diretta.
0: I've got the power.
1: Anche io cercavo snap.
2: Ah, è snap, è vero.
0: Ah, fermi.
1: Vai.
3: Amerikanska firma Transceptor Technology.
0: Comincia così, comincia così.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Ma va?
0: Sentitela. Sì.
1: Gli snap.
0: Sì.
1: Ma se, si chiama The Power comunque, vabbè.
0: Sì. Va bene.
2: E lì alzava le gonne lui.
0: Chi alzava le
1: lui,
0: gonne?
1: Lui chi? Perché indichi me? Io non ho mai alzato la
2: no,
1: gonna.
2: No, indicava, lui indicava
0: Jim Carrey.
2: Jim Carrey. Sì, sì.
1: Ho capito.
0: Ho capito.
1: Tra l'altro entriamo un attimino nel vivo perché vedo che sta... Basta!
0: Scusa, questo è pezzo iconico.
2: Sì.
0: Ecco.
2: Margherita Zanatta.
0: Sì.
2: Sul ponte diga di Melide. Vai!
0: Vado!
1: Vai, cammina là. Accendete la tele. Oh madonna, ci crede davvero? Ma che sguardo? Sguardo fisso, capello un
4: però
1: po' mosso.
4: Però mettici un po' di musica.
0: Ah, scusate.
1: Vai!
0: Sto camminando.
1: Sì, ma muovi solo le spalle.
0: Eh no, beh, dove vado? Vado dentro le buche.
1: No, fai il giro dello studio.
0: Non ho le cuffie, non mi reggono.
1: Non mi reggono. Ma neanche la gente ti regge, ti incredibile.
4: Bene, ragazzi.
1: Basta.
0: Grazie a tutti.
4: Oh. Io, signori, ho portato un oggetto contundente.
0: Che bello, cos'è? Oh. Il coso delle orecchie?
4: Bene, sì.
0: No!
1: Quello con la palette.
4: Ma io ho portato...
1: Io non ravano niente da me.
4: Oh my Swiss.
1: Oh my Swiss. Perché dentro nelle orecchie c'è la Svizzera.
4: Si chiama Aureonom Pro.
1: Sì, sì. Sì, classico.
4: E l'applicazione da scaricare per vedere...
0: Non è vero!
4: Il proprio interno, direttamente. Si chiama Soul Ear. Che significa l'anima dell'orecchio.
0: Soul
4: Ear.
0: Fammelo leggere, va, che non sarà.
1: Sarà un'altra pronuncia.
4: Oh, no, no, è
0: Soul Ear, l'orecchio. Ear. Cos'è? Mi dici in prima linea?
1: Con George Clooney.
4: Quindi, Marghe, non so se vuoi metterti a disposizione. Prova a aprirlo. Prova a aprirlo.
0: Oddio.
1: Ah, e tutto lo dico, verrà collegato con la TV. Quindi a casa vedrete l'interno dell'orecchio della Marghe.
0: No,
1: è comunque un interno.
4: No, perché voi prima avete parlato di ragni. I ragni non si infilano in bocca, ma si infilano nell'orecchio.
1: Beh, è arrivato Michael a mettere un po' a patacere.
0: Beh, raga, non vi ho mai raccontato della mia amica che a un certo punto sentiva... Sentite, abbassa, abbassa.
1: Cos'è?
4: Chi è?
1: Cos'è, il vento? Cos'è che sentite?
0: Sentiva uno sfarfagliare.
1: No, nell'orecchio.
0: Ma non sempre. Quando c'era la luce forte...
1: Madonna, aveva dentro una falena.
0: No. Ragazzi, aveva dentro una piccola falena.
1: Mamma mia, nell'orecchio.
0: Sì, sì. E di notte non si muoveva? E di... Oh, forse di notte si muoveva. Vabbè, insomma. O di notte o di giorno si muoveva, e negli altri momenti no.
1: Queste storie raccontate così a tre quarti sono molto belle, eh?
4: Ah, poi volevo dire una cosa a proposito di insetti. Cioè, non va bene ammazzarli così.
0: Ah.
1: Ah, no, ho letto.
4: Non va bene.
0: No.
1: È vero, c'è un articolo.
0: Oddio.
1: Vai, vai, fallo tu.
4: Ma non è quell'articolo lì.
1: Beh, io ne ho letto uno adesso. Vai,
4: bisogna non permettergli di partorire, che è diverso.
1: Eh?
4: È una cosa che faccio io. L'ho fatta ieri sera.
0: Ah, non devi permettere all'insetto di partorire, se no si riproducono.
1: Cos'è che hai fatto ieri sera?
4: Ieri sera ho girato per tutto Bosco Luganese con Vector Buck. Sapete cos'è Vector Buck?
1: Beh, Vector Buck è...
0: Cos'è Vector?
4: Sono dei granuli... Per non far sì che si riproducano.
1: Riprodussero.
4: Le zanzare.
1: Sì.
4: Le zanzare non si riproducono. Tu li butti questi granuli nei tombini.
0: Nei tombini?
4: Nei tombini, perché è laddove le zanzare si riproducono.
0: No,
4: perché
0: scusami,
1: c'è dell'acqua stagnante.
4: Ma, sì, laddove c'è l'acqua stagnante. E i tombini sono un classico.
0: Beh, sì.
1: Cosa c'è nei tombini?
0: Acqua.
1: It, che è It nei tombini.
0: Il palloncino giallo.
4: Le tartarughe ninja.
1: Le tartarughe ninja e le zanzare. Queste tre,
4: ecco.
0: Scusami.
4: Questo granulo non permette alle zanzare di riprodursi e di fare le uova.
0: Non ci credo.
4: E quindi a Bosco Luganese, lo dico qui in separata sede, se non ci sono zanzare, grazie a me, è grazie ai 12 franchi a sacchetto che spendo
1: ogni giorno.
4: Quasi ogni giorno. Adesso, per esempio, ieri sono andato. Purtroppo stanotte ho avuto il temporale, devo rifare il giro. Perché ha fatto il temporale da noi.
0: Però scusami, ho capito, ma ogni quanto devi metterlo? Ogni giorno?
4: No, in teoria qui c'è scritto
1: una volta ogni 10 anni. E lui ha già sterminato.
0: Sì, esatto.
4: No, mettere non sapevo che era, perché c'era 30 gr. Io pensavo 30 grammi, invece sono 30 granelli.
1: Posso dirti una cosa? Attenzione però a mettere cose in fogne, acqua potabile, che non è la stessa cosa, ma non è che magari tutto confluisce tipo a casa tua, apri il rubinetto e i sciampallini.
4: Infatti sono passate un po' di ambulanze.
1: Vabbè,
0: no, vabbè.
1: Musica.
4: E dopo andremo a capire che cosa c'è nella testa di Margherita Zanna.
0: Beh, no, io non lo ficco qualcosa nell'orecchio.
1: Tu te lo ficchi?
0: No,
1: tu te lo ficchi,
4: dai.

0: È un momento molto difficile, amici.
1: Ditemi che non sta succedendo, sì. Dai, raga.
0: È molto difficile questo.
2: Volevo mettere ordine un attimino alla trasmissione, che già fa ridere solo dirlo, ma... Allora, Margherita Zanatta ha in mano, e se ti chiamo nome e cognome perché non è detto che
1: infatti
2: poi...
1: Infatti che paura.
2: Ha in mano una cosa portata da Michael. Praticamente è per guardarsi dentro all'orecchio, per pulire l'orecchio.
1: Beh, ecco, per guardarsi dentro anche, punto.
2: E beh, c'è una telecamera, una piccola paletta, quindi se volete pulirvi l'orecchio, si entra e con la telecamera si vede un po' dove andare a parare.
1: Sì.
2: Ok?
0: Esatto.
1: Sì.
2: Purtroppo non possiamo collegarlo alla TV, un po' per igiene personale... Ma poi perché non si può fare tecnicamente?
1: Posso dirvi meglio così?
0: No, comunque è un oggetto che può essere utilizzato non solo per l'orecchio.
1: E dove lo fichi se no?
0: Anche per esempio, non so, se perdete qualcosa in un bucherellino, per esempio bravo, tra la porta e...
1: Ah.
0: Cioè, è una telecamerina che può entrare anche in posti difficili. Voi potete col telefonino vedere che cosa c'è nascosto magari dentro una tana di un topo. O sì, che ne so, un segmento difficile da
1: ho
0: raggiungere.
1: Capito. Beh, però allora anche se hai una roba nel naso.
0: Bravo.
1: Ok,
0: brava.
1: Ok.
2: Posso dire che comunque non è obbligatorio guardarsi dentro sempre. Ogni tanto anche la superficialità è buona.
0: Allora, Margherita Zanatta, siamo pronti?
2: Siamo pronti?
0: Siamo pronti.
1: Ma pure la musica.
0: Guardati dentro. Per la prima volta ti guarderai dentro. È un viaggio introspettivo.
1: Ragazzi, Maxi, mi sei troppo attaccato da un po' in là, che ho dormito poco, sono stanca. Allora, scusatemi.
2: Guardami mentre ti infili quel coso nell'orecchio.
0: Sì, sì, sì. Potresti trovare insetti, eh.
1: Ma non ho capito come lo infilo così.
0: Ma devi coordinarti con quello che vedi sullo schermo gigante.
2: Eh sì, se no ti fai male.
0: Allora, sta entrando.
2: Sta entrando nell'orecchio.
1: No, dai, raga, ma mi vergogno.
0: Ma fa niente, anche se c'è dentro una falena, fa niente.
2: Lo sappiamo che l'igiene non è il tuo forte, ma fa niente.
1: Stupido.
2: Sentiamo.
1: Infilo,
2: Sta entrando nell'orecchio, ragazzi.
0: È dentro.
1: Oddio,
0: vedi cosa c'è?
1: Ma raga, ma ho dei peli dentro.
2: Hai tantissimi peli, Marghe.
0: Entra piano piano.
2: Ma neanche l'orso Bruno ha così tanti peli.
0: Sta entrando nell'orecchio, lo vedo, dopo lo vedrete sui nostri social,
1: Ma raga, non so come altro fare.
2: Sì, entra però in sto buco. Mamma mia, che sporcizia, ragazzi. Ma sembra, un sottoscala di un magazzino. Ma che è? Cos'è che
1: raga,
2: c'è dentro?
1: Raga, non riesco ad andare oltre.
0: Vai,
1: no,
0: vai a destra, vai a destra. Che
1: ma
0: c'erano,
1: no,
0: c'erano degli scatoloni. Degli scatoloni c'erano. Ma da quanti anni è che non ti lavi?
2: Sì.
1: Ma cosa state dicendo, raga? Guardate il video, è pulito l'orecchio. Ci sono solo dei peletti.
2: Margherita Zanatta si può.
1: Ragazzi, ho paura di spaccarmi il timpano.
2: Dai, vai dentro.
1: Vai dentro, ma te lo fico nel tuo, vuoi vedere?
0: Che detto così brutto?
1: No, com'è? Raga, non riesco a far diversamente.
0: Ti dà soddisfazione?
1: No.
0: Come no?
1: No, perché vorrei andare.
2: Vai, ecco, brava, brava, vai dritto. Vai dritto che c'è un cunicolo. Vai dritto, c'è un cunicolo.
1: Ma c'è il timpano, eh?
2: Ma cos'è, un bambino lì dentro? C'è qualcosina dentro, hai visto?
0: Cioè, raga, prima hai detto che...
1: Ma come facevi ad entrare di piedi così?
0: I ragni avevano il cervello grande quanto un granello. Il tuo quanto è grande?
2: Io non ho visto niente lì, eh.
1: Avete ragione, ragazzi.
2: Marghe, dov'è il cervello?
1: Scusatemi, ma vedi, io non riesco ad andare oltre. Basta, è questo il mio orecchio. Ecco,
0: ma è un tunnel non scavato, allora.
2: Ragazzi,
0: scusa,
2: posso dire una cosa?
0: Non ha il doppio tunnel.
2: L'orecchio della Marghe, scusami se te lo dico, ma... È peloso da morire, ma che cos'è? Ma è orribile. Non hai un bel orecchio, lasciatelo dire. Mi dispiace.
1: No, l'interno del mio orecchio ha della peluria.
0: Allora, ma tutti penso che
1: no,
0: sono
1: la
0: noi
1: mia
0: no.
1: È diversa.
2: Noi no, la sua è proprio diversa. La vedi che è ispida, è tipo sorcio.
1: Sì, la mia è tipo da pettinare. Non so come dire.
0: Beh, l'esperimento.
1: A questo punto, se esistono parrucchieri per orecchie, fatemi sapere.
0: Marghe, sappi che io l'ho usato una volta questo coso.
1: Sì.
0: E il giorno dopo è arrivata l'ambulanza a casa perché ho avuto un attacco di calcoli renali.
1: No, vabbè.
2: Di calcoli renali.
1: Scusami, ma cosa hai trovato? Tu non potevi andare più in fondo di così. Io più in fondo di così.
0: E lui c'è andato. Non ho visto l'operazione.
1: Beh, mo te lo faccio vedere.
0: Lui è arrivato ai reni, per quello che. Domani, signori, colonoscopia! Vai!

0: aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: Amagticino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla, c'è?

0: Drake, che tra l'altro non ha passato una grande annata, però magari si può rifare col Canada. Vediamo, perché poi ci sarà anche la partita del Canada contro la Svizzera.
1: Esattamente, domani.
0: Che è?
1: Cos'è?
2: Faccio un po' di ASMR.
0: Che cos'è? Un sacchettone?
2: Cosa c'è nel mio zainetto? Ve lo ricordate che cheat?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Tu no.
0: Perché hai il sorriso stampato?
1: Invicta, invicta.
2: Ma che Invicta?
0: Seven.
2: Si vede che sei fuori dal cerchio della fiducia.
1: Ma non è vero, ho un'età anagrafica diversa dalla vostra.
2: Grazie per averci ricordato. Ti ricordi di Non è la Rai?
1: Sì.
2: C'era Ambra Angiolini.
0: Sì.
1: Ah, sì, sì. T'appartengo.
2: Oh, lei faceva... Cosa c'è nel mio zainetto? C'era Gianni.
0: Gianni, buon compagno.
2: Buon compagno collegato nell'auricolare.
0: Sì, giusto.
2: Che le diceva cosa fare. Quindi ditemi cosa fare col pacco che è arrivato da una nostra ascoltatrice. Vi ricordate la signora Tetto, di cognome, che abbiamo riso e scherzato? Dice: ecco, la signora Tetto ci ha fatto un regalo.
0: Ma che
2: ecco
0: bello, qua. Grazie.
1: Che cosa potrebbe averci regalato la signora Tetto, Maxi?
0: Una tegola?
2: Bella, bella questa.
0: Grondaia?
2: Sì.
0: Foglie secche, no, da mettere nella grondaia.
2: Un nido da mettere sul tetto.
0: Ecco, che fa sempre il suo.
1: Vi un ricordate gatto? Che prima del meteo c'era una pubblicità che faceva un tetto,
0: casa.
1: No.
0: Un tetto
1: per sempre. No.
0: Un tetto.
1: Vedi che
0: è...
1: anche voi siete fuori dal cerchio.
2: Ah, sì.
0: Sì.
1: Un tetto,
0: Un tetto, Un tetto è...
1: Un tetto è... Prima della pubblicità, un tetto è...
2: Un tetto...
0: Un tetto è una filosofia di vita, un modo di essere.
2: Un tetto è...
0: Ma cos'è un tetto?
2: Oddio.
1: La pubblicità era un tetto è tutto.
2: Ah, bello, un tetto,
0: un
2: è,
0: tetto
2: tutto. È tutto.
0: Ma che bello, un tetto è
1: un
0: tutto,
1: tetto è
0: dai.
1: Tutto. Sì, fa, ma scusa, tu che hai scritto un tetto...
0: Sì. Tutto, tetto tutto.
1: Tu hai scritto tanti testi.
0: Sì, ma non ho mai messo tetto tutto.
1: No.
2: Ha scritto... Tutto. Tanti tetti.
0: Tanti tetti per un tetto tutto. È tanto, dai.
2: Oddio. Avete in mente ticchete tacchete tac. Come tacca mi tacchete tacchete. Tacchete tacchete ticchete tacchete tac.
1: Non è esattamente così.
2: No, beh, infatti. sì, era così. Beh,
1: ticchete tacchete tac. Tacumi tac mi tacchete tacchete tacchete tito tac. Ticchete tacchete tac.
2: Bravo, non è vero, era così.
0: Li vuoi qui kiwi è andato in estinzione. O possiamo anche quella. Vogliamo aprire il pacco della signora Tetto?
1: Sì.
2: Mentre dico tigre contro tigre.
0: Stiamo aprendo il tatto della signora Tetto.
2: Oddio.
0: Cosa ci ha regalato?
2: Vado raga,
0: Ma va? Così grossi?
2: Urca.
0: Cosa sono? Dei quaderni?
2: Sono tre cose diverse per tre persone diverse. Una per Michael, una per Max e una per Marghe.
0: Però sono sempre dei quaderni.
2: Wow. Per me è questo un quaderno nero con la dolce vita.
0: Ma dai, bello. Ma l'ha fatto lei?
2: Non penso proprio.
0: Ah, beh, magari.
2: Vediamo se c'è la dedica.
1: La dolce vita era...
2: C'è
1: un
2: anche
1: film.
2: Una busta dentro. Oh, c'è una tasca.
0: Marghe, la dolce vita era un film, ma non importante, proprio no, un film di quelli ampassati.
1: È un film che ha a che fare con la Fontana di Trevi?
2: Sì.
0: Sì?
2: È un film
0: di Federico. Federico?
1: Sì.
0: Chi?
1: Federico.
0: Federico
1: Chiesa.
0: Federico Sold. Sold. Sold out. Federico Soldato, Federico Fellini.
1: Comunque ragazzi, ricordatevi che una volta si andava in centro Lugano a cavallo e adesso si va in auto.
2: Sì.
1: Ricordatevi questa cosa.
0: Questa,
2: ragazzi,
0: è una frase che ho sentito, sì.
2: Questo è di Maxi con su
0: il Colosseo e una 500.
2: È una sì. 500 vecchia. E questa è di Michael, Dolce Vita. I love Dolce Vita.
1: Ma Dolce Vita mica era una roba che...
2: Certo, siete... infatti nel tuo caso è quello,
0: sì.
2: Il maglione.
1: Ma perché voi siete separati? Cioè voi siete separati, è Dolce Spazio Vita, io c'ho Dolce Vita tutto attaccato insieme.
0: Beh, che il tuo è il maglione a collo alto, noi invece
2: esatto.
0: È la Dolce Vita romana, quella
2: c'è.
0: Che voleva dire uscire, fare bagordi.
2: Sentite, secondo voi abbiamo tempo di regalare qualcosa, no?
1: Secondo me adesso abbiamo tempo di ascoltarci tango.
2: Sì, oh, va bene, domani sera siamo tutti e tre insieme al Lido di Bissone.
0: A cavallo.
2: A cavallo.
3: Non c'è un amore senza la...

0: Radio 3i d'estate. L'estate di Radio 3i. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato.

0: La protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
1: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: contento perché la gente che ascolta Sombrero resta comunque ben avvinghiata al mondiale, ha tutte le informazioni messe lì sul piatto d'argento. Bravi, bravi noi.
1: Allora, ieri tu mi hai criticato perché praticamente mi hai detto non sei aggiornato sul mondiale e dovrai esserlo. Stanotte mi sono detto, guardo, volevo guardare Francia-Iraq.
2: Sì.
1: Oh, mica è stata interrotta per 2 ore e mezza per i temporali, per temporali.
2: Scusatemi, ma nel caso dei temporali si interrompe?
0: In questo caso sì, perché negli Stati Uniti c'è quel momento dove...
1: C'è una regola, signori, quello che ho visto ieri, io che guardo il calcio non l'ho mai visto.
0: Il calcio?
1: Mai visto una cosa del genere.
0: Ah, pensavo non avessi mai visto il calcio.
2: Visto, ma non ha visto un'altra cosa che non ci ha detto.
1: Esatto.
2: Quindi...
1: Cos'è successo ieri? È successo che è arrivato un acquazzone. E praticamente acquazzone con fulmini. Fulmini.
0: Che è un classico lì in quelle zone, sì, lì. Esatto. Perché già ci avevano avvisato prima dei mondiali.
1: E fuori, cioè sugli schermi giganti dello stadio, con non so, ci saranno state 70.000 persone, 80.000, è uscita questa scritta: Please exit. The open sitting area and sick shelter.
2: Baby, però dobbiamo fare un ripassino di inglese.
0: Sei mesi a San Diego. No, ma... Speso un capitale. No.

0: così, tra l'altro nel 2015. Ma nel 2015, sono passati 11
1: mesi
0: anni.
1: A San Diego cosa facevi?
0: Vabbè. Andiamo oltre, va. In the stadium as direct by stadium staff.
2: Ma traduci per la gente a casa che non si capisce quello che dici.
1: Ma una fatica boia
2: a capire.
1: Anche a tentare di interpretare. La leggo io.
2: Lei lo sa l'inglese.
0: La professoressa, adesso diamo la professoressa.
1: Please exit.
2: Per favore uscire.
1: Open seating area and seek shelter in the stadium as directed by stadium staff.
2: È diverso.
1: Quindi
2: eh?
1: Allora
2: da sentire dico.
0: E cosa dice però? Cosa significa quella cosa?
1: Allora, quindi di abbandonare la zona.
0: Leggilo te, Maxi, dai.
1: La zona dove ci si siede all'aperto, open seating area. Adesso io non so come l'abbiano strutturata la cosa.
0: Sono usciti
1: è
0: tutti.
1: È uno stadio,
0: tutti.
1: Quindi ci sono le sedie all'aperto.
2: Sì, uscire ecco. Dalla zona.
0: Sono usciti tutti dallo stadio perché c'erano i fulmini.
2: E se no ti prendono e ti lasciano secco dove sei.
1: Cercate il rifugio nello stadio come da direttive, cioè sicuramente
2: sì.
1: Un posto.
2: Sì.
1: Tieni.
0: E il regolamento non della FIFA ma degli Stati Uniti d'America è che ogni fulmine che cade a distanza di 13 km di raggio
2: sì.
0: Procrastina il match di 30 minuti. Quindi cade il fulmine, giochiamo fra 30 minuti. Cade un altro fulmine, giochiamo.
2: Fulmino. Mi fulmino
0: tra 30 minuti.
1: Davvero?
0: Quindi non si capiva più. Poi c'era gente che faceva scherzi perché c'era gente che faceva le fotografie flash.
2: No, poi c'era gente. Ma era fuori dal cerchio di 13. Bisogna fargli il test.
1: No,
2: e uno, sì, uno gli fa: c'è Gigi? E lui non ha indovinato.
1: No.
2: Sì, altri 30 minuti.
0: È un casino. No, comunque casino. 2 ore e mezza in spogliatoio. Tosta,
1: eh?
2: Non cambiava il risultato. Adesso non è che la Francia ha vinto per questo.
1: Beh, però ti annoi dopo un po', eh?
2: Sì, certo. Però vivi.

0: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Beato Vino, c'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino, ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
7: Buongiorno, sono le 8:58.
8: Ticino News.
9: Al microfono Gianluca Albisetti. Elezioni cantonali del 2027. L'UDC correrà da sola, nessuna lista comune con la Lega. Un atto di coerenza e responsabilità nei confronti degli elettori, fanno sapere i democentristi. Sentiamo Alessandro Cocca.
10: Tra le ragioni della rottura con la Lega, la posizione nei confronti di Claudio Zalli, l'UDC ritiene incompatibile una candidatura comune con Zalli, accusandolo di essersi più volte distanziato dalle posizioni del partito e di aver espresso una vicinanza politica maggiore ai Verdi rispetto all'UDC. Secondo il partito, una lista comune dovrebbe rappresentare una linea chiaramente di destra, mentre l'orientamento di Zalli sarebbe troppo distante da questa impostazione. L'UDC sostiene poi che dopo numerosi rinvii nelle trattative con la Lega era arrivato il momento di prendere una decisione definitiva, pur lasciando aperta la collaborazione su singoli temi politici. Considera ormai impraticabile una lista comune per il governo nelle condizioni attuali. Nel comunicato il partito si presenta come alternativa agli attuali partiti di governo. La selezione dei candidati sarà affidata ad una commissione guidata da Gabriele Pinoia insieme a Lucio Lorenzon e Anastasia Fellman. Le liste dovrebbero essere presentate nel mese di settembre, dopo la ratifica del comitato cantonale prevista per la fine dell'estate.
9: A 2 anni dall'alluvione in Mesolcina e Grigioni hanno pubblicato un'analisi che identifica gli elementi che portarono al disastro. In sintesi si è trattato di una combinazione di fattori e non di un evento estremo straordinario. Il nubifragio causò 2 morti e una persona risulta tuttora dispersa. I danni stimati ammontano a circa 84 milioni di franchi. Gli esteri, colloqui tecnici svoltisi negli ultimi giorni al Bürgenstock tra Iran e Stati Uniti, si sono conclusi con l'istituzione di gruppi di lavoro. In particolare riporta oggi la stampa iraniana su nucleare e sanzioni. Israele continua tuttavia ad opporsi fermamente al processo negoziale.
11: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
8: L'infotraffico.
9: Al momento forti rallentamenti da Magliaso verso Bioggio su più tratti.
12: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
8: Previsioni del tempo.
9: Altra giornata molto calda e soleggiata con le massime sui 33 gradi.

0: La nuova ora comincia adesso di Sombrero, siamo nell'ultima ora e di solito in questo momento dovrebbe entrare, io credo, credo perché ormai non si capisce più niente, la nostra Maurizia
1: Mosco.
0: Ma
1: perché sempre a quest'ora? Cioè, ti ricordi quando ci dicevano non create il format, sempre alla stessa ora succedono sempre le stesse cose?
0: Ma sai che lei prima... Oh mamma!
2: Ci riteniamo!
1: Ma cosa?
0: Ma chi è?
2: Accettiamo!
0: Accettiamo!
2: E poi ci andiamo! Perché i mondiali!
0: Ma questa è romana!
2: Ci riveliamo!
0: Pronto, chi è lei?
1: Ci frega! Ma che ci importa se lo scugnizzo ci ha messo la fritta?
0: Scusi, può togliere il chewing gum dalla bocca, che non è proprio radiofonica e televisiva? Chi è lei? Pronto?
1: Pronto?
3: Su Jessica.
0: Ah, su Jessica.
1: È Jessica?
0: Con l'H finale?
1: Che bella che è, mi piace.
0: HB. Ma anche questa spiatella.
3: Ma come funzionano ste cose? Okay. Come va?
0: Bene, lei, scusi, di dov'è, chi è, cosa fa, che mestiere?
3: Dunque, sono qua a rappresentare, a difendere i diritti di tutte quelle donne che non sono state invitate ai mondiali.
0: Cioè? Ma scusi, può smettere di sciungamare?
3: Sono stufa che giocano solo gli uomini, ma che è? Ma perché?
0: Ma c'è anche il mondiale femminile.
3: Cioè, ma chi gliel'ha detto lei?
0: C'è il regolamento. Sì, sì, no, infatti.
3: Ma vengo di sopra.
0: Ma questa dove lavora? La parolaccia
3: a
0: Roma. Sai che...
1: Le esce bene comunque, l'arrogante.
3: Devo dire, raga, che sono stata contattata da... Come si chiama Ciccio Pasticcio?
0: Coso, dai.
3: Il direttore. Sasha D'Arcolle.
0: D'Arcolle del fomento, sì.
3: Sasha D'Arcolle mi ha chiamata, mi ha detto... Guarda che Maurizio l'incesta. Ha detto, chi è Maurizio? Ma dai, quella Ciccia Pasticcia che legge coppendo, che fa? Ma non lo so.
0: Ma lei cosa fa di mestiere, a parte mangiare il chewing gum in un mano allucinanza?
3: Io leggo fondi de tazzine, come si chiama?
0: De fondi di caffè?
3: Sì.
0: Ah,
1: ma come?
3: Avete bevuto il caffè?
1: No, ma aspetta.
3: La tazzina?
0: No,
1: io la pressione alta, io la pressione sì. Non posso.
0: Io la pressione
1: bassa. Ce l'avete caffeinato?
3: Allora, raga, ovviamente fate finta di bere un caffè. Tanto sono tutte fregnacce, sapete, no?
0: Scusi, ma se lei lo fa come mestiere, un po' di
3: sarò... Senti, ma che te vedono da casa? Ma che ne sanno, dai?
0: Siamo in tv.
3: Siamo in tv, c'è sta solo lui in tv.
0: No, te... siamo in tre, siamo...
3: Ma che te credi che sono favole quelle dei uomini e donne? Ancora ci credi? Ma guarda questo! Dai, e beviti sto caffè, su! Vabbè,
0: ho bevuto il caffè tutto d'un fiato, fatto...
3: Dai, passami la tazzina, su!
0: Ma sono appena venuto lì a prenderla!
3: Legge in fondo, dai! Mamma mia!
0: Già non sopporto questo.
3: Oh, ai tempi televisivi, che ti ha segnato niente Maria De Filippi, dammi!
4: Che ieri nascondevo in coro.
3: Allora.
1: Quindi, scusi, ma lei come si chiama? Lei si è presentata?
3: Jessica.
1: Ah, e il cognome?
3: Jessica.
0: O famo Jessica, strano.
1: Jessica.
3: No, sai perché? Che i miei genitori si sono divertiti una cifra. Hanno detto, oh,

0: Madonna, ma come mangia la cicca, fa male.
1: Come ti chiami tu, Massimiliano?
0: Coso.
1: Ascolta.
2: Chiamalo Max che si arrabbia.
1: Max?
0: No, no.
1: No?
0: No.
1: No.
0: Se non ti spezzo come, la Roma addosso. Come,
1: no!
0: Sì,
1: dai, che ho famiglia da mantenere, lasciami in pace.
0: Hai pure fatto famiglia. Vabbè.
2: Come si chiamano i tuoi figli?
0: Francesco 1, sicuro.
1: Oh, ma sta zitto, va. Oh, mi ricordo. Regà, ma c'ho un momento di voto, che vi devo dire? O sarà che sto a seguire i mondiali, penso un attimo. Sorpresa
2: mentalmente. Ma sei arrabbiata perché l'Italia non è al mondiale?
0: Ma va.
1: Oh, però certi argomenti non me li devi trattare, certi argomenti non me li devi toccare. Dammi il caffè, che mo me lo bevo io, dammelo, ecco. Che sto nervoso. Mamma mia.
0: Sarebbe bevuta, non c'è niente nella tazza,
1: ve lo
0: dico.
1: Ma poi perché?
0: Vabbè,
1: comunque. Ma perché non ci hanno voluto?
0: No, non è che non vanno voluto.
1: No,
0: è che...
1: non ci hanno voluto.
0: Ma no, è che non...
1: Ma sto ancora a pensare che la terra è rotonda, dai.
0: Perché come è piatta?
1: Vabbè, dai. Mi fa queste domande, dai. Dai, queste domande così semplici.
2: Jessica, Max ed io siamo stati a Londra e abbiamo visto la regina Elisabetta. Tu che sei di Roma, hai mai visto Totti?
1: Abbassa, va.
0: Pure, così sente la cicca tre volte.
1: Come ti chiami tu?
2: Michele,
1: ascolta.
0: Una...
1: Sì. Oh, raga, però rimane qua,
0: No, ci sei stato.
1: C'ho avuto una tresca.
0: Ma va?
1: La tresca?
0: Ma mentre stava con Ilari.
1: Oh, raga, stavamo giovani, Stavamo giovani.
0: Ma lui stava con Ilari? Sì, beh, ovvio.
1: Stava con Ilari.
0: Non si ricorda.
1: Oh, ma sai che non me l'ha nominata in quel momento lì? Non lo so.
0: Certo, non ho capito.
1: Però, raga, ve posso dire. E io stavo in quel periodo della vita, sai, un po' friccicarello, un po'.
0: Mi sembra anche non passato quel meme in quel momento, Però.
1: E insomma, facevo un po' la grupi del calcio.
0: Sì. Ah, del carcio.
1: Del carcio.
0: Ho avuto paura per un attimo.
1: E vi dico che raga, stavo gettonatissima, Ma stavo gettonatissima.
0: Una volta però, perché a vederla adesso.
1: Sì, sì.
2: Vabbè, go. Siete andati sul Ponte Milvio.
1: Io sono andata sul Ponte Silvio.
0: Anche su Silvio è stata?
1: Ma non me le tirate fuori.
0: Oltre Francesco, anche Silvio.
1: Non me le tirate fuori.
0: No,
1: l'hai detto tu. Ma sì.
0: Ma sì, anche Silvio.
1: Va bene, fammi leggere la tazzina, su.
0: Allora, leggiamo la tazzina. Come finisce la Svizzera contro il Canada? Ultima partita del girone.
1: Che te vuoi sentire di?
0: No, mi devi dire la verità.
1: Dimmi che te vuoi sentire di.
0: Che la Svizzera vince, arriviamo primi, tutti contenti.
1: Oh, raga, vi posso dire che secondo me la Svizzera vince. Con la tazzina del veleno. Poison, leggi qua.
0: Sì, leggo.
1: Ma che te lo dica, famosa in inglese. Dai.
0: Sì. Jessica, ma non è che te ne vai, cioè dico, non è che basta, è finita.
1: Raga, dite a Darcolle che comunque se ha bisogno per un'altra sostituzione ci sto, sapete che c'ho da mantenere famiglia.
0: Sasha Darcolle, va bene, va benissimo, grazie, arrivederci.

0: Michael, se chiudessimo le porte giù di sotto, magari cominciamo anche, no?
1: Tiziano, mi raccomando, chiudi tutto. Sì. Brunella?
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Io sono sconvolto dagli ospiti che abbiamo, Maxi.
1: Allora, ho saputo che c'è stata qui Jessica, ma soprattutto non vi hanno detto che Jessica ha questo dono, un superpotere?
0: Sì.
1: Chi la guarda negli occhi non diventa così come gli vengono i capelli. Maxi l'ha guardata troppo.
2: Au. Sollallo. Per gli amici Lollo. Per mia madre Lello.
1: Sì.
2: E per Sasha D'Arcolle Lullo.
1: Senti, però noto che comunque ti viene facile questo movimento di capello.
2: A me piacerebbe avere i capelli. Mamma mia, vi sto guardando in TV, ma sembra veramente un tossicodipendente. Scusate, però
0: allora
2: è brutto,
0: fatelo
2: da vedere.
0: Scaricate l'applicazione di Teleticino
1: e o
0: Radio 3.
1: Se già tagliato i capelli,
0: guardatevi Maxi V, perché così non l'ho mai visto. Io lo conosco dal 2013 e non l'ho mai visto così.
2: Sapete chi sembro? Non so se ve lo ricordate, l'ispettore Gilardi, interpretato da Thomas Millian con Bombolo. Ve lo ricordate?
0: Io non me lo ricordo.
2: Ho capito, però Marco, sei fuori dal cerchio.
0: Io non ho i riferimenti.
2: Ma tu da quando è che parti i tuoi riferimenti? Al 2024? È poco.
1: Da Uomini e Donne in poi.
0: Ma gli ispettori, cioè.
2: Ma no, non te lo ricordi?
0: Io mi ricordo l'ispettore Gadget, ispettore.
1: Anch'io mi ricordo l'ispettore Gadget. Vi ricordate quell'ispettore, quello che si allungava, era Gadget?
0: Lui sì.
1: Che allungava le braccia, le gambe.
2: Quello, sì. Quindi Gilardi non ve lo ricordate?
0: Ma io
2: proprio.
0: Gilardi mi viene in mente il presidente del Locarno e il dermatologo che era sempre il presidente del Locarno.
1: Ma Gilardi o Girardi?
2: Mommo ricordo.
1: Ah, vabbè.
2: Parlo romano perché questa parrucca te viene.
1: Vabbè.
2: Capito?
1: Certo. Ma li hai mai avuti così lunghi i capelli?
2: Sì, anche di più.
1: Davvero?
2: Con la coda fino a dopo le spalle, però biondi. Io
1: avevi la coda?
2: Sì.
1: Non
2: e tra l'altro io naturale sono a boccoli.
1: Ma va?
2: Sì, sì.
0: Ma scusa, ma se li lasci crescere arrivano i boccoli?
2: Sì, arrivano i boccoli.
0: Ma va?
2: Sì. A parte dove c'è il vuoto, quello rimane. Purtroppo ormai il vuoto resta.
1: Sì.
2: Capito? Oltre dentro la testa, anche fuori c'è il vuoto. Vabbè. Ma andiamo avanti o perché io già mi faccio fatica a vedervi.
0: No.
1: Va bene, ragazzi, allora abbiamo l'ultima mezz'oretta insieme.
0: Sì, a proposito di ispettore Gadget, noi abbiamo anche dei gadget da regalare.
1: Oddio, dai, regaliamoli!
0: Ti è piaciuto il gancio con l'ispettore
1: Tantissimo,
0: Gadget?
2: Dai, fammi un regalo, dai Lello!
0: Però rispettiamo i tempi pubblicitari, datemi una mano perché ieri
1: ho ricevuto
0: una pacchettata.
1: Stammi dietro. Dietro, metti la canzone dopo che dura meno, che almeno siamo nei tempi. Vi lanciamo il numero, così cominciate a prenotarvi.
2: Dove lo butti?
1: Ok?
0: Cioè, mi devi cancellare una canzone.
1: Io farei quella. No, questa sì, così.
0: Teniamo questa.
1: Così.
0: Ok.
1: Sì. Allora, 091-462-462 oppure per gli amanti dei numeri dispari 091-6463-463. E il costume potrebbe essere tuo.
2: Questa è brava, oh. Questa è proprio brava.

0: trovato una parrucca qua al mio posto. Cosa è successo?
1: È tutto così, allora. È tutto così.
2: Scusatemi, in tutto ciò, grazie per aver chiamato, ma nel frattempo ne sto guardando il video. Quindi se richiamate, perché abbiamo fatto.
0: Diciamolo.
2: Ci siamo allontanati dalla regia. 091 6 462 462, oppure
0: 091 6 463 463. Ma prima, due minutini di pubblicità, Nina Zilli, e poi si gioca per vincere nell'ordine il costume firmato Radio 3 e le figurine con annesso poster.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldredio, via San Gottardo 28.
7: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
8: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
9: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
10: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
11: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
13: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74 franchi e 90 invece di 155.
12: Otto's, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Il costume griffato, sì. Radio 3, le figurine con tutti gli speaker, compreso anche il poster, tanto per avere un ricordo. Si gioca, basta rispondere esattamente a una domanda. Abbiamo già qualcuno in linea, Michael?
1: Pronto?
2: Pronto?
3: Urca?
0: Pronto, chi è?
2: Ciao, sono Killian.
0: Ciao Killian. Ah, caro Killian, come Mbappé.
3: Killian come Killian?
0: No, Mbappé mica si chiama Killian.
2: Si chiama Killian.
3: No, aspetta, tesoro, solo una cosa. Mi sa che sei troppo attaccato al telefono. O ce l'hai in bocca come i comandanti degli aerei?
2: No, ce l'ho anche un po' distante in realtà, devo dire.
0: Non è colpa sua, è colpa nostra.
3: Raga, si sentiva, forse era contro la cassa, non lo so. Adesso ti sentiamo meglio.
0: Allora Killian, devi rispondere in modo esatto a questa domanda, che di solito è di una banalità quasi disarmante.
3: Beh, cavolo.
0: Ce l'ha mandato gli asili riuniti di Ligornetto, Stabio e Riva San Vitale. Non so perché c'è questo agglomerato.
1: Sono sempre due le domande, perché una è per le figurine e la seconda
3: per il costume.
1: Per il costume, che se sbagli però perdi tutto.
0: Ah, purtroppo. Beh, Killian, meglio di così. Oh, partiamo col costume.
1: Partiamo col costume.
0: Prego.
1: Allora, il portiere di riserva della Francia.
0: Ah, la so.
1: Si chiama Samba, Rumba, Lambada, Mambo, Zumba.
0: Basta.
1: O cia cia cia.
3: Urca tosta questa. Killian, ovviamente facciamo un po' di condivisione di pensieri. Dici cosa ti passa per la testa, tesoro.
0: Esatto, come la vuoi gestire. Allora, qual è che elimini per prima? Dai, eliminiamone una.
2: Onestamente mi ricordo solo Samba e ciao ciao ciao. Ma sono dei nomi questi?
0: Sono dei nomi, però attenzione, perché il tuo ricordo, si vede che il tuo cervello è selettivo ed è andato, uno dei due è giusto. Sarà Samba o ciao ciao ciao? François, ciao ciao ciao?
2: Samba,
0: Samba.
1: Però non
2: assurdo,
1: sarebbe...
2: davvero?
0: È vero.
3: Però non che gli altri nomi fossero meglio.
1: Il sorriso può restarti, speriamo che ti resti, ma non ne starei così tanto sicuro.
3: Vediamo se resta anche il costume da bagno.
0: Sì. Comunque è un corvo nero lui, ma te vedi come mette...
3: Sì, lui ci gode.
1: Chi ha segnato...
3: No, non chi, Killian.
0: Killian ha segnato...
1: Chi ha segnato?
0: Ah, la so, la so, la so.
3: La sai.
0: La so, la so.
2: Oh, calma, calma.
0: Ma io la so. Scusa.
1: Deve rispondere a questa domanda Margherita Zanatta, eh?
3: No!
0: No! È Killian, la vita è nelle mani sue.
1: Chi ha segnato?
0: La so.
1: Il secondo gol per l'Uruguay contro Capoverde. Finita 2-2.
0: Capoverde secondo pareggio.
1: A. Agustin Canobbio.
0: Agustin
3: Canobbio.
1: B. Kevin Bedigliora. C. Mirko Corticiasca. D. Diego Dongio. E. Nicola Iragna. F. Lucas Miglieglia. G. Pippo Brolla. O H. Victor Verscio.
3: Ma quando mai ci sono state tutte queste opzioni?
0: La C. Attenzione, cos'era la C che mi ha ricordato?
1: La C è Mirko Corticiasca.
0: Non riesce neanche a dirlo lui che lo legge.
2: E infatti ho detto C perché non sapevo dirlo.
0: Allora, lui dice la C, lo vuole eliminare. Bravissimo Killian, perché lui cosa fa? Lui va a eliminare.
3: Sì, sì, lui dice non so leggerlo, quindi ti dico di eliminarlo.
0: Bravo Killian.
1: Quindi non è Corticiasca.
0: Bravo. Allora, rimangono gli altri 24. Possiamo...
1: Allora, il signor Canobbio.
0: Sì.
1: Il signor Bedigliore, il signor Dongio, il signor Iragna, il signor Miglieglia, Brolla o Verscio?
0: Vai Killian.
1: È un giocatore dell'Uruguay che si chiama così.
0: Dell'Uruguay. Boh, chissà che nazione è. Coso, dai.
3: Perché c'è Killian che sta
2: limitando. Qual era la domanda?
1: Anche la domanda è...
0: Qual era la domanda?
1: Siamo su Radio 3. È un mezzo tradizionale radiofonico.
3: Allora Killian, te la riassumo. L'Uruguay contro Capoverde, il risultato è stato 2-2.
0: Il secondo gol dell'Uruguay.
3: Il secondo gol dell'Uruguay, chi l'ha segnato? È uno di quei cicci pasticci lì.
1: Allora leggilo te.
2: Imagna.
1: Leggilo te.
0: Imagna. Imagna è un paese.
2: Iragna, sbagliato, scusate.
3: Allora ci sono vari cognomi, tesoro. Vai, Canobbio, leggi. Bedigliora, Corticiasca, Bedigliora,
2: no. Ma per me questi sono paesi.
0: Si chiama uno di quelli, si chiama proprio così.
3: Il gioco è proprio quello che fa ridere, sembra assurdo, ma
2: proviamo con l'Iragna. Andiamo con l'Iragna perché Miglieglia ci abita mia nonna.
0: Miglieglia no. Quindi eliminiamo Miglieglia?
2: Sì.
0: Bravo, Emilia Via.
2: Via.
3: Bene.
0: Iragna lo eliminiamo.
3: Anche Broll e Verso.
2: No, Iragna secondo me è il nome giusto.
0: Iragna è il nome giusto. No, infatti è giusto eliminarlo, bravissimo. Bravo. Ma sai che Chiglia mi stai sorprendendo. Sì. Cosa manca, vi prego?
3: Sì.
0: Dongio, poi
3: Canobbio, Bedigliora, Curticiasca, Dongio. Vabbè, Iragna, Miglieglia, Brolla, Verso, li abbiamo eliminati tutti, vero?
1: Pippo Brolla l'ha eliminato.
2: Curticiasca
0: no, abbiamo detto no, allora, è stato il primo a essere eliminato.
3: Vabbè, allora,
2: scusate, Chiglia. Perché adesso era più facile dirlo.
0: Qual è la prima lettera dell'alfabeto, Kilian?
2: La.
0: Giusto, se è la prima lettera dell'alfabeto, le altre arrivano dopo, giusto?
2: Quindi la giusta è la.
0: Dici? Vediamo, proviamo. Campista dell'Uruguay,
1: sì.
0: Canobbio, che ha militato nel Canobbio per anni e si è tenuto anche il cognome.
3: Sì, esatto.
0: Sì, sì. Sai che Chiglia mi hai sorpreso?
2: Assurdo.
0: Ragionamenti e cose sempre azzeccati.
3: Bravo,
0: bene, bravo.
3: Sul pezzo.
0: Allora, Kilian, ti porta
2: magnifico
0: il costume e anche tutte le figurine. Rimani in linea perché poi Michael, solo lui, parlerà con te e vi metterete d'accordo.
1: Da dove chiami?
3: Da Canobbio,
2: da Minusio.
1: Se avessi messo Gino Minusio,
0: Kilian da Minusio. Ciao Kilian, grazie.
3: Ciao Kili.
2: Ciao, grazie.
1: Resta lì.
2: Ciao. Sì.

0: Siamo contenti soprattutto perché Kylian è giovane e sì, ci piace, ci fa piacere che anche i giovani ci ascoltino, sì, e vogliano giocare con noi. Perché guarda che non è facile prendere il telefono e mettersi
1: ragazzi,
0: in moto.
1: Forse l'ho raccontata Maxi questa, non mi ricordo, un giorno quando ero piccola, chiamai il numero di Radio DJ. Vabbè, dai, si può dire Radio DJ, no?
0: Certo, la so.
1: C'era il numero, quello storico,
0: 342-522.
1: Non l'hai mai cambiato. Ed ero in taverna a casa dei miei, tiro sul telefono, compongo, ma sono quelle robe dove tu dai per assodato che non rispondano. E io mi ricordo, pronto Radio DJ, e io appesi.
0: No, in faccia.
2: È appeso.
1: Cioè, come ho potuto? Quella roba mi è sempre rimasta lì. Perché dici, potevo vincere, invece ero talmente in imbarazzo, ho detto, oddio, cosa dico?
0: E hai attaccato.
1: Sì.
0: Loro, a differenza nostra, non rispondono gli speaker. C'è tutto un filtro prima.
2: No, certo.
1: Eh sì,
2: però
1: c'è la segreteria.
2: Bisogna,
1: sì,
2: stare
1: Radio
2: attenti.
1: DJ.
2: Secondo me bisogna stare attenti perché la vita a volte può regalarti delle sorprese.
1: Grazie,
2: e bisogna credere.
1: Grazie Michael, infatti non ci ho dormito per notti perché poi ripensandoci da grande ho detto chissà cosa avrei potuto vincere.
0: Niente.
1: Niente.
2: Voi avete sentito la storia di Papa Leone? Che ha chiamato per un suo conto negli Stati Uniti.
1: Papa Leone?
2: Papa Leone XVI.
0: L'attuale Papa.
1: Sì.
2: E XVI?
0: No. No, no. Ma perché non ti fermi a Papa Leone? Sulla, sai che su certe robe.
2: Ma
0: Papa Leone.
2: Non sappiamo
1: che numero è.
2: Non sappiamo che numero è.
0: Il mio è il 10. Il mio. Poi gli altri non so che numero vogliano.
1: Vabbè.
0: Sulla maglietta.
2: Vabbè. Che tra l'altro è stato avvistato con le scarpe Nike.
0: Ma perché non può? Cammina anche il Papa. O vola.
1: Beh, dipende se uno sponsor.
2: Vabbè,
1: o no.
2: Il Papa ha chiamato perché doveva risolvere delle questioni legate a un suo conto negli Stati Uniti e ha risposto a una centralinista. E lui ha detto: pronto, sono Papa Leone. E lei non ci ha creduto. Attaccato.
0: No, attacchi in faccia al Papa.
2: Attaccato,
0: no,
2: in faccia al Papa.
1: Quelle sono le robe che mi fanno volare.
0: C'è un film uguale dove c'è il presidente. È una storia d'amore, si chiama. Il presidente, una storia d'amore. Lui chiama perché vuole mandare dei fiori alla ragazza con cui vuole andare insieme.
1: Ho capito, con
0: Michael Douglas. Con Michael Douglas.
1: Michael Douglas.
0: Fa niente. Lui chiama, fiorista, però sì. Senta, io voglio dei fiori tipici del Kentucky, una roba del genere. Chi è? Sono il presidente, non ha riconosciuto la voce. Così per 3-4 volte, perché non te l'aspetti.
1: È chiaro.
0: Certo.
1: Beh, ma alla fine il Papa ce l'ha fatto o no?
0: Il Papa ha chiuso il conto. Gli hanno chiuso il conto e ha rapinato tutto.
2: Esatto.
0: Papa non ha un soldo.
2: Bene, pubblicità ragazzi,
0: sì,
2: e poi
0: sì,
2: sentiremo
0: sì,
2: la voce vera
1: del
2: di
1: Papa?
2: Luca Sciarini.
1: Ah no.
0: Quando ci chiama?
2: Sì.
0: Pronto, sono Luca Sciarini.
2: Ma
3: la grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo. Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
4: Palo Alto!
3: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
6: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.

Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Stiamo cercando di raggiungere al telefono Luca Sciarini.
1: Che però non risponde.
0: No, adesso vediamo se risponde.
1: Ah, lo facciamo live.
0: Abbiamo provato, ma non rispondeva. Forse dormirà ancora.
2: Corro, Luca.
3: Pronto?
1: Ah,
0: eccolo.
1: No.
0: Buongiorno, Luca. Eccolo qua. Come va?
3: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno.
2: Come sei pimpante?
0: Come mai?
3: Mattino, stamattina alle 8.47 ero già in piedi, cavolo. Incredibile.
2: Ah, un'ora fa.
1: 47.
3: Quando, come diceva mia nonna, la mia nonna, il mattino l'oro in bocca.
2: Vero.
3: Bisogna tirarsi su.
2: Vero.
3: Ieri era un po' più tardi, ma stamattina ho fatto un'eccezione. Mi sono svegliato. Boh.
1: Luca,
3: come mai?
1: Scusami, com'è andato il massaggio con, come si chiamava? Sara, Silvia? Sara,
3: molto bene, molto bene, perché ha un po' di sovraccarico al gluteo sinistro che arriva dalla L5S1,
2: sì.
3: E c'è uno, lei
2: affondato.
3: Mi toglie un po', veramente, e poi un po' di drenaggio linfatico, cosa?
2: No, dico affondato. L'S1 ha affondato tutto, sì.
3: Bella questa, boh, dopo questa io posso riappendere?
2: Senti un po', io invece sono curioso, perché vabbè, un mondiale un po' particolare, l'abbiamo già detto, però i campioni... I gol li fanno, stanno facendo show.
3: Sì, fanno la cosa, l'unica cosa bella di questa prima parte, visto che giocano con squadre abbastanza deboli, i vari Messi, i vari Mbappé, i vari Haaland segnano e vabbè, c'è almeno a suon di gol, vogliono fare tanti gol, entrare nella storia, chi più ne ha più ne metta, insomma, è così, Messi è arrivato a 18 gol, Mbappé a 16, eccetera. Dunque vogliono segnare, entrare nella storia, ormai è diverso, ma quelli che c'erano prima con le statistiche ormai sono sicuramente, ovviamente, battibili e vengono battuti, perché prima c'erano molto meno squadre, molto meno partite. Bravo. In fondo è un po', sono dei record un po' fasulli, diciamo la verità. Prima quelli che avevano i record prima non giocavano contro la Giordania, contro Curaçao e contro queste squadre qui. Adesso ci sono queste partite, chiaramente uno ne approfitta, fa 2-3 gol a partita e le statistiche crescono. Scusa un attimo, perché aspetta un secondo, perché stavo un attimo.
2: Cosa stai facendo?
3: Che stavo dovuto tirare via la bustina del tè. La mia infusione di
2: cosa?
3: Limone, di zenzero e miele di manuka, e devo, aspetta che apro. Aspetta un attimo.
2: Il miele di manuka, ecco, è più scuro di quello classico che beviamo noi.
0: Miele di manuka.
3: Non lo so, perché ho già mischiato in questa infusione, però sto aspetta un secondo che devo inghiottire la mia pastiglietta di picnogenolo. Aspetta un secondo.
2: Il picnogenolo.
1: Che cos'è, raga?
2: Cosa fa il picnogenolo? Cos'è che ti regola il picnogenolo?
3: Ma ragazzi, non avete mai preso picnogenolo? Non ci credo.
0: Io sì.
1: Ma magari l'abbiamo preso, non lo sappiamo, può essere.
0: Corteccia di pino?
3: E voi ne avete fatte tante di cose che non sapete, probabilmente. Scusa,
0: corteccia.
3: Sei bravo a guardare in internet, bravo.
0: Non lo freghi.
3: Sei veloce, perlomeno, eh. Bravo.
0: Ricca di vitamina B12.
2: Sì, basta, abbiamo capito. Sì. Va bene.
1: Così è più credibile.
2: Entriamo nel vivo, dai, parliamo un po' della partita che mercoledì vede impegnata la Svizzera.
1: Domani.
2: Più che altro, secondo me, qualificate sono qualificate entrambe. Bisogna vedere un po' gli abbinamenti, forse.
3: Ah, sai, stavo appunto leggendo prima un articolo del Blick che era abbastanza, diciamo così, dettagliato, e cercava di capire, perché è difficile in effetti capire se è meglio arrivare primi o secondi, perché ci sono questioni logistiche, ci sono questioni di recupero di tempo, perché se giochi una partita la devi giocare il 29, mi sembra, l'altra invece il 3 luglio, vuol dire che da una partita all'altra passerebbero 8 giorni.
2: Tanto.
3: Se vi dunque può tanto rimanere, sai cos'è il problema? Che 8 giorni in America, in un albergo, sempre con le stesse facce, senza le famiglie, senza niente, diventa un po' una rottura di scatole, onestamente. I giocatori si annoiano.
2: Sì.
3: E poi 8 giorni senza giocare una partita, questi livelli, è tanto. Dunque, ecco, c'è quel rischio lì. Dunque, secondo me, vediamo domani sera qual è la strategia. Se hanno deciso di arrivare secondi o di arrivare primi, ma lo capiremo. Poi probabilmente si va in campo per vincere, però è chiaro che ci sono vantaggi e svantaggi in qualsiasi tipo di risultato.
2: Ma perdonami, si sa già l'abbinamento, cioè la seconda del girone va con la prima dell'altro girone, oppure quello verrà stabilito dopo? No, è già è già stabilito.
3: No, è già tipo un tabellone del tempo, okay. No? Dipende per il secondo. Dopo ci sono anche lì delle varianti che puoi giocare contro la seconda, la terza, in base. Sai, perché il problema è che ci sono le migliori terze. Allora si qualificano tutte le seconde. Sono 12 gironi da 4 squadre che fa 48. Si qualificano le migliori, tutte le migliori seconde, dunque 24, più le 8 migliori terze.
2: Esatto, okay? Sì.
3: Dunque sono 32 e sono sedicesimi di finale, poi iniziano l'eliminazione diretta. E dunque praticamente è difficile sapere se quale sarà la migliore terza degli altri gruppi. Se tu vinci giocherai contro una terza, però non sai se è la terza del gruppo G, del gruppo H, dunque è molto difficile, ecco, in questo momento fare delle previsioni, ecco, diciamo, sì, così.
1: Io mi sono già persa, poi me lo spiegate voi.
0: Ultima cosa, secondo te Ronaldo salirà sul carro dei calciatori che stanno facendo tanti gol oppure resterà?
2: Beh, oggi è una bella possibilità.
3: Una
2: con
3: bella
2: chi
3: domanda.
2: Incontra.
3: Gioca stasera contro l'Uzbekistan. Dopo l'Uzbekistan c'è solo il mio cadenazzo, capisci? Cioè, nel senso, se non sei.
2: Esatto.
3: Cioè, onestamente, io ho degli amici qui portoghesi, qui a Paradiso, che ho visto ieri e mi hanno detto: Ronaldo, domani Ronaldo. Gli ho detto: se non segna anche con l'Uzbekistan, è chiaro che lui ha una voglia pazza di segnare anche lui. Vede gli altri che segnano, è vero che lui ha 41 anni, ma Messi ne ha poi soltanto due in meno, e dunque alla fine, sai, tutti aspettano i suoi gol, i suoi festeggiamenti, queste cose qua. Vediamo se stasera ce la fa, caro mio. Gli anni passano anche per lui, non solo per te, caro Casanova. Ho visto una foto una volta, avevi gli addominali, ha detto che è un po' da partita, vergogna.
2: Perché non prende il paracetamolo lì? Cos'è che prendi tu?
3: Il pignogenolo, prendilo, che fa bene.
1: È vero.
0: Se la Svizzera dovesse vincere col Canada, va in giro a fare, diciamo, a strombazzare col clazzo.
3: Allora sarei andato in giro a trombazzare se la Svizzera avesse vinto il Canada all'hockey, ma non a calcio. Scusa un attimo, adesso non esageriamo. Se la Svizzera arriva nei quarti di finale, allora si può andare in giro a strombazzare, ma se battiamo il Canada che giocano hockey, lasciamo stare, dai, facciamo i bravi.
2: Ho capito.
3: Umiltà, come diceva Sacchi, umiltà.
2: Giusto. Vedi ancora la Germania come favorita, perché l'ultima volta ci hai lasciato così,
3: Ho detto l'Inghilterra, ma te ormai sei un po' ricco e ti dimentichi di quello che... No, era l'Inghilterra.
2: Ah, ti chiedo scusa, ero convinto Germania, infatti dopo...
3: No,
2: che...
3: fa niente, capisco che anche per te gli anni galoppano e dunque non
2: più degli altri.
0: Noi, Luca, ti aspettiamo qui in studio, non so se hai voglia una volta...
3: Quando arrivo un giorno qua, sai quando arrivo? Quando vado a giocare a golf, che dunque fa meno caldo, sarà settimana prossima, tra due settimane, allora... che vado a giocare a golf a Lanzo, allora passo di lì verso le 9:30, 10:15 e mi fermo,
0: dai,
3: ok?
0: Dai, va bene, promessa.
3: Un abbraccio ragazzi, ciao. Un abbraccio, buon lavoro.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: salutiamo e vi ringraziamo per così restare un po' incollati malgrado i deliri. Ci vediamo e sentiamo domani a partire dalle 7 con Aspettando Sombrero e poi dalle 8 con Sombrero.
1: Ma Ermonnezza torna domani?
0: Dipende dalla parrucca. Ciao!
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio, e da Raiffeisen, in campo con te.
3: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
4: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai concerta.
7: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
6: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai concerta.
7: Ti aspettiamo.
8: La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezione di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Piccadilly presenta Storie on the Road.
11: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
12: Di cosa?
11: Di carburante.
10: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
13: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
3: Ticino News.
14: Alessandro Cocca al microfono, elezioni cantonali 2027, l'UDC correrà da sola, nessuna lista comune con la Lega, un atto di coerenza e responsabilità nei confronti degli elettori, fanno sapere i democentristi. Fra le ragioni della rottura con la Lega, la posizione nei confronti di Claudio Zalli è ritenuta incompatibile. L'UDC sostiene inoltre che dopo numerosi rinvii nelle trattative con la Lega era arrivato il momento di prendere una decisione definitiva. Le liste dovrebbero essere presentate a settembre dopo la ratifica del Comitato cantonale prevista per la fine dell'estate. La forte ondata di caldo continuerà in Svizzera almeno fino a domenica, con temperature eccezionalmente elevate in molte regioni. A causa della canicola, diverse zone in Svizzera sono passate al livello di pericolo 4, il più alto, e non escluso, anzi, che anche il Ticino venga presto inserito in questa categoria. Attenzione particolare soprattutto per chi lavora all'esterno. Quali le precauzioni? Ne abbiamo parlato con il segretario cantonale del sindacato CST, Paolo Locatelli.
15: Beh, ci sono settori professionali dove contrattualmente abbiamo fissato delle interruzioni obbligatorie del lavoro in caso di canicola. Adesso la canicola è al grado 3, quindi allerta 3. Allerta 3 significa che contrattualmente nelle pavimentazioni stradali i lavori devono essere interrotti alle ore 14 e nel settore della pittura, lavori in facciata sui ponteggi, questi lavori devono essere interrotti alle ore 13. Per l'edilizia, siccome è tra virgolette solo allerta 3, per il momento non c'è nessuno stop cantieri.
14: A 2 anni dall'alluvione in Mesolcina, i Grigioni hanno pubblicato un'analisi che identifica gli elementi che portarono al disastro. Sentiamo cos'è emerso con Gianluca Albisetti.
12: Nonostante la gravità delle conseguenze, l'analisi cantonale resa nota oggi dai Grigioni non classifica l'evento del 21 giugno 2024 come estremo o straordinario dal punto di vista statistico. Intensità, estensione e processi osservati sono infatti ritenuti paragonabili a eventi storici documentati. Secondo il rapporto dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, le carte dei pericoli in vigore prima dell'alluvione individuavano in modo generalmente corretto le aree esposte. Le valutazioni si sono invece rivelate meno precise per quanto riguarda l'intensità dei fenomeni, la quantità di materiale trasportato dalle colate e l'interazione tra i diversi processi naturali. Lo studio evidenzia poi i limiti emersi in alcune opere di protezione realizzate dopo la precedente alluvione del 78 e mostra in modo chiaro che i pericoli naturali del Moesano rimangono un rischio rilevante. L'alluvione di 2 anni fa, ricordiamo, provocò 2 morti accertati e 1 persona risulta tuttora dispersa. I danni materiali sono poi stimati in circa 84 milioni di franchi.
14: La borsa svizzera ha aperto in flessione la seduta odierna. L'indice dei valori guida SMI segna 13.831 punti, in calo dello 0,12% rispetto a ieri. Se da un lato la situazione geopolitica offre un po' di sollievo con i progressi nei colloqui fra Stati Uniti e Iran, dall'altro pesano sui mercati segnali negativi provenienti dai listini asiatici dopo le perdite registrate nel settore tecnologico a Wall Street.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
3: L'infotraffico.
14: Traffico intenso tra Mendrisio e Stabio.
3: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
13: Buongiorno, buongiorno, buon martedì 23 giugno, Lele. Ciao, ciao Cocca, eh.
16: Ciao Alessa.
13: Vai tra.
16: Grazie,
13: ciao.
16: A dopo, eh.
13: Ciao, ciao,
16: oh,
13: ciao.
16: Che si gira a salutare.
13: No, ma lui è sempre impegnato.
0: Preso per la prossima, per il prossimo appuntamento.
13: Penso
0: informativo.
13: Di sì. Sta preparando già il radio giornale. Come stai, Lele?
0: Bene, grazie. Secondo giorno insieme, molto bene come sempre. Caldo che fa caldo, il sole che c'è il sole. Due ore di bella musica.
13: Sorto anche qua dietro, dietro di noi sta sorgendo. Ma anche tu hai problemi allo stomaco, diaframma con questo calore, cioè non so, ti dà fastidio?
0: No, questo
13: niente.
0: No, problemi no.
13: Non tocca?
0: Non tocca.
13: Ah, beato te, beato te.
0: E non soffro neanche così tanto il caldo, sai?
13: Veramente?
0: Rispetto per esempio alla mia compagna.
13: Soffre lei.
0: Lei molto di più di me.
13: Sì. Io sono come lei, sì. Sono proprio stanca.
0: Infatti in questo momento starà dormendo perché ha fatto la notte in ospedale e c'ha 6.000 ventilatori sparati sul letto.
13: Ma aiutano un po'.
0: Sì, quello sì, aiutano. In attesa dei condizionatori, anzi venti il convettore.
13: Cos'è?
0: Mi monteranno un venti il convettore.
13: E differenza tra aria condizionata e un ventil?
0: Non lo so.
13: Non sa,
0: lo so, solo che va acqua.
13: Va bene.
0: Va acqua.
13: Ci piace,
0: preso.
13: Se va ad acqua ci piace un sacco. Allora saremo assieme anche oggi fino a mezzogiorno.
0: Sì.
13: Abbiamo regali, estivi.
0: Abbiamo regali estivi, sì, che riguardano, vabbè, il nostro cappello, giusto? Posso andare a vedere il tabellone? Credo che oggi abbiamo,
13: sì,
0: il cappello.
13: È verde il cappello.
0: Lo diciamo, sì, no, è arancione. Sin d'ora vi dico che venerdì avremo la borsa mare da regalare.
13: No, quella blu.
0: Quella blu bella.
13: Quella piace tanto.
0: Quella piace tanto.
13: Quella me la porterei proprio in giro, sai.
0: Venerdì regaleremo quella. Oggi il nostro cappello, quello reversibile. Più tardi anche le figurine con album.
13: Sì.
0: Così metti che uno parte da zero, può farcela ancora.
13: Certo, certo.
0: Sì, no, il 19 giugno, luglio, che finiscono i mondiali.
13: E dopo
0: ma
13: basta.
0: Ma si può andare anche oltre. Si
13: allora,
0: può
13: c'è
0: anche
13: qualcuno
0: oltre.
13: Che dice, Lele, tra Mendrisio e Stabio liscio come l'olio.
0: Bene, perfetto. Insomma,
13: l'olio mi fa caldo come sensazione.
0: Sì.
13: Non possiamo dire un'altra roba. Facciamo liscio come l'acqua,
0: appiccicosa,
13: va?
0: Esatto. Poi, buona mattina anche al tuo amico. Non lo mandi oggi, Bibit?
13: Adesso che c'è Lele non si fa... Aspetta.
0: Frangi, no, appena arrivato. Frangi!
13: Eccolo. È arrivato. Però senti che è accaldato anche il Mit.
0: Dice, uè, piccioni, 2 con 1 fava.
13: Ah sì?
0: Siamo 2 piccioni.
13: Scusa, stavo visualizzando quello che ha scritto.
0: E ci ha preso con 1 fava.
13: Sì, una però.
0: Una sola.
13: Sì.
0: Una sola.

0: Posso farti una domanda
1: anche
0: personale?
2: Dica.
0: Volevo mettere una base. Cos'è?
1: Lo so!
0: Vai! Cos'è?
1: Ritorno al futuro.
0: Volevo dedicare questa base, ma non lo so se mi sente.
2: Non credo.
0: A Valerio Ventura.
2: Vale,
0: vale per te.
2: Questo è per te.
0: È per te.
2: Base di Ritorno al futuro.
0: Allora, Lele,
1: anche per Ruben che è di là,
0: anche
1: che sicuramente
0: per Ruben,
1: loro,
0: sì,
1: sanno, loro sanno.
0: Lele, qual è?
2: Sì.
0: Il profumo

0: d'estate.
1: Sì, vero.
0: Mi piacerebbe avere un deodorante per auto che sa di erba tagliata.
1: Oppure per i temerari che anche d'inverno grigliano. Ecco qui allora.
0: Ci sono. Beh, anche la grigliata è un classico. Lì, sì. A me invece fa pensare all'estate l'odore di crema solare.
1: Vero.
0: In generale
1: cioè, dà quella sensazione, vero?
0: Sì,
1: vero,
0: di
1: vero.
0: Spiaggia. Però poi penso alla sabbia che si attacca alla crema solare e dopo mi passa la magia, no?
1: Fastidio. Guarda, ultimamente capita la mia bimba, la incremiamo di brutto.
0: Si impara.
1: Poi lei si lancia, sai, nelle
0: le bacinelle.
1: Nelle bacinelle di sabbia che c'è al nido e quant'altro.
0: Certo.
1: Ne esce che è impanata.
0: È impanata, è impanata. Classico. Cani e bambini sono impanati.
1: E poi dice papi, poco. Poco. Poco. Non sei spocco. È impanata che è diverso.
0: E poi non riesce a pulirli con l'acqua perché si attacca proprio.
1: Sì. Fai quasi uno scrub. Fai quasi uno scrub.
0: Hai scoperto perché la tua canna dell'acqua in giardino fa acqua fredda, acqua calda? No.
1: Ieri ancora. La modalità shower bollente, la modalità jet flat è fresca. Quindi non lo so.
0: Ok, ok.
1: Vedi, ma ciao. Ragazzi, noi si griglia 365 giorni all'anno. Ci sono i temerari,
0: Sì, con l'ombrello fuori.
1: Con l'ombrello, oppure quelli che hanno i grandi terrazzoni coperti.
0: Che belli.
1: Anche se sei all'aperto, tu sei lì tutto incappucciato. Tutto,
0: mi piacerebbe. Avrei dovuto sposare un medico. No, scherzo, sai quelle battute.
1: Sì, quelli che hanno.
0: Va bene, 079-449-9537. Può essere che tra poco giocheremo.
1: Esatto, il B-Beat che ci chiede: domani ci si vede a Bissone.
0: Giusto.
1: Maxi, Michael e Danny saranno a Bissone. Forse Olla? No,
0: certo.
1: Che c'è già stato.
0: Ma
1: c'è già stato.
0: È stato bellissimo, tra l'altro.
1: Quindi trovate tre maschietti domani a Bissone.
0: Bene.
1: Io andrò un po' prima, come ti dicevo, fuori
0: a
1: onda.
0: Andrò
1: a fare il bagnetto e quant'altro.
0: Ma ti tuffi proprio?
1: Sì, ancora dei piccoli.
0: Bello. Sai che tra l'altro, no, non te lo dico. Però è bella quella bassa bassa.
1: Sì,
0: entra, siediti dentro proprio.
1: No,
0: mettici la
1: ho
0: faccia.
1: Già capito, ho già capito.
0: Risciacquati la faccia è quella.

0: questa mi fa pensare a una barca a vela che va, va col sole.
1: Inca barca va. Adesso è il periodo, di foto sulle barche a vela.
0: Sì, degli altri.
1: Ragazze, no, il periodo è quello.
0: Foto degli altri, ovviamente.
1: A proposito di odori, pupetta, c'è chi scrive l'odore del cocco.
0: Ah beh, certo.
1: Sia quello che, vabbè, che mangi dai marocchi, cioè.
0: Da chi lo vende, chi non lo devi vende. Per forza dare un'etichetta. È un venditore di cocco.
1: Ma te hai mai visto, che so, un lombardo andare sulle spiagge a vendere il cocco?
0: Magari c'è.
1: Magari succede.
0: Da quest'anno che c'è l'inflazione.
1: Quello da mangiare è quello che comunque anche come crema solare al cocco rende
0: certo,
1: tanto.
0: Certo, anche l'olio solare c'è.
1: Problema che ti riempi di zanzare, mosche, non vengono attratte.
0: Beh, il dolce sì, Il dolce piace. Però in spiaggia non ho mai visto zanzare, a meno che tu non faccia il bagno in qualche pozzanghera,
1: qualche
0: o stagno, una bolla di magadino.
1: Il tuo amico Lupo ti saluta. Alle 7:10 ha scattato una bellissima foto del lago e dice ciao dal Lupo, ciao Lolli e anche al tuo collega.
0: Cosa sono quelle robe? Troll? Fammi vedere.
1: No, i troll.
0: Ma sono delle pietre, non vedevo. Mi sembravano delle pecore.
1: Ah, no, pietre.
0: Hai visto
1: pietre.
0: La foto? Sembra
1: sì, delle
0: che bella.
1: Alle 7:10 di questa mattina è stata scattata. Grazie Lupo.
0: C'erano già 28 gradi.
1: C'erano già 28 gradi.
0: Ma si vede dall'aria.
1: È impressionante. No, questa mattina è davvero, cioè, le temperature sono altissime.
0: Io ho dovuto accendere il ventilatore alle 6 già. Alle 6.
1: Tra l'altro, lo sapete di sicuro, fino a domenica l'hanno prolungata, questa canicola. Doveva
0: Speriamo
1: finire domani, anzi oggi che è martedì doveva finire invece.
0: Poi dovrebbe piovere in teoria, no?
1: Non lo so.
0: Dovrebbe piovere lunedì e quindi.
1: Ah, davvero?
0: Ho visto qualcosa del genere, però sai che non è mai confermato, è un po' presto.
1: Un'altra rinfrescatina ci starebbe.
0: Ci vorrebbe. Ma sai che ieri sera vedevo i fulmini da lontano verso
1: Lugano. Però non è arrivata pioggia.
0: Non stava piovendo,
1: no, anche
0: ma
1: io l'ho visto.
0: Erano potentissimi, veramente potenti. Erano quelli del caldo, come dicono.
1: Sì, anch'io ho visto lampi, però per fortuna nessuna pioggia. Buongiorno Lolli e Danny, niente foto, oggi siamo in magazzino. No, Danny, anche di più di domenica.
0: Ah. No, non lo dite, non lo dite, prima o poi finirà questa canicola.
1: Ce la faccio.
0: Finirà, finirà.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Ehi, ma questa è davvero una panda?
8: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: sera.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
2: Cos'era? La sigla è nuova.
3: Allora, si gioca, l'avete capito, 10:30 quasi, in questa mattina d'estate con la Lolla e con il Danny. Si gioca per il nostro cappellino reversibile, quello arancione da una parte e rosa dall'altra.
2: Non possiamo chiamarlo bipolare, ma è reversibile, non piace.
3: Bello anche bipolare.
2: Bipolare,
3: anche
2: bello,
3: bello anche bipolare. Radio 3 da una parte, banca stato dall'altra parte. Basta azzeccare la risposta alla domandona che stiamo per farvi. Vi diamo anche delle opzioni, per carità. Si gioca tramite WhatsApp, quindi 079 449 9537. La domanda è la seguente. Prego, Dan. Quale oggetto viene dimenticato più spesso prima di partire per le vacanze? Le opzioni sono, prego:
2: spazzolino da denti A, B, caricatore del telefono, C, occhiali da sole. Ripeto?
3: Prego.
2: A, spazzolino da denti, B, caricatore del telefono, C, occhiali da sole.
3: Il più veloce 079 449 9537, potrà ritirare il cappello bipolare presso Televicino.
1: Questa è Radio 3i.

0: Post Malone, che da quando è diventato papà ha smesso di bere le bevande zuccherate.
1: Ha detto così?
0: Mm-hmm. Ah. Per esempio, per dare un buon esempio alla figlia, insomma.
1: Giusto.
0: Ci sta.
1: Giusto.
0: Allora, vi abbiamo lasciato con questa domanda.
1: Sì.
0: La domanda qual è l'oggetto
1: era,
0: che
1: prima di partire lo si dimentica spesso, o più degli altri oggetti,
0: sì.
1: Quindi le opzioni erano A, spazzolino, giusto Dana?
0: Sì.
1: B, caricatore. C, briatore. No, cos'era?
0: Briatore.
1: Briatore.
0: Flavio Briatore. No, il occhiali da sole. Non li ricordavo. Gli occhiali da sole sono.
1: Allora, iniziamo a salutare tutti gli amici che hanno risposto. Andremo a capire chi è il più veloce, perché sì, non abbiamo fatto ancora questo calcolo. Ma l'oggetto che viene dimenticato spesso, prima delle vacanze, è il caricatore,
0: confermo,
1: del telefono.
0: Confermo.
1: Confermo anch'io.
0: Parlando però fuori onda, abbiamo detto che, come si chiama quello delle le prese con dentro tutte,
1: sì,
0: le prese del mondo?
1: Sì, è vero che ci sono questi.
0: Non il commutatore.
1: Multipresa.
0: Convertitore, vabbè.
1: Multipresa.
0: Quello, io ne ho 5 nel cassetto, perché ogni volta ve lo scordo.
1: Invece io, una delle prime cose che metto dentro è quando devo andare, per esempio, in posti fuori dall'Italia o comunque,
0: certo,
1: fuori Europa, quello è il primo che metto dentro. E invece la prima cosa è il caricatore.
0: Bravo.
1: Perché sennò so di scordarlo.
0: Allora vedi che tu hai trovato la tua tattica.
1: Avendo,
0: no,
1: la fortuna di averne due a casa, c'è, cioè, uno, diciamo, segui lì dove piazzi anche l'orologio.
0: Certo.
1: Quelli,
0: sì,
1: fissi.
0: Sì, sì, la base.
1: La base. Quindi dico, vado di base a casa e il caricatore già
0: ci
1: in valigia,
0: sta,
1: così almeno
0: hai risolto il problema.
1: È il caricatore. Anche perché,
0: sì,
1: parliamoci chiaro, dimentichi lo spazzolino, eventualmente lo ricompri.
0: Sì.
1: Tu dici sì, anche il caricatore, vero, però
0: pesa un po' di più,
1: peso.
0: Quindi mettiamo assieme tutti quelli che risposto B, caricatore del telefono, e dopo Will Smith andremo a vedere chi ha vinto.
1: Andiamo a capire il più veloce, di conseguenza chi vince il nostro cappello bipolare.

0: Men in Black.
1: Allora, cara Lolla, dobbiamo fare i complimenti a Nicole.
0: Nicole, bravissima.
1: Che è stata la più veloce a rispondere bicaricatore. Nicole, sì, curiosamente, ieri alle 10.31 aveva risposto bicioccolato.
0: Che carina.
1: Nicole, ti aspettiamo domani, promesso. Facciamo la B come risposta.
0: Sì.
1: Risposta esatta, così Nicole.
0: Alle 10.30.
1: Alle 10.30.
0: Copia e incolla, mi raccomando.
1: Poi c'è chi fa peggio della, di dimenticarsi un caricatore o uno spazzolino. Senti la Giovanna.
2: Ma io che sono andata a fare la settimana bianca e ho dimenticato i guanti di 4 persone a casa. È costato mezzo budget.
0: Ci credo.
1: Sì, è vero.
2: Io non l'ho vinto, non lo vinco il cappello.
0: Povero, no, guarda,
1: no, vinci
0: Giovanna,
1: guanti.
0: Vinci guanti di Radio 3.
1: Poi si chiama così. Lolla, siamo proprio due.
3: Vai. Ciao ragazzi,
0: ciao.
3: Si chiama adattatore.
1: Vero.
0: Come l'abbiamo anch'io, commutatore,
1: convertitore.
0: Siamo due adattatore. Analfabeti noi.
1: Adattatore, adattatore. Quindi complimenti ancora a Nicole. Come, qual è il vostro indirizzo? Ah, dobbiamo scrivere dove siamo.
0: Adesso lo scriviamo.
1: Ora te lo scriviamo.
0: Le mandiamo quello di Dal Col.
1: Sì.
0: Così va a casa sua. Ding dong. Salve, sono qua per ritirare il cappellino bipolare.

0: 3i, è Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
7: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
0: Questa è Radio 3i.

0: pensavo di essere storto inquadrato dalla telecamera. O sei spostata dalla telecamera?
1: No, sei proprio storto.
0: Sono storto io, vero? No.
1: Però hai ragione, siamo storti. Aspetta, stai dritto.
0: Scusa, mica sto venendo io. Sono inquadrato lì adesso, Lolla. Giusto? No, piacere, sono l'olmo.
1: Dai! Daniele, io me ne vado, eh. Vado via. Allora.
0: Abbiamo ricevuto messaggi che riguardano il temporale e abbiamo iniziato a parlare.
1: Valmorobbia pioveva, eh.
0: Esatto, sì. Anche ad Avesco. Forti temporali.
1: Sì.
0: Ciao Lolli, io penso di averla fatta, anzi di averla combinata grossa, scrive. Sono partito in vacanza e ho dimenticato l'amorosa.
1: No.
0: No comment.
1: Non puoi.
0: Sei ancora vivo, Lorenz? Tutto a posto?
1: Se ci scrive è ancora vivo.
0: Stai respirando?
1: Lei se ne è accorta già.
0: Poi, weekend a Cagliari, dimenticato la patente, io e il mio compagno. Cambiato borsellino e lasciato dentro la patente.
1: No.
0: Ciao Sara.
1: Come fai?
0: Ciao Sara. Lì,
1: non casino. Puoi guidare. Cosa fai? Non puoi fare niente.
0: Uber.
1: Ma c'è a Cagliari? Sì.
0: Penso di sì.
1: Uber chiamo.
0: Un abbraccio anche a nonna Irene che scrive, però sì, proprio una bella coppietta.
1: Oh, bella nonna Irene, grazie.
0: Grazie nonna Irene, baci bacioni. No, lo raccontavo anche all'amico Miguel, ma lo snocciolo anche a te. Io primo viaggio con la piccolina ho dimenticato i suoi documenti.
1: No.
0: Fortunatamente all'aeroporto, non dico che hanno chiuso un occhio, ma avendoli cartacei, diciamo, sul telefonino.
1: Certo.
0: Fortunatamente.
1: Sono stati clementi.
0: Sono stati clementi e ci hanno fatto partire lo stesso. Primo viaggio, quindi era la prima volta.
1: Scusate, anche il passeggino tra l'altro l'avete dimenticato.
0: Esatto.
1: Dillo perché
0: è vero, fortunatamente la bimba l'abbiamo portata con noi.
1: Quando sarà grande glielo dico comunque.
0: Senza dimenticarla.
1: Noi abbiamo dimenticato i passaporti delle bimbe a casa, ma ce ne siamo accorti dove? Al curvone che ti fa entrare nel porto di Genova,
0: no.
1: Dove ci sono i traghetti sotto.
0: Quindi quattro rette già di auto le avevi fatte.
1: Sì,
0: circa.
1: Ne rifai altre per tornare indietro. È bello che ho detto, andiamo così visitiamo un po' Genova prima, no?
0: Sì.
1: Pranzo, tranquillo.
0: Invece,
1: no.
0: A proposito di Genova, vado a fare le foto perché la mia compagna ama il mare.
1: Sì, mi ricordo.
0: Le
1: certo.
0: foto di quando ero incinta.
1: Sì,
0: una sua amica
1: è
0: fotografa in Liguria, proprio a Genova, e dice, dai, venite a farle qua, ed era un sabato. Lei sapeva i vestiti che doveva portare. Io dovevo soltanto portare una camicia in lino.
1: Sì.
0: Sai quelle in lino?
1: Quelle bianche,
0: sì,
1: leggere.
0: Sì, avevo rosellina, l'avevo. E un pantalone, anche quello in lino. Poi sai, spiaggia, piedi nudi.
1: Salutiamo Lino tra l'altro.
0: Ciao Lino.
1: Ciao.
0: Arrivo alla barriera di non mi ricordo dove, in autostrada. Cosa dimentico?
1: No,
0: io
1: la camicia in lino.
0: Gli ho detto, ma scusa, amo, no. Posso farla a petto nudo?
1: Comunque, è un po' più macio, no?
0: Un po' più macio, pieno di tatuaggi, sembro comunque coperto.
1: Certo.
0: No! No, siamo dovuti tornare indietro chiamando la fotografa dicendo scusaci, c'è un incidente, che non era vero.
1: Non è vero.
0: Siamo bloccati qui, arriveremo con qualche oretta di ritardo per poter tornare a casa, prendere la mia camicia di lino e poi andare
1: a Genova.
0: Quanto
1: vi è costata questa camicia di lino?
0: È costata abbastanza. A Genova Nervi, tra l'altro.
1: Bel posto.

0: è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
3: La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezione di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.

0: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
2: Allora, buongiorno, noi siamo Trapleti Pittori.
3: No, troppo moscia, più convinta.
2: Trapleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
3: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
2: Trapleti Pittori, Trapleti Pittori, Trapleti Pittori.
3: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
2: Quindi, Trapleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
3: Dai, vi aspettiamo.
2: Per un bianco
3: o per un rosso.
4: Sono le 10:58 minuti.
5: Ticino News.
6: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. La cronaca: furto in un'armeria di Camorina, confermato l'arresto dei 4 autori, sono tutti residenti in Francia. Sentiamo allora Alessandro Cocca.
7: Al termine dei verbali di interrogatorio, comunicano le autorità, è stato disposto l'arresto dei 4. Si tratta di un 19enne cittadino algerino e di un 17enne, un 22enne e un 25enne cittadini francesi, tutti residenti in Francia. Le ipotesi di reato sono furto, danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione alla legge sugli stranieri, l'integrazione. Il 22enne deve anche rispondere di guida senza autorizzazione. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. L'inchiesta coordinata dal procuratore pubblico Alvaro Camponovo e dalla magistratura dei minorenni. Secondo quanto comunicato in precedenza dalla polizia cantonale, l'allarme era scattato sabato poco dopo le 4, quando era stata segnalata l'effrazione. Dopo il furto, gli autori si erano dati alla fuga a bordo di un'auto in direzione di Locarno, dando origine ad un inseguimento. Giunti all'altezza di Minusio, avevano invertito la marcia proseguendo verso nord. Il veicolo era stato infine intercettato e fermato a Monte Carasso poco prima delle 5:30.
6: Parliamo ora di casse malati. Il Consiglio federale intende aumentare la franchigia minima da 300 a 400 franchi per ridurre i costi sanitari e l'idea divide. Il progetto infatti raccoglie consensi a destra e fra gli assicuratori, mentre a sinistra e fra le città si mette in guardia contro un onere sociale iniquo a carico dei malati e delle persone più bisognose. Cantoni e il centro si collocano invece a metà. A 2 anni dall'alluvione Mesolcina, i Grigioni hanno pubblicato un'analisi che identifica gli elementi che portarono al disastro. In sintesi, si è trattato di una combinazione di fattori, non di un evento estremo o straordinario. Il nubifragio causò 2 morti e una persona risulta tuttora dispersa. I danni stimati ammontano a circa 84 milioni di franchi. In chiusura le elezioni cantonali del 2027, l'UDC correrà da sola, nessuna lista comune dunque con la Lega, un atto di coerenza e responsabilità nei confronti degli elettori, fanno sapere i democentristi. Tra le ragioni della rottura con la Lega vi è la posizione nei confronti di Claudio Zali ritenuta incompatibile. L'UDC sostiene inoltre che dopo i numerosi rinvii nelle trattative con la Lega stessa era arrivato il momento di prendere una decisione definitiva. Le liste dovrebbero essere presentate nel mese di settembre dopo la ratifica del comitato cantonale prevista per la fine dell'estate.
5: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
6: Al momento via Suisse non ci segnala particolari disagi.
8: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
5: Previsioni del tempo.
6: Giornata molto calda anche oggi e soleggiata con le massime sui 33 gradi.

0: Seconda ora, Lele, le 11:05. Ho preso il mio secondo bicchierino di acqua. Bisogna veramente bere tanto.
1: Idratiamoci. Abbiamo la fortuna qui di avere il dispenser Fritz, liscia, liscia fredda o liscia ambiente.
0: Tu quale bevi?
1: Freddissima.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Se lo facessi io.
1: Io sono da freddissima.
0: No, non ce la faccio io.
1: Ad ambiente no, soprattutto d'estate. Proprio bisogno di quella roba ghiacciata.
0: Ma non ti fa male al pancino poi, no?
1: Il pancino quello resiste.
0: Resiste lui, eh. Bravo pancino.
1: E altro che mi fa male. Allora, c'è un bel vocale di Jody,
0: sì.
1: Giusto?
0: No. Jody, sì. Che memoria che hai, sei incredibile. Quello col Minions da dietro.
1: Sì, stanga, se vogliamo dirla.
0: Vabbè, dai.
2: Ragazzi,
1: vai, Jody.
2: Io e mia moglie organizziamo il nostro weekend romantico senza figli e decidiamo di visitare Londra. Siamo andati, pensiamo a tutto per il weekend, prendiamo i biglietti per andare a vedere il museo delle cere e altri posti. Tutto perfetto. Partiamo. Arriviamo al controllo documenti e così, convinti con la nostra bella carta d'identità. E come potete ben immaginare, ci hanno fatto un pezzo di set, certo. E no, ragazzi, ci vuole il passaporto.
0: No.
2: Il nostro weekend saltato.
1: Ah, per Londra.
2: Salutoni.
0: Ci vuole il passaporto.
1: Fuori Europa. Cioè,
0: ex. Ci vuole il passaporto, insomma. Con la carta di identità non si vola, non si viaggia.
1: Però sta roba qua è strana, perché, per esempio, Egitto. Se voli su Sharm el Sheikh basta la carta d'identità.
0: Ma veramente?
1: Giuro. Se voli su Marsalam ci vuole il passaporto.
0: Chiedo a chat.
1: Questa roba è incredibile.
0: Chiedo.
1: Prova a chiedere, vai.
0: Ciao chat. Ma quando si viaggia in aereo è obbligatorio il passaporto o è sufficiente la carta d'identità? Adesso vediamo cosa
1: lei ci dirà. Dipende dove andrai.
0: Ma vorrei capire perché. Dipende da dove viaggi.
1: Vedi?
0: Voli all'interno della Svizzera o all'interno dello spazio Schengen, ad esempio Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, è sufficiente la carta d'identità. Verso paesi fuori dello spazio di Schengen invece ci vuole il passaporto e anche probabilmente un visto.
1: Ah sì, beh, quello sì, è vero. Che tra l'altro in Egitto te lo fanno sul momento.
0: Però non mi è chiaro perché è l'Egitto. Cioè l'Egitto.
1: L'Egitto no, so di questa cosa. Per Sharm basta la carta d'identità.
0: Okay.
1: Mentre per esempio nel mio caso, quando siamo andati a Marsalam, abbiamo dovuto usare il passaporto.
0: Ma è interessante.
1: Questa cosa qua è strana. Allora, l'Atena scrive: io, se mia figlia non si decide a iniziare a preparare la valigia, lascio a casa lei e al concerto ci vado da sola. Ti dico
0: Vasco?
1: Il perché. No. BTS.
0: Ah,
1: è questo gruppo
0: coreano.
1: Sì. Bravissima. Si esibirà a Madrid.
0: Wow.
1: Quindi ricordo che durante la stagione lei ci parlava, ci diceva che si metteva la notte per i biglietti del concerto.
0: No, veramente?
1: È riuscita a prenderli.
0: Ma
1: quindi dice: sai cosa faccio? Io unisco il concerto, ma anche una mini vacanza a Madrid,
0: certo.
1: Città da lei mai visitata. E quindi sta dicendo: se lei non si decide, io prendo.
0: Vado.
1: Baracca e burattini.
0: Noi ci siamo, se vuoi sostituire.
1: Poi pensate a noi due adulti, due bambini. Cosa dimentica a casa? Tutti i costumi da bagno e tutti gli asciugamani quando siamo in vacanza. È un classico.
0: Tu ridi, però è una spesona ricomprare tutto.
1: Certo.
0: Poi siamo in quattro anche, cioè è veramente impegnativa.
1: Poi
0: come...
1: Simo scrive: ma scusa, ma immagino, non c'era un negozio di
0: camicie di lino bianco?
1: Sì, ma alle 7:20 del mattino erano tutto chiuso, che siamo partiti prestissimo perché bisogna fare le foto quasi all'alba.
0: Questione di luce,
1: Questione di luce per i fotografi.
0: Lele lo conosci, ma tu un vocale o è meglio per ascoltarlo?
1: Lele? Lele dal nome merita.
0: Vado?
1: Vai.
3: Ma non lo so, perché io parto domenica per Marsalam e mi chiedono solamente carta d'identità.
1: Vedi?
0: Ecco, niente, vanno a simpatia. Dove vai tu?
1: Anche perché sul passaporto a Marsalam ti mettono il visto, la carta d'identità dove lo mettono il visto?
0: Ma che strano. Questo è un mistero, abbiamo bisogno di risposte questa mattina. Perché verso l'Egitto è sufficiente la carta d'identità
1: e
0: di credito?
1: E se fuori da Schengen?

0: Bellissima.
1: Fortuna che abbiamo gli ascoltatori, altro che ChatGPT.
0: È vero,
1: altro
0: è vero.
1: Che allora, pare che per gli italiani è sufficiente la carta d'identità, per gli svizzeri invece ci vuole il passaporto.
0: Per andare in Egitto.
1: Per andare in Egitto. Poi un vocale dice questo, senti eh.
2: Ciao ragazzi, ma per l'Egitto la carta d'identità bisogna anche allegare due fototessere. E niente, tutto qui.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Giada, credo.
0: Grazie.
1: Che poi le due fototessere le utilizzino per un visto su un libretto a parte.
0: A questo punto sì, ti fanno un foglio con due foto.
1: Due foto,
0: sì, hai ragione.
1: Ti timbrano il libretto, mentre sul passaporto ci sono le pagine.
0: Ma non
1: apposite.
0: È più facile il passaporto e basta, no? Tutto sto tran tran di foto, cose.
1: Tanti comunque magari il passaporto non ce l'hanno.
0: Può essere.
1: Per esempio io ho sempre avuto solo e soltanto carta d'identità svizzera.
0: Okay.
1: Da poco ho fatto il passaporto, perché ho detto dai, forza.
0: Già che ci siamo.
1: Già che ci siamo, devo fare quelli della bimba. Ho detto,
0: sì.
1: Già che ci siamo facciamo
0: anche quelli.
1: Però ho sempre utilizzato la carta d'identità.
0: Sì. Sì, vabbè, è un po' abitudine anche.
1: Poi ci sono tanti casi. Allora, io ho dimenticato Dalia.
0: Poverina.
1: Scrive, giusto? Sì.
0: Dalia poverina.
1: Io ho dimenticato per andare a Lisbona sia carta d'identità che passaporto. Ho un flashback sulle cadreghe dell'imbarco. Cioè, quindi lei era lì seduta e dice: "Ah, il mio documento è nella fotocopiatrice di casa."
0: Fulmine proprio le è venuto quello.
1: Cioè, quindi dimenticato. Il mio compagno mi ha guardato con sguardo assassino e mi dice: "Tira fuori la patente e fai finta di niente."
0: Ok.
1: Io passo davanti agli steward, do il documento per imbarcare, non si accorto, al ritorno invece la hostess si è accorta. Tiro fuori la balla assurda che mi hanno derubato venendo all'aeroporto dicendo che ho un figlio che mi aspetta a casa. Insomma, l'ho fatta franca.
0: Ma fantastica, Dalia, ma sei un mito.
1: Hai capito,
0: sei
1: hai
0: un
1: capito.
0: Mito.
1: Poi, io so, scrive Gianluca, è una condizione che hanno solo con l'Italia. Infatti, per il visto devi portare due foto, poi

0: lì compili un modulo dove applicano il timbro e il visto della fotografia, quindi ecco, confermato ciò che pensavo.
1: Abbiamo
0: io
1: scoperto una cosa che non sapevo, quindi grazie, grazie.
0: Un abbraccione anche allo zio Pino. Buona mattina a te, zio Pino.
1: Ciao,
0: poi
1: zio Pino.
0: Abbiamo capitato dalla Svizzera, passaporto, validità deve essere di 6 mesi.
1: Se parti per...
0: Se parti, per esempio, in questo caso per l'Egitto.
1: Africa, ed esatto, Nord Africa.
0: Deve avere il passaporto valido 6 mesi.
1: Ma anche per gli Stati Uniti. Cioè,
0: anche per gli Stati Uniti.
1: Sì.
0: Poi aggiunge, Miki, capitato a me, passaporto con 5 mesi e 26 giorni, non si parte.
1: Non è vero. Hai Miki, capito? Dove stavi andando? Facci sapere. Che adesso mi sale l'ansia. Mi ha sbloccato l'ansia, ti giuro. Devo andare a controllare i passaporti a casa.
2: Mio nuovo e mio...

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74 franchi e 90 invece di 155.
5: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
1: Aspetta. Adesso, sai perché adesso è venuto in mente? Ti ricordi questa sigla qua, sai? Ed era dell'anno scorso, dell'anno scorso, quando mandavamo le canzoni mixate.
2: Sì, mi ricordo.
1: Irriconoscibili da far riconoscere.
2: È rimasto un pezzettino.
1: Allora, seconda parte di, ormai quasi in chiusura del nostro appuntamento della mattina d'estate.
2: Come, tu stai spiando le figurine di Radio 3.
1: Come vi abbiamo promesso, si gioca per l'album e le figurine della squadra di Teleticino di Radio 3. Tra giornalisti, speaker, tecnici e quant'altro potete riempire questo nostro album, altro che quello lì dei mondiali.
2: Ma
1: vero?
2: No,
1: altro
2: questo che... è più diverso, almeno li conoscete qua, no?
1: Allora, in palio l'album e le figurine. Per curiosità sono andato a vedere che figurine ci fossero all'interno.
2: Vuoi dirci? Certo. Chi è che c'è?
1: Allora, abbiamo Davidone, che è il nostro tecnico, avrete la figurina di Maxi B, della Patti, di Giorgione Doninelli e della Marghe.
2: Oh, beh, dai.
1: Queste le figurine che troverete all'interno. Ovviamente poi, continuando a giocare con noi, avete modo di vincere anche gli altri speaker e gli altri giornalisti di Teleticino e tecnici. Domandone, Lolla, la lascia a te. Riguarda ovviamente il mondiale, visto che si parla di figurine, quindi riguarda il mondiale. Si risponde sempre tramite WhatsApp, quindi 079 449 9537, e anche in questa, per questa domanda avete le opzioni di risposta. Prego, Lollina.
2: Tu dai le opzioni?
1: Tu dai tutto, Lollina.
2: Do tutto io.
1: Vai tu.
2: Signore e signori, in quale paese si è disputato il mondiale 2014? Google. A. Sudafrica.
1: B.
2: Brasile.
1: C.
2: Russia.
1: D.
2: Germania.
1: Eccoci qua, quindi A, B, C o D. Dove si è disputato il mondiale nel 2014?
2: 079 449 9537. Il più veloce a rispondere correttamente riceverà
1: a casa, quindi neanche lo sbatti di venire a Melida a prenderlo, album più figurine di Radio 3i e Teleticino.
0: L'estate di Radio 3i.

0: Eccoci qua, abbiamo visto un sacco di risposte giuste.
1: Sì, non era difficilissima questa, però sai, già 12 anni fa, quindi magari uno poteva anche confondersi con altri paesi.
0: Non è facile.
1: Non è semplicissimo. Allora, sorrido, Lollina, per chi scrive la risposta esatta e poi subito dopo l'indirizzo.
0: L'indirizzo, che carini.
1: Sono io che ho vinto, quindi non perdiamo tempo, vi do già l'indirizzo.
0: No, mi fa tenerezza. Comunque la domanda era: in quale paese si è disputato il mondiale 2014? Sudafrica, Brasile, Russia o Germania?
1: Ah, abbiamo la base in sottofondo.
0: Donji Patonji.
1: Donji Patonji. In Brasile.
0: Brasile,
1: 2014. Vince Ivan, giusto?
0: Vince Ivan,
1: esatto.
0: Il
1: più veloce è stato lui. Complimenti,
0: Ivan Manolesta.
1: Aspettiamo i tuoi dati e poi riceverai a casa album e figurine. Ecco, ce li ha già scritti, voleranno in quel di Coldrerio.
0: Bravo Ivan.
1: Coldre, grande Coldre, Ivan.
0: Coldre.
1: Quindi riceverai a casa album e figurine. Poi vai avanti con i giochi perché ci saranno altre figurine da vincere.
0: Altre
1: del
0: figurine.
1: Resto dello staff.
0: Oggi magari regalano, sai che non vedo fino alla porta.
1: A me, io mi vedo anche la porta.
0: Non vedi neanche la porta. Vabbè, comunque ad ogni fascia
1: ci sono regali.
0: Sì.
1: Ci sono regali, cappelli, costumi, borse, più sempre le figurine. Quindi
0: ecco,
1: si gioca sempre anche per le figurine su Radio 3, quindi approfittate.
0: Esatto.
1: Nel frattempo, Waiting for Tonight.
0: Aspetta.

0: Ehi, ma questa è davvero una panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14

0: Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
6: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.

Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: devo mandare un abbraccio al bellissimo Jamming.
1: Yeah!
0: Jamming è bellissimo, eh.
2: Fiorellino, chiama Fiorellino.
0: Fiorellino?
2: Fiorellino. Perché lui ci chiama tutti Fiorellini.
0: Ok, allora Fiorellino Jamming, grazie di cuore perché ha generato un'immagine bellissima. Sì. Aspetta che la vediamo anche in tele, giusto?
2: Anche in tele la si può passare, sì, questa bellissima immagine
0: della nostra puntata, no? Della mattina come si chiama il programma?
2: Una mattina destino.
0: Non mi ricordavo.
2: Una mattina.
0: Vali.
2: Altro che due attori, eh? Due attori.
0: Sì, veramente.
2: Una bella scena di un film quella.
0: Guarda, stiamo trasmettendo da dove? Da Manhattan.
2: Credo proprio di sì.
0: Col cocktail alle 9 di mattina.
2: Sarebbe un bel sogno, sarebbe un bel sogno.
0: Ma mai dire mai.
2: Siamo quasi invece in chiusura del nostro appuntamento. Da mezzogiorno, ricordiamoci, il Valerioz, il Valerio Ventura.
0: Si pranza col Vale?
2: Si pranza col Vale.
0: Lui cucina bene, secondo me, no?
2: Mangia. Cioè,
0: è più bravo a mangiare.
2: Più bravo a mangiare che a cucinare. Questa sensazione.
0: No, lui è bravo a fare lavori manuali e a curare le chicas piante.
2: Chicas piante?
0: Sono piante le chicas.
2: Sicuro?
0: Ma lui mi ha detto che ha le chicas, ma ha preso in giro?
2: Le chicas sono altro, sono spagnolo. No. Bueno.

0: Allora, è arrivata l'immagine di una palma.
1: Sì.
0: E c'è chi dice che le chicas sono piante,
2: sono
0: giusto?
2: Delle palme.
0: Quindi
2: delle...
0: Vale coccola le chicas.
1: Va bene.
0: Oh, vedi che è giusto.
1: Chiedo venia, chiedo venia.
0: No, no, no, mi sentivo anch'io, sai, chicas. Cosa ho detto, cosa non ho detto. Vabbè, è stata una bella mattinata, grazie
1: sì.
0: Lele.
1: La riproponiamo domani.
0: Certo.
1: Giusto? Ci troveremo qui nuovamente dalle 10 fino a mezzogiorno, quindi vi aspettiamo numerosi. Come detto, tra poco l'informazione del giorno, Ticino sì. News Giorno, e a seguire Valerio Ventura fino alle 14.
0: Il suo programma è Non è la siesta.
1: Non è la siesta, non ci si addormenta neanche durante
0: mai.
1: Il pranzo.
0: Domani parleremo anche della Fonoteca Nazionale, ma non solo.
1: Non saremo soli.
0: Tra l'altro.
1: Tra l'altro. Quindi vi aspettiamo domani, un abbraccione, grazie, ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
2: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
3: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
4: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
5: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info ai contatti caviezel.swiss.
6: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
7: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
8: Alziamo il livello!
7: Scopri in anteprima Cupra Raval.
8: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
7: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
8: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
7: Vi aspetta un aperitivo offerto.
9: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
12: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
13: Le 11:59.
14: Ticino News Giorno.
15: Elezioni cantonali 2027, l'UDC correrà da sola, nessuna alleanza con la Lega, atto di coerenza e responsabilità, spiegano i democentristi che hanno ritenuto incompatibile la presenza in lista di Zali. Poco fa la replica della Lega, non accettiamo patentini di legittimità.
16: 14enne detenuto alla Farera, la verità di Claudio Zali: ho chiesto una riunione ma non sapevo che avrei incontrato la magistrata Niesal. Centro i dubbi sul rispetto della separazione dei poteri, oggi se ne parlerà in gestione competente per l'alta vigilanza.
15: Fa sempre più caldo, domani meteo svizzera potrebbe aumentare l'allerta e portarla al grado 4 come già in altre regioni della Svizzera. Con il sindacato CST abbiamo fatto il punto sulle regole da seguire nei cantieri. Oggi in Ticino la colonnina di mercurio dovrebbe raggiungere i 33 gradi.
16: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News Giorno. Al mio fianco oggi lo avete sentito Alessandro Cocca.
15: Buongiorno.
16: Alle prossime elezioni dunque cantonali per il governo, Lega e UDC correranno separate, lo hanno fatto sapere stamattina i democentristi attaccando in particolare la politica di Claudio Zali. Sentiamo Laura Milani.
17: Neanche 24 ore fa ci domandavamo fino a quando l'UDC sarebbe stata disposta ad attendere una decisione della Lega. Ebbene, la risposta è arrivata stamattina. Alle cantonali del 2027, per il governo, i democentristi correranno da soli. Una scelta di coraggio, coerenza e rispetto verso i cittadini, si legge nel comunicato diramato. Del resto, da mesi il partito era stato chiaro: con Zali in lista, l'alleanza salta. Un nome, si legge nella nota, incompatibile con la lista Lega UDC. La sua viene motivato, è una politica statalista, ambientalista e contro la responsabilità individuale. E sebbene da via Monteboglia non siano ancora giunte conferme sui candidati, per l'UDC il tempo è scaduto. La questione, viene ricordato, avrebbe dovuto essere chiarita già lo scorso ottobre. Quel termine è stato poi posticipato alla primavera e successivamente a fine giugno. Se non che proprio ieri il coordinatore Daniele Piccaluga ci ha spiegato che una decisione non è ancora stata presa, rinviando la questione alla prossima assemblea del movimento prevista nel corso dell'estate. Non da ultimo, l'UDC intende proporsi quale alternativa. Chi ritiene soddisfacente l'attuale situazione potrà confermare gli uscenti, si legge. Chi invece vuole un cantone più dinamico, più competitivo e più vicino ai cittadini, troverà nell'UDC una forza politica pronta ad assumersi le proprie responsabilità. L'obiettivo è presentare una lista a settembre.
15: E poco fa è arrivata anche la replica della stessa Lega, che in una nota dice di aver preso atto con sorpresa della decisione dell'UDC di presentarsi da sola, criticando il fatto di averlo preso dai media anziché direttamente dal partito. La Lega afferma di aver lavorato fino all'ultimo per mantenere unito il fronte di destra e sostiene che la rottura sia stata causata dalla richiesta dell'UDC di escludere Claudio Zali da una lista comune.
16: Avremmo potuto a nostra volta, prosegue la nota, sollevare riserve nei confronti di alcuni esponenti dell'UDC. Avremmo potuto ricordare gli accordi presi durante la precedente campagna elettorale, quando c'era stata assicurata una collaborazione leale e costruttiva. Eppure, prosegue ancora la missiva, nel corso degli ultimi anni non sono mancate critiche. Abbiamo però scelto di guardare oltre le questioni personali, nella convinzione che gli interessi del Ticino debbano prevalere sulle antipatie individuali. La Lega, conclude il movimento, non accetta patenti di legittimità da nessuno.
15: Claudio Zali al centro non solo di dinamiche partitiche in vista delle cantonali, a tener banco anche la riunione organizzata dal ministro sulle sorti di un 14enne detenuto per quasi un mese alla Farera. Al centro i dubbi sul rispetto della separazione dei poteri, i rapporti personali fra il consigliere di Stato e la madre del ragazzo. Barbara Venneri.
13: Il consigliere di Stato Claudio Zali ha raccontato la sua versione dei fatti alla regione. Anzitutto ha confermato di conoscere la madre del ragazzo 14enne detenuto per quasi un mese al carcere giudiziario per adulti. Ma i quesiti della politica e non solo sono sorti dopo la riunione tra Zali, la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa, la direttrice della divisione giustizia Frida Andreotti e il responsabile delle carceri Stefano Laffranchini. Il consigliere di Stato responsabile politico della giustizia ha dichiarato di aver effettivamente richiesto una riunione per approfondire la questione, alla quale hanno partecipato lui e la responsabile della divisione giustizia. Ha però precisato di non essere stato a conoscenza del fatto che avrebbe incontrato anche tutti gli altri, ma soprattutto, dice, non è stata una mia iniziativa convocare la magistrata dei minorenni. Tenuto conto della sua presenza, continua, ho subito chiarito che non era assolutamente mia intenzione o facoltà quella di interferire nelle decisioni di competenza del potere giudiziario. La commissione della gestione, ricordiamo, si occupa oggi del caso, dopo che ieri in Giustizia e Diritti si è valutata l'alta vigilanza.
16: Ci sono intanto aggiornamenti in merito al furto avvenuto in un'armeria di Camorino sabato scorso. Confermato infatti l'arresto dei quattro autori. Si tratta di un 19enne cittadino algerino e di un 17enne, un 22enne e un 25enne cittadini francesi, tutti residenti in Francia. Le ipotesi di reato sono furto, danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Il 22enne deve rispondere anche di guida senza autorizzazione. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Alvaro Camponove e dalla magistratura dei minorenni.
15: Secondo quanto comunicato in precedenza dalla polizia cantonale, l'allarme era scattato sabato poco dopo le 4, quando era stata segnalata l'effrazione. Dopo il furto, gli autori si erano dati alla fuga a bordo di un'auto in direzione di Locarno, dando origine ad un inseguimento. Giunti in territorio di Minusio, avevano però invertito la marcia proseguendo verso nord. Il veicolo era stato infine intercettato e fermato Monte Carasso poco prima delle 5:30.
16: Voltiamo pagina. La forte ondata di caldo continuerà in Svizzera almeno fino a domenica, con temperature eccezionalmente elevate in molte regioni. A causa della canicola, diverse regioni svizzere sono passate al livello di pericolo 4, il più alto, sorte che potrebbe anche toccare al Ticino a partire da domani. Sentiamo allora Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
18: Sì, ci sono dei cambiamenti in vista. Oggi i colleghi del nord delle Alpi passeranno al grado 4 su alcune regioni che attualmente sono allertate col grado 3. Per quanto riguarda il sud delle Alpi, per il momento la strategia di allerta resta invariata, dunque restiamo sul grado 3, al momento valido fino a domenica incluso, ma probabilmente domani dovremmo rivalutare questa durata, questo livello. È probabile, se i dati saranno confermati, che domani dovremmo uscire con un grado 4 e prolungare l'allerta di almeno un paio di giorni fin verso lunedì o martedì. La fase più intensa dell'ondata di caldo sarà a partire da venerdì e fino a domenica.
16: Attenzione particolare soprattutto per chi lavora all'esterno. Quali dunque le precauzioni? Ne abbiamo parlato con il segretario cantonale del sindacato CST Paolo Locatelli.
19: Ci sono settori professionali dove contrattualmente abbiamo fissato delle interruzioni obbligatorie del lavoro in caso di canicola. Allerta 3 significa che contrattualmente nelle pavimentazioni stradali i lavori devono essere interrotti alle ore 14 e nel settore della pittura, lavori in facciata, sui ponteggi, questi lavori devono essere interrotti alle ore 13. Per l'edilizia, siccome è tra virgolette solo allerta 3, per il momento non c'è nessuno stop cantieri. Verosimile che nei prossimi giorni ci sia un innalzamento del grado di allerta, quindi da 3 si passerebbe a 4. Nell'edilizia interromperanno i lavori a partire dalle ore 14 e nelle pavimentazioni stradali, invece di terminare alle 14 come oggi, dovranno terminare alle 13.00.
15: C'è la possibilità, come gli anni scorsi, di iniziare prima il lavoro la mattina?
19: Ma è una delle raccomandazioni che facciamo anche nei settori dove non è previsto contrattualmente uno stop cantieri. Il fatto di cominciare a anticipare i lavori alla mattina, laddove possibile, questa è una raccomandazione che viene fatta in modo costante.
15: Allo sport in chiusura, Stefano Sala, buongiorno.
20: Buongiorno a voi.
15: Parto con tre nomi, non so quanto in ordine sparso: Messi, Mbappé e Haaland.
20: Eh beh, insomma, siamo divertiti, no? Abbiamo detto negli scorsi giorni, ma un po' povero di emozioni. Invece no, ieri Messi diventa il capocannoniere di tutti i tempi per i mondiali. Poi torniamo al discorso che facevamo ieri, Alessandro, diciamo adesso le partite sono molte di più, quindi rispetto a un Gerd Müller, a un Pelé, a un Paolo Rossi,
15: c'è più possibilità,
20: però 18 gol li ha fatti, campione straordinario. Adesso non siamo qui a minimizzare. Argentina ha punteggio pieno insieme alla Francia, che ha vinto in una partita che non finiva più,
15: la prima che è stata interrotta,
20: esatto, perché è iniziata tardi per i fulmini, poi la pioggia, ancora il pericolo fulmini. Si era a Filadelfia, la partita è iniziata 12 minuti dopo il secondo tempo. Quello poteva essere un rischio per la concentrazione. La Francia l'ha tenuta, ha vinto bene 3-0, non un Iraq irresistibile. La Norvegia, con due gol di Haaland, ha battuto il Senegal 3-2, in guai al Senegal, che diciamo era una delle squadre non tra le favorite, però si pensava potessero andare avanti, e ancora a 0 punti. L'Algeria di Petkovic Morandi ha vinto 2-1 contro la Giordania in rimonta nel secondo tempo. Algeria che così, dopo la sconfitta dell'Austria contro l'Argentina, raggiunge a 3 punti, miglior differenza reti ancora per l'Austria, però insomma l'Algeria di Petkovic Morandi si mette bene. Chissà mai, ne parlavamo fuori gioco, magari affronterà proprio la Svizzera in una sorta di derby, di partita dell'ex, sarebbe spettacolare, però vedremo.
15: Grazie Stefano Sala, è tutto per il momento, l'infotraffico ora.
21: L'infotraffico.

Aspetti, è proprio così. Ma va bene, insomma, staremo insieme, vi racconteremo un po' di cose, parleremo un po' di musica, parleremo anche un po' di cibo, perché è l'ora, quindi insomma ci sta, Intanto il nostro numero è quello, è lo 079-449-9537 per raggiungerci, per raccontarci, insomma, come sta andando la vostra pausa pranzo, che cosa state facendo in questo momento e, insomma, anche magari più tardi per vincere qualcosa, perché sapete che noi abbiamo sempre in qualsiasi momento qualcosa da regalare, insomma, soprattutto d'estate, e quindi lo faremo nei prossimi minuti. Cominciamo così, dai!

Che bella questa versione di Sergio Mendes, che poi è sempre una sua canzone ricantata qualche anno dopo insieme ai Black Eyed Peas. È bello che un gruppo nuovo praticamente riprenda un tuo pezzo che è stato uno dei grandi classici di sempre e lo faccia così proprio in una versione leggermente moderna. Come state? Spero tutto bene, no? Ma quando fa così caldo, che cosa si mangia? Quali sono quei consigli che date a pranzo, cioè per mangiare leggeri, per cercare un attimino? Qual è il cibo che vi conforta un attimino? Così, quando ci sono tutti questi gradi, cioè non ti viene neanche voglia di mangiare, quindi che cosa si mangia? Sono quelle cose.

che effettivamente in questo momento possiamo condividere con voi, che magari siete a pranzo, tutti quelli che in questo momento sono con noi e magari possono confermare effettivamente con questo caldo che cosa mangiate voi, dai su, perché vogliamo saperlo, perché qualsiasi cosa fai sudi anche solamente a pensare a questa roba qua. C'è la nostra musica, dai, una delle altre canzoni dell'estate, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso. Non mi ha...

0: Speriamo, ti amo. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, la nuova canzone, quella intitolata Hit Parade, tra i singoli che effettivamente sta funzionando alla grande proprio in queste ultime settimane, a parte che è uscita venerdì, quindi insomma è una cosa piuttosto fresca, come abbiamo detto ieri, scritta da Jovanotti. Un po' si sente, un po' il ritmo è quello, un po' alla Jovanotti potrebbe cantarla anche lui, che sicuramente sarebbe qualcosa di molto molto carino. Volevo salutare Serena che ci ha mandato un bel messaggio e ci racconta questo.
1: Ciao Valerio.
0: Ciao.
1: Oggi, che è il compleanno di mia figlia, compie 30 anni.
0: Yeah, auguri.
1: La porto a mangiare sushi.
0: Che bello, che
1: ciao,
0: bello.
1: Ciao Serena, da Bellinzona.
0: Grazie Serena, un abbraccio e tanti auguri a tua figlia per i 30 anni, insomma. E quindi, insomma, per quanto riguarda lei, il sushi è sicuramente una delle cose, una coccola, perché potrebbe essere, no? Qual è a voi invece il cibo che vi coccola? Questa è la domanda che vi faccio. Quando così avete bisogno di qualcosa per tirarvi un po' su di morale, sappiamo benissimo che il cibo fa veramente la differenza molte volte, no? E qual è quando volete premiarvi quella cosa che mangiate e dite ah, adesso sto bene? Che ne so, a me mi viene in mente, beh, sarà anche il periodo, magari, che ne so, il gelato, queste cose qua, o magari qualcosa di, ma che abbia sempre a che fare col dolce, e purtroppo è quella, e quindi insomma da quel punto di vista lì è la mia coccola che voglio ogni tanto, è proprio il appunto il dolce, in questo caso il gelato. Quindi insomma fateci sapere qual è quella cosa, quel cibo che vi coccola quando volete premiarvi, ok? Fatecelo sapere, dai, 079 449 9537.
2: L'estate di Radio 3i. Amag Ticino presenta.
3: Che bonus e che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto.
3: Che amore di affari!
4: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Sabato 27 giugno da Dileo Motors.
9: Alziamo il livello!
8: Scopri in anteprima Cupra Raval.
9: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
8: Passa da Dileo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
9: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
8: Vi aspetta un aperitivo offerto.
10: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
11: Piccadilly presenta Storie on the Road.
12: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
13: Di cosa?
12: Di carburante.
11: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

0: questo è un giorno.
1: Beh, per qualcuno sarà il giorno migliore, no? Per qualsiasi cosa, che ne so, i festeggiamenti di qualcosa. Potrebbe essere il giorno del compleanno, oggi o il giorno di un anniversario importante, o una data che dove è successo qualcosa, insomma, che per qualcuno questo 23 giugno è sicuramente qualcosa da ricordare. Allora, che cibo vi coccola quando volete premiarvi? Qual è quella roba che vi dà soddisfazione? Proprio quando la mangiate, volevo salutare chi scrive: ciao, la mia coccola è pane e formaggio. Beh, è una semplicità meravigliosa, questo ci sta sempre, perché in effetti è vero, perché quando magari pensi a cose esagerate ti viene in mente che poi ci sono dei gusti tipo appunto pane e formaggio che fanno veramente la differenza. Grazie, grazie. Poi saluto chi dice: un bel tiramisù come dolce e per salato una bella pizza oppure al grotto. Ciao Susi. Susi, grazie, un abbraccio. E sì, è vero, effettivamente sono quelle cose che fanno veramente un po' la differenza, e mi piace capire e sentire insomma i nostri ascoltatori come si coccolano a livello di cibo, quando vogliono premiarsi, quando hanno bisogno, che magari sono un pochino giù di morale. Sappiamo che il cibo aiuta da questo punto di vista e ce lo state raccontando. Dai, continuate a farlo, mi raccomando. Noi ci mettiamo la musica come sempre, dai.

Merck & Cremont con Serena Brancale, I Colors, in questa canzone intitolata Partenope. Diciamo che la musica di Merck & Cremont è solitamente d'estate, c'è sempre un singolo che poi diventa un tormentone. Loro che sono dei produttori che da anni ci regalano i tormentoni dell'estate, questo potrebbe essere effettivamente uno di quelli che magari ascolteremo. Serena Brancale, che troviamo ovunque, qualsiasi cosa guardi, anche sui social c'è sempre lei, musica, collaborazioni, e c'è sempre lei. E vabbè, è il suo momento, quindi è giusto che sia anche così, dai. 12:33, volevo salutare anche una nostra ascoltatrice che ci ha scritto patatine. Sì, no, per qual è quel cibo che vi coccola, insomma, quando avete così, quando siete un pochino giù di morale, avete bisogno di tirarvi su in qualche maniera, e forse le patatine effettivamente, credo le chips intenda. Grazie. Poi saluto chi dice pasta al forno o lasagna. Magari adesso un po' caldo, ma vabbè, insomma, ci sta, assolutamente. Poi i gusti non si discutono, ci mancherebbe. Qualcun altro dice brioche calda con crema o marmellata. Beh, calda magari con questa temperatura, magari al mattino presto potrebbe essere, non proprio caldissima, però ci sta effettivamente, fa parte del rito della colazione. Poi torna il formaggio, perché dice ciao Vale, sicuramente un tagliere con formaggi, miele, noci e pane croccante. Aiuto, che fame che mi sta venendo, aiuto. Beh, ma ci sta, quest'ora è anche quasi normale, dai. Qual è quel cibo che vi coccola quando volete, insomma, premiarvi in qualche maniera? Intanto c'è Tiziano Ferro.

0: Valerio, per ora sono d'accordo con tutto quello che è stato detto sul cibo che consola.
1: Sì.
0: Ed effettivamente nessuno ha menzionato una bella insalata mista, un bel piatto di verdure, così, perché per essere consolati dal cibo è naturalmente un cibo che fa male, purtroppo, accidenti.
1: Sì.
0: Buona giornata a tutti.
1: grazie, un abbraccio. Sì, in effetti è vero, nessuno ha menzionato l'insalata, le varie cose che comunque fanno bene. Abbiamo parlato solo, o comunque se avete segnalato solo cose così un pochino che teoricamente fanno male, che però insomma molte volte ci gratificano da molti punti di vista, come quelli che ci avete raccontato. Manuela, grazie per il tuo punto di vista.
2: Radio 3 d'estate. La tua estate sarà calda. E Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
5: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
7: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
8: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
9: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
2: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

dimmi se non sono geniali. Rolling Stones con questa Jumping Jack Flash, che nonostante siano passati 57 anni, sì, dall'uscita di questa canzone, ancora riesce a farci muovere. È incredibile, è pazzesco, è davvero tra le cose belle per quanto riguarda appunto questi grandi artisti. Allora, il nostro appuntamento di... A proposito di artisti, prima abbiamo suonato la canzone di Harry Styles e stavo dando un'occhiata a quelli che sono i suoi concerti. Lui farà qualcosa, sta facendo 12-13 date a Wembley, quindi a Londra, poi altrettante a New York, forse addirittura di più, quindi insomma starà lì per fare praticamente un mese di concerti di continuo, quindi insomma è anche questo nuovo trend che c'è. Però il prossimo anno ci sarà anche Vasco, che farà addirittura 10 date, se non vado errato, in quel di Roma mi sembra, quindi insomma sarà sicuramente un evento da non perdere. Va bene, allora torniamo a noi. Volevo salutare chi, perché stiamo chiacchierando un pochino del cibo che vi coccola quando volete premiarvi in qualche maniera, e saluto chi dice: è vero che ci sono alcune cose che fanno male, ad esempio io adesso sto per addentare una cheesecake al limone. Siamo un pochino così golosini, quindi ci fate venire l'acquolina in bocca.

Lady Gaga e Ducci, la canzone quella intitolata Runaway, che sembra un pochino la musica così di inizio anni 90 più o meno, la house più o meno di quel periodo, che andava veramente alla grande. Questa è sicuramente una delle canzoni di successo che ricorderemo per quanto riguarda l'estate, ma chi può dirlo, però effettivamente è una di quelle che in questi giorni stiamo ascoltando moltissimo. Radio 3, l'appuntamento della pausa pranzo, tra non molto giocheremo, quindi prestate molta attenzione.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3. Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
1: Alziamo il livello!
0: Scopri in anteprima Cupra Raval.
1: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
0: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
1: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
0: Vi aspetta un aperitivo offerto.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Amag Ticino presenta...
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
5: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
7: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
5: Non perderti, Amaga a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
10: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
11: Hai presente quando dici
12: esco a bere un caffè al volo con un amico
11: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
12: Dalle 8 alle 12.
11: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
12: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
11: Un caffè al volo.
13: Solo qui. Solo con noi.
11: Solo con la nostra Fede Volo.
14: Le 12:58.
15: Ticino News.
16: Alessandro Cocca al microfono, elezioni cantonali, l'UDC si chiama fuori, la Lega replica, non accettiamo patenti di legittimità nel 2027, dunque ognuno correrà per la sua strada, sentiamo.
17: Un botta e risposta a suon di comunicati, prima quello dei democentristi che di fatto mettevano una pietra tombale sull'alleanza, poi la replica da via Monteboglia dove si dice di aver preso atto con sorpresa della decisione dell'UDC di presentarsi da sola, criticando il fatto di averlo appreso dai media anziché direttamente dal partito. La Lega afferma di aver lavorato fino all'ultimo per mantenere unito il fronte di destra e sostiene che la rottura sia stata causata dalla richiesta dell'UDC di escludere Claudio Zali da una lista comune. Avremmo potuto a nostra volta, prosegue la nota, sollevare riserve nei confronti di alcuni esponenti dell'UDC. Avremmo potuto ricordare gli accordi presi durante la precedente campagna elettorale quando c'era stata assicurata una collaborazione leale e costruttiva. Eppure, prosegue la missiva, nel corso degli ultimi anni non sono mancate critiche. Abbiamo però scelto di guardare oltre le questioni personali nella convinzione che gli interessi del Ticino debbano prevalere avere sulle antipatie individuali. La Lega, conclude il movimento, non accetta patenti di legittimità da nessuno.
16: L'esercito svizzero ha concluso la missione di sicurezza svolta al Bürgenstock in occasione dei colloqui tra le delegazioni iraniane e statunitensi. Durante l'operazione sono stati registrati 5 violazioni dello spazio aereo protetto. 2 aerei sono stati identificati e scortati fuori dalla zona di sicurezza dalle forze aeree svizzere. Sia l'esercito sia le autorità del Canton Nidwalden hanno tracciato un bilancio positivo dell'evento, sottolineando la collaborazione con le forze civili. La forte ondata di caldo continuerà in Svizzera almeno fino a domenica, con temperature eccezionalmente elevate in molte regioni a causa della canicola. Diverse zone sono passate al livello di pericolo 4, il più alto, sorte che potrebbe anche toccare al Ticino da domani se la situazione non dovesse migliorare. Sono invece già 40 le persone morte in Francia per annegamento da giovedì scorso, in un paese dove in tanti hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione, come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. La notte fra ieri e oggi è stata la più calda mai registrata dall'inizio delle rivelazioni in Francia. Nel 1947 ha sfiorato i 22 gradi di media.
15: L'infotraffico.
16: 2 chilometri di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 20 minuti.

0: Forse quella di Kirsty MacColl, la canzone intitolata In These Shoes, forse è la più famosa per quanto riguarda questa artista che ci ha lasciato troppo giovane effettivamente, però di grandi successi ricordiamo solo questi. Seconda ora del nostro appuntamento della pausa pranzo, stiamo chiacchierando un po' di cibo, ma ovviamente, ma ci mancherebbe altro. Però adesso volevo parlare un po' di musica, no? Perché sapete che ogni tanto in tanto noi diamo uno sguardo a quello che è la musica, ma in questo caso in una versione un po' diversa, nel senso mi piacerebbe chiedervi qual è quel disco che vi portereste in vacanza, magari disco storico che avete, un qualcosa insomma che fa parte di quella che è, fa parte di voi insomma, che vi identificate proprio in quel disco lì di quell'artista e che ve lo portereste, uno è però me ne serve uno solo, che sia un album, una cassetta, un 45, qualsiasi cosa insomma, dai, mi piacerebbe sapere qual è quel disco che vi portereste con voi sempre insomma, ecco, ma soprattutto durante l'estate da ascoltare, e quindi potrebbe essere un qualcosa che possa fare la differenza, eh? Quindi insomma dai, sbizzarritevi, 079 449 9537. Io ho già un'idea per quanto mi riguarda, ma ve la dico dopo. Intanto c'è Achille Lauro.
1: Amore mio, non piangere,

Never Can Say Goodbye, la versione dei Communards rifatta, ovviamente. Poi c'era quella anche di dei Jackson, per intenderci, c'era anche quella di Gloria Gaynor, insomma tante versioni di questo pezzo che rimane comunque meraviglioso. Noi abbiamo riascoltato la versione di Jimmy Somerville, appunto, ai Communards. 13:13, permettetemi insomma l'abbinamento insomma delle due cose, non capita spessissimo. Allora, volevo salutare, perché vi stiamo chiedendo qual è quel disco che vi portereste con voi sotto l'ombrellone o comunque in vacanza con voi quasi sempre. Volevo salutare Stay, che mi dice assolutamente Meteora dei Linkin Park. Meraviglioso, cos'era? 2003 mi pare, sì, c'era dentro Numb, c'era, sì, bellissimo quel disco, davvero. Grazie per avercelo segnalato. Poi saluto chi dice: ciao Vale, la mia canzone in assoluto, canzone in questo caso, è Avalon di Brian Ferry con oppure More Than This dei Roxy Music. Buona trasmissione Valentina, grazie, che bello, beh, eleganti, sempre, io quando vedevo Brian Ferry e Roxy Music erano sempre eleganti, con le giacche, le cravatte, avevano questo modo di cantare, è davvero molto bello, molto particolare. Poi saluto chi dice: ciao Vale, sicuramente mi porterei in vacanza La voce del padrone di Franco Battiato, ragazzi, perla, è una perla. Poi qualcun altro dice Bollicine di Vasco, grazie. Qualcuno dice Back to Black, ok, di Amy Winehouse, sì, ecco. Poi qualcun altro dice Buena Vista Social Club. Ma insomma, devo dire che è bello variegato, il gusto dei nostri ascoltatori ci fa molto molto piacere. Anzi, continuate a segnalarci qual è il disco che portereste con voi in vacanza, che non può assolutamente mancare nella vostra colonna sonora della vostra estate, ovviamente, soprattutto se riguarda ovviamente il passato. Ora c'è la nuova di Ella Langley. Just when I-

0: Swing Out Sister, questa You Are My Mind, pensate, dal 1993, che bello, quanti ricordi. Posso raccontarvi una cosa? Pensate che io una volta ho scritto Swing Out Sister nel 93, ovviamente non è che c'era Instagram oppure Facebook, no, la lettera classica, però non mi ha mai risposto, vabbè, comunque. Vabbè, sono piccole cose. Ma va bene, dai, torniamo a noi. Vi stiamo chiedendo, insomma, qual è quel disco che vi portereste in vacanza, che vi rappresenta, che vi piace un sacco. Volevo salutare chi dice Autobiografia di una festa di Jovanotti, il primo che ho comprato nel 2000. Sì, è bello quell'album. Mi c'era anche dentro Questa è la mia casa. La casa dov'è? Poi c'era Un raggio di sole. Beh, ce n'erano tante, bellissime, davvero. Grazie per avercela segnalata. Poi ancora, c'è qualcun altro che ci richiede una canzone di Vasco? Vabbè, dai, se riusciamo, volentieri. Poi saluto chi dice, io ne ho due di album. Uno è Tunnel of Love dei Dire Straits e l'altro è It's My Life dei Bon Jovi. Ma che spettacolo, ragazzi.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Amag Ticino presenta
3: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
2: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
6: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
7: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: bello riapprezzare anche le note di Pino Daniele, questa sua canzone intitolata Bambina, era il 1995, siamo andati a ripescare questo pezzo che fa sempre un certo effetto riascoltare la sua musica. Però è arrivato il momento di regalarvi il nostro album con le figurine, insomma la possibilità di completare la raccolta entro la fine dei mondiali. Basta giocare. Cosa vi chiedo? Vi chiedo solamente di mandarci un messaggino WhatsApp, adesso vi faccio la domanda e poi voi dovete rispondere correttamente.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: Ecco, allora, la possibilità di vincere, il, come dicevamo, il nostro album. Sapete cosa dovete fare? Rispondere correttamente a questa domanda. Pino Daniele, l'abbiamo appena sentito. Io vi faccio una domanda riguardante un po' la sua vita. Vi do anche qualche indicazione, dai. Quanti album ha pubblicato nella sua carriera? Sapete, ma lui ha cominciato presto, ha cominciato negli anni 70, insomma. Ne ha pubblicati 47. 37 o 57? Vabbè, dai, scrivetecelo. 079-449-9537. Quindi 47, 37 o 57? Ecco, tra tutti quelli che arriveranno, ovviamente, uno si porterà a casa le figurine con le nostre facce e il diciamo l'album per completare, insomma, la raccolta.

Beautiful Monster con Nio nel nostro appuntamento di oggi. Allora andiamo a vedere chi si è aggiudicato il premio, l'album con le figurine. Allora la risposta esatta era 47 album fatto, chiaramente tra quelli in studio, quelli live, eccetera eccetera. La risposta esatta era questa, diciamo che quasi tutti hanno indovinato perché il suggerimento mio era abbastanza mirato, e il più fortunato è stato Francesco di Castagnola, che si porta a casa il nostro album con le figurine. Però per gli altri ci saranno ancora degli appuntamenti per vincere nel corso del pomeriggio, nel corso dei prossimi giorni, quindi non preoccupatevi.

0: Questa è Radio 3.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
4: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
5: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
6: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74,90 francs invece di 155.
6: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
8: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
9: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
8: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
10: Ehi, ma questa è davvero una panda?
11: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
12: Beato Vino, c'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino, ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
0: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

i Simply Red con la loro canzone quella intitolata Come to My Head. Siamo tornati indietro al 1983. Aggiornamento viabilità, perché la galleria Betteggio Cassarate in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico, perché ci sono oggetti sulla strada, quindi sta creando qualche disagio. Prestate molta attenzione, galleria Betteggio Cassarate, cosa che ci viene segnalata anche da molti automobilisti che ci scrivono tramite WhatsApp. Adesso volevo parlare della scomparsa ieri di Clive Davis, che è sicuramente stato uno dei più importanti produttori e dirigenti della musica americana di tutti i tempi, perché lui, pensate, è quello che un po' ha scoperto Whitney Houston, ha lanciato le carriere di Janis Joplin, di Alicia Keys, di tanti altri grandi personaggi, e veramente ha prodotto i più grandi in assoluto, ha dato il là anche ad alcuni, alla carriera anche di Bruce Springsteen, di Patti Smith, di Aretha Franklin, Barry Manilow, insomma i più grandi della musica devono qualcosa a lui. C'è anche Santana, per esempio, perché è stato lui a rilanciarlo con l'album, quello che praticamente lo ha rivisto protagonista nel 98-99, insomma quel periodo lì, con un album davvero molto molto bello che era Supernatural, e niente, quindi insomma ci ha lasciato ieri e lascia un grande vuoto, però insomma grandi personaggi che abbiamo apprezzato molto per quanto riguarda la musica e soprattutto le loro carriere. Santana, ce lo ascoltiamo, eccolo.

La canzone Smooth di Santana, che è anche la penultima del nostro appuntamento di oggi. Va bene, siamo arrivati al termine di questa pausa pranzo. Tra poco a continuare c'è l'appuntamento con Boris con Non è la siesta. Io torno domani e a partire da mezzogiorno sarò ancora con voi. Prima però c'è l'informazione. Intanto Bram Van Thousand che ci riportano al 99. Sempre lì siamo con questa Drinking in LA.

0: Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia. Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
4: Alziamo il livello!
3: Scopri in anteprima Cupra Raval.
4: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
3: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
4: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
3: Vi aspetta un aperitivo offerto.
1: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
4: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
5: 13:58.
6: Ticino News.
7: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti, 14enne detenuto per quasi un mese alla Farere dalla gestione luce verde all'alta vigilanza sull'interessamento del caso da parte del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Lo riporta la RSI, l'ipotesi ora diventata realtà con la decisione della Commissione del Parlamento ticinese, segue i dubbi sul rispetto della separazione dei poteri e i rapporti personali tra lo stesso Zali e la madre del ragazzo. Voltiamo pagina e torniamo sui colloqui di pace. Conclusa la missione dell'esercito svizzero al Bürgenstock, il bilancio è positivo. Sentiamo Alessandro Cocca.
8: Nel corso dell'incontro fra delegazioni iraniane, statunitensi e dei paesi mediatori sono state constatate 5 violazioni dello spazio aereo protetto. 2 aerei sono stati identificati e scortati fuori dalla zona di sicurezza dalle forze aeree svizzere. Oltre al controllo dello spazio aereo, l'esercito, si legge nella nota, ha fornito supporto logistico, sorveglianza, protezione contro i mini droni e competenze nei settori della difesa informatica e della protezione atomica, biologica e chimica. L'intervento autorizzato dal Consiglio federale con un massimo di 2.000 militari ha comportato soltanto costi aggiuntivi marginali coperti dal budget ordinario del Dipartimento federale della difesa. Sia l'esercito sia le autorità del Canton Nidvaldo hanno tracciato un bilancio positivo dell'evento, sottolineando che la collaborazione con le forze civili si è svolta senza problemi e che la sicurezza è stata garantita in ogni momento.
7: Casse malati, il Consiglio federale intende aumentare la franchigia minima da 300 a 400 franchi per ridurre i costi sanitari e l'idea divide. Il progetto raccoglie infatti consensi a destra e fra gli assicuratori, mentre a sinistra e fra le città si mette in guardia contro un onere sociale iniquo a carico dei malati e delle persone più bisognose. Cantoni e il centro si collocano a metà. Le domande di permesso diventano completamente digitali e questa è la nuova misura presentata dal Dipartimento delle Istituzioni che vuole snellire e rendere più efficienti il lavoro dell'ufficio competente, una novità che sarà effettiva dal prossimo agosto. Sentiamo allora la capa della sezione della popolazione.
6: La novità oggi è che una volta la procedura guidata svolta online per richiedere un permesso di soggiorno, di dimora o di lavoro, si può restare online evitando tutto il processo di stampare, trovare una busta, inserire tutti i documenti, inviare alla sezione della popolazione. Quindi si resta online, si caricano tutti i documenti e poi si arriva alla valutazione direttamente.
9: E l'obiettivo, si diceva, un po' rendere più efficiente il vostro lavoro, è così?
6: L'obiettivo è di permettere ai nostri collaboratori di dedicare il tempo a compiti di valutazione, quindi quelli che servono veramente all'utenza, e poi chiaramente anche di rendere il processo molto più semplice e lineare anche per l'utenza.
10: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
11: Infotraffico.
7: Via Swiss ci segnala problemi nella galleria Vedeggio Cassarate in entrambe le direzioni a causa di oggetti sulla strada. Prestare attenzione.
12: Non si dorme? Questa non è la siesta.
13: Questa non è la siesta. Eccolo qua, eccoci. 14 e 2 minuti. Bye bye, a dopo. Bye bye. Ecco, so. Bisogna salutare anche. Insomma, ci sono nuove leve che vanno e che vengono, no? Ci sono nuovi personaggi, ci sono chi viene a guardare, chi viene a imparare, chi fa lo stage, chi c'è, no? E allora, giustamente, quando si finisce bisogna dire ciao ciao. Allora, sono le 14:02 minuti, a parte tutto ciò, buon pomeriggio, grazie a Valerio Ventura che ci ha accompagnato sin qua. Oggi andiamo, come si fa solitamente d'estate, no? Almeno in mia compagnia, è un po' una consuetudine nelle nostre o mattine o pomeriggi d'estate di girare un po' tra anni. Una volta abbiamo il camper della musica che ci porta a destra e a sinistra, negli scorsi anni abbiamo anche inaugurato quell'anno lì, che poi si è trasformato anche in parte nei tre tenori. Poi abbiamo giocato con mille situazioni diverse. Io devo ringraziare subito Ruben Bassi, perché lui, quando si parla di anni, mi dà sempre una mano incredibile, andando a cercare un po' sulle vecchie edizioni dei quotidiani, che cosa è successo in Ticino e tutte queste situazioni che incontreremo strada facendo, e soprattutto anche a livello musicale. Beh, qui bisogna ringraziare tutti gli amanti degli anni passati. Che anno sarà mai questo? Questo è il primo indizio. Adesso vediamo se qualcuno ci arriva, eh? Dai, c'erano gli Ace of Base, senti un po'.

Ma povera Aurora, cioè insomma, che ci manda un messaggio e dice buon pomeriggio, grazie della compagnia, anche con l'influenza che ha deciso di farmi a pezzi. Ma come si fa a avere l'influenza il 23 di giugno, quando insomma bisognerebbe essere più o meno al lago, più o meno a spasso, cioè, però sai, uno dice non è che ci puoi fare tanto, no? Quando capita, capita. Allora buona guarigione, buongiorno ai buongiorno che iniziano ad entrare, grazie per essere con noi come sempre, per averci scelto. E stavo dicendo, secondo voi che anno è quello che poi andiamo così a vedere? Dunque, io ho qualche indizio qua. Si dice è stato nominato l'anno delle camicie a quadri, dei primi telefoni cellulari mattoni, dei CD che, attenzione, sostituiscono definitivamente le cassette, e soprattutto di internet che inizia timidamente a uscire così anche dalle università. Musicalmente, questa è la parte che ci interessa di più, è uno degli anni simbolo del pop e della dance anni 90, dunque siamo dentro in quel decennio lì. Mentre al cinema, pensate un po', si dice che arrivano degli effetti speciali destinati a cambiare la storia. Questa è proprio curiosità adesso, cioè. Anche perché poi legato a quest'anno, attenzione che ci sarà il giochino poi per portare a casa anche il nostro gadget estivo. Devo ancora guardare che cos'è, non so se abbiamo le figurine, se abbiamo il cappello, se abbiamo il costume. Dopo andiamo a vedere cosa ci propongono. Nel frattempo la bella musica su Radio 3 continua in compagnia di Ligabue, e questa è La mia vita.

giusta, no? Cioè, nel senso, se tu in casa hai 30 gradi e metti il condizionatore a 18, rischi di farlo impazzire, rischi che praticamente questo ti fa il ghiaccio, si rompe tutto, va in pezzi, ti esce un'aria particolarmente, cioè, strana, no? Dunque, cosa devi fare? Allora, mi dicevano, la cosa è questa: dunque, tu in casa c'hai 30 gradi, allora dai 30 gradi andare a 24, bisogna raffreddare bene. Dunque, se tu il condizionatore, uno può dire, ma mi sembra estremamente alto tenerlo a 24 gradi, invece non è vero, perché 24 gradi è la temperatura che deve raggiungere la stanza. Dunque lui piano piano si adatta e ti porta la tua temperatura a 24 gradi. Se come nella foto qua lo tenete a 18, immagina se parti da 30 gradi, arrivare a 18 lo fai andare fuori di melone, poverino, altro che pinguino a manetta, guarda. Dunque la situazione è questo anche in automobile, no? Cioè, quando sei in auto, è l'errore che facciamo tutti: entri, fa un caldo incredibile, apri un attimo i finestrini, ti bruci le mani prendendo il volante, dopo c'è, vabbè, qualche piccolo rosario magari che può così, cioè, in amicizia, però sempre in amicizia. E poi aria condizionata, giù 15 gradi, mettiamo così, no. Anche lì, quando tu sali in macchina, arieggia pure tutto quanto c'era. Sentivo ieri sera un servizio interessante dove dicevano che una delle protezioni al caldo più importanti in questo momento è proprio il come si chiama il coso che metti? Il parasole, ecco. Dunque, praticamente, se parcheggiate la macchina a lungo, mettete un parasole davanti, in questo modo dimezzate addirittura la temperatura all'interno per quando entrate. Poi si evitano i famosi rosari in amicizia. Rosari in amicizia, non fiorello quelli là. Dunque anche in auto, sai, tu sali, mettitelo ai tuoi 24 gradi, vedrai che poi, io ero scettico su questa cosa qua, ma poi funziona, dopo ci sono quelli che dicono grazie della spiegazione, ma io lo tengo lo stesso a 18, e va bene, allora tienilo lo stesso a 18. Ma no, ma cioè funziona lo stesso anche se lo tiene 18, è chiaro, no? Però insomma ci vogliono tutte le situazioni. Allora, qualcuno dice l'esperto di pinguini, sono io l'esperto di pinguini? No, non sono io l'esperto di pinguini, dai.

0: ci vuole una laurea.
1: Coez, allora ci vuole una laurea. No, adesso non è che dicevo che ci vuole una laurea per utilizzare una laurea, sì. Una laurea per utilizzare il condizionatore o il pinguino o andare. Ognuno giustamente nella propria vita e fa

0: Quello che meglio crede col condizionatore, no? Ecco. Però no, ci sono delle istruzioni abbastanza importanti, io non le avevo mai guardate, mi hanno spiegato effettivamente a dipendenza, chiaro, quello è vero, dei modelli che tu hai, di come insomma usi il tuo condizionatore, soprattutto poi in automobile, e dunque effettivamente il non sforzare così tanto il raffreddamento è importante, proprio anche uno per la salute del condizionatore stesso, poi un altro per la vostra salute, no? Per la nostra, sai, quando sei lì bello. Io ho questo tremendo problema, non so se capita anche voi, quando si sta tanto con la condizionata, la prima cosa che poi ci lavoro è la voce, dunque subito mi ritrovo con un po' afono per questa situazione qua. C'è chi, bah, non so, magari qualcuno, non so se si possono prendere i raffreddori anche col condizionatore, però effettivamente se esci da un ambiente freddo e vai fuori a queste temperature che ci sono adesso, quello effettivamente, ognuno reagisce a proprio modo, però benissimo, non fa. Bene, dai, sono le 14:18, volevo farvi ascoltare ancora Level 42, non ce la facciamo, dobbiamo tornare nel nostro anno con cui abbiamo cominciato, perché abbiamo un po' di situazioni pronte per quell'anno lì, non so se l'avete scoperto, pensateci, perché tra poco appunto lo scopriamo assieme. Abbiamo detto l'anno delle camicie a quadri, dei primi telefoni cellulari, i CD che sostituiscono definitivamente le cassette, di internet che inizia timidamente a uscire dalle università, poi musicalmente uno degli anni simbolo del pop e della dance anni 90, dunque così abbiamo scoperto anche la decade, e poi al cinema arrivano effetti speciali destinati a cambiare la storia.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio.
4: Cell System.
5: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata, con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaione, preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: Ti aspettiamo.
6: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
7: Occupato!
8: Ancora?
7: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
8: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
9: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
10: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
11: La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezioni di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
12: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

condizionatore ha colpito ancora. No, c'è un messaggio carino, solo che sono un minuto e mezzo, dovete essere, è estate, caldo, bisogna essere stringati nei messaggi, no? Cioè, in poche parole diceva, no, è vero, è mio figlio che mi ha spiegato un po' il tutto, e anche lui nella spiegazione mi ha detto quello che tu stavi raccontando, no? Cioè, mi è piaciuto tanto perché poi c'è quella spiegazione un po' dialettale, un po' in italiano che io adoro, in questo modo di sintetizzare, no? Cioè, insomma, le cose, anche perché ci sono delle espressioni dialettali che quando, cioè, perché alla fine il messaggio che chi ci ha mandato il messaggio dice, e poi alla fine la corrente è vostra, no? Cioè, poi alla fine la corrente la pagate voi, ecco, no? Nel senso che, bene, tienilo a 19, poi dopo quello, l'aria che esce, questo è un dato di fatto, è sempre quella, è il tempo per arrivare alla temperatura che impostate, ed è difficile in casa arrivare ad avere 19 gradi, perché se d'inverno tieni 21 gradi, però magari con i riscaldamenti c'è anche un po' di umidità, con il condizionatore secca, se non sbaglio, no? Dunque non hai aria umida, toglie l'umidità, e dunque la percezione è totalmente diversa. 19 gradi percepiti dal condizionatore non sono i 19 gradi che senti quando sei fuori a camminare, eh? Infatti vedi che quando hai delle impostazioni a 23-24 gradi senti quella cosa magnifica, bellissima che ci sta. Allora dai, condizionatore lo lasciamo lì, poi giustamente ognuno lo utilizza come meglio crede. Adesso eravamo nell'anno, e per andare nell'anno io mi ricordo che parlavamo di anni con questa sigla. Oh!

1993. Dunque, chissà quanti sono nati all'ascolto di Radio 3 nel 1993. Quante belle cose possono essere successe nel 1993. Qualche anno è passato, a voi se volete fare il calcolo, e tante cose sono successe, uno dal 1993 a oggi e uno proprio quello che succedeva nel 1993. Ad esempio, in Svizzera avevamo in classifica dei brani belli. Gli anni 90 hanno regalato della bellissima musica e hanno regalato tanta dance, la classica dance che adesso utilizziamo, quella anni 90, ma anche pezzi che forse non hanno avuto una storia incredibile, come non tanto il personaggio, perché stiamo parlando di Freddie Mercury, stiamo parlando di Freddie Mercury Queen, stiamo parlando di un suo esperimento. Lui aveva cantato, aveva fatto questo album Mr. Bad Guy in solista, e è rimasto lì. Chi ce l'ha come 33 giri ce l'ha, la voce è sempre la sua, e c'era anche questo pezzo che aveva girato abbastanza bene. Dove mi ricordo, se non sbaglio, era Danny Morandi che cantava lo zio Lele qua, no? Living on My Own, uno dei brani del 1993, gettonati nel nostro paese, ma poi c'era anche lui. La voce è quella di Meatloaf. C'è un album magnifico e il singolo era questo di apertura dopo tanti anni, dopo Bat Out of Hell, era arrivato con questa I Do Anything for Love. E poi, come dicevamo, quei brani che hanno lasciato un'impronta che ancora adesso, quando andate ad ascoltare Maxi B in qualche serata, vi fa riascoltare a distanza di quasi 30 anni, anzi di più di 30 anni, parlando del 1992. Uno dei grandi personaggi che ha lasciato un'impronta che ancora adesso, diciamo, cavalchiamo, si chiamava Snow.

0: Infoma, che non ha niente a vedere con infame, no? Perché poi negli anni 90, quando usciva, quando era infame, non c'entrava niente, no? Informa. La voce di Snow, anzi, che poi in realtà uscì nel 1992, ebbe il suo grandissimo successo commerciale nel 1993. In Italia, di riflesso dunque nel nostro Canton Ticino, girava Vasco Rossi con gli Spari Sopra, c'erano gli 883, c'era il Ragazzo Fortunato, c'era Pavarotti con Miserere proprio quell'anno. E poi c'era la Gabi che ci scrive, che dice: io sono nata nel 1993. Beh, sarete in tanti, immagino, no? Non sono passati tanti anni, dai.
1: Cioè. Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Esiste anche un'interpretazione di Mina di Oggi sono io, che è semplicemente La pelle d'oca. Qui la voce è quella di Alex Britti, che ci accompagna alle 14, dove siamo? 14.36, il tempo sta letteralmente volando oggi. Allora, ho preparato Adam Lambert, non riusciamo, lo facciamo tra un istante perché tra pochissimo abbiamo la pubblicità, però visto che si parlava del numero 33, perché visto che siamo nell'anno 1993, ad arrivare al 2026 ci sono 33 anni, dunque chi è nato nel 1993, questa cifra magnifica, particolare, è il prodotto di due numeri primi distinti, 3 e 3. Poi, attenzione, come numero atomico, se siete sulla tabella che io amavo tanto a scuola, il 33 identifica l'arsenico, questo sulla tavola periodica, dunque mai dire che, no? Poi c'è anche un che di religioso, nella Genesi il nome di Dio viene menzionato esattamente 33 volte. Dopodiché esistono anche, c'è quella frase classica, dal dottore, non so se si usa ancora, c'è qualche dottore che dice dica 33, quello che i medici fanno pronunciare durante quando ti ascoltano, no? I polmoni con lo stetoscopio. Infatti la vibrazione prodotta dalla doppia T delle vocali permette di valutare la corretta trasmissione del fremito vocale tattile. Ma perché è scritto? Se non lo sapevo questo. Dunque, quando vai dal dottore dica 33, adesso hai capito anche perché. E poi, lo sappiamo tutti, no? Smorfia napoletana, vicinissima anche al cantone, perché per quanto riguarda, insomma, gli anni e i numeri si cita spesso. Nella tradizione napoletana il 33 rappresenta gli anni di Cristo. C'è anche la dicitura in napoletano, lasciamola lì che va bene così. E poi i dischi in vinile più grandi girano a 33 giri. Dunque vedi che avere 33 anni è estremamente importante. Dai,
1: Tele suona. Questa è Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Questa è Radio 3i. 3i.

Time, Lisa Stansfield. Quando siamo nel 1993, siamo nel 1989, il mio incontro magnifico a Liverpool con Lisa Stansfield, cioè è come se tu passi qua, non so, passeggiando, incontri, non so, io qualcuno di veramente così famoso, no? Ecco, e come la percezione del famoso è diverso, come l'abbiamo noi in Ticino, come magari c'è in Italia, un pochettino più rapportata, un pochettino più alta, e poi nel Regno Unito, che proprio a volte sembra, ma chi se frega, cioè. E quando mi hanno detto, Lisa Stansfield, che diceva, ma come? Cioè, vabbè, abita qua, cioè, tu dici d'accordo. Ci sta. Allora, sono le 14.46, tra poco appuntamento con l'informazione su Radio 3i. Stavamo vedendo questo 1993 che ha regalato delle situazioni abbastanza particolari. Si parla di un anno d'oro per il lancio di vari prodotti, di tecnologie, di icone pop che hanno poi ridefinito la cultura e sono diventati dei veri e propri oggetti di culto per collezionisti e nostalgici. Non so se voi, magari guardando in casa, avete ancora ad esempio il famoso Newton, lo ricordate? L'Apple era il message pad, il primissimo palmare della mela, fu un fallimento totale all'epoca, ma oggi è un pezzo storico perché è considerato il nonno dell'iPhone. Poi usciva Intel Pentium, il processore che ha rivoluzionato l'informatica, e poi magari qualcuno da qualche parte può avere il re degli orologi subacquei. Lo ricordate? Il Casio era, si chiamava G-Shock Frogman, ricercatissimo adesso dai collezionisti. Se ne avete uno, guardate, perché qualcosina in questo caso vale. Dunque, nel 1993 qualcuno 33 anni fa, senza saperlo, può avervi fatto un gran regalo. Poi ci sono stati diversi videogiochi, tra quelli l'uscita di Doom, poi la Dunanza, poi per quanto riguarda la moda, questa io ne ho una. I fratelli svizzeri, i Freitag, tagliano il loro primo zaino tracolla usando i teloni di camion usati, se li ricordate. Doveva essere bianco il telone, è un grigio nero sporco. Dunque, praticamente cosa hanno fatto? Utilizzando teloni di camion, cintura di sicurezza, camere d'aria di biciclette, nasce il culto del riciclo pop. E loro, anche qui magari qualcuno a casa ha qualche borsa del genere, tenetela stretta, che tra qualche anno assassa mai cosa può succedere. Sono degli oggetti veramente belli, in realtà le borse erano molto carine. Poi esce Jean-Paul Gaultier con Classique, la celebre borsetta a forma di corsetto femminile che debutta proprio in quell'anno, nel 1993. Tante cose, tante belle cose, se siete nati voi. E poi nel 1993, lo dicevamo prima, in Italia, di riflesso nel Canton Ticino, loro diventano un vero mito. Stiamo parlando degli 883.

0: 1993 si diceva gli 883 esplodono, stanno andando fortissimo con Questa sei un mito, poi con l'album e poi tutto quello che comunque li segue, e poi 1993 tante belle cose che abbiamo visto.
1: Con destino.
0: Sì? Mi dica? C'erano anche delle belle trasmissioni televisive nel 1993, eh? Poi andiamo a scoprirle. Nel frattempo, Karol G con Manu Chao.

0: Carol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Siamo alle 14.56 sull'informazione. Nel frattempo, se state seguendo su Teleticino, vedete un po' una carrellata di quello che sono stati gli anni 90, di quello in particolare che è il 1993.
1: Questa è Radio 3. Radio 3.

0: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social. Piccadilly presenta Storie on the Road.
4: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
5: Di cosa?
4: Di carburante.
3: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre, in via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
6: Ticino News.
7: Buon pomeriggio da Barbara Venneri. Caso Claudio Zali, scatta l'alta vigilanza sull'interessamento del consigliere di Stato al 14enne detenuto per quasi un mese alla Farera e sull'incontro organizzato nel suo ufficio. Claudia Rossi.
8: I contorni della vicenda sono ormai noti. Il 9 giugno il consigliere di Stato Claudio Zali ha tenuto una riunione sul caso di un ragazzo 14enne detenuto nel carcere giudiziario per adulti da circa un mese. Una riunione alla quale hanno partecipato alcuni funzionari attivi nella gestione delle strutture carcerarie e nella giustizia minorile. Data una possibile violazione della separazione dei poteri, la commissione della gestione oggi ha deciso di volerci vedere più chiaro e ha stabilito che eserciterà l'alta vigilanza, anche perché sulla stampa è emerso che Zali conosce personalmente la madre dell'adolescente in questione, un fatto che il responsabile politico della giustizia ha ammesso in un'intervista pubblicata questa mattina dalla Regione. Tuttavia il consigliere di Stato ha specificato che non è stata una sua iniziativa quella di convocare la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa e di aver subito chiarito che non era sua intenzione o facoltà quella di interferire nelle decisioni di competenza del potere giudiziario.
7: Dall'interno è iniziata oggi la raccolta firme per un'iniziativa federale che chiede la gratuità dei trasporti pubblici. In occasione del lancio ufficiale, una ventina di persone ha simbolicamente formato una catena umana a forma di autobus. La proposta mira a investire massicciamente nel settore, hanno spiegato gli autori del testo. L'obiettivo è che i cittadini possano scegliere liberamente la propria mobilità. Il livello di allerta canicola si alza in alcune aree della Svizzera. Dopo l'arco lemanico, il Vallese centrale e la regione dei Tre Laghi ieri, oggi è stata innalzata la pericolosità anche per una zona che comprende Lucerna, Zurigo e Soletta. Dal grado 3 scatterà il grado 4 a partire da giovedì. Questa soglia indica che le temperature superano i 27 gradi per almeno 3 giorni consecutivi senza un significativo raffreddamento notturno. E intanto anche la Spagna oggi affronta l'ondata di caldo per il terzo giorno consecutivo, con il picco che sarà raggiunto nelle prossime ore e nelle ore diurne. Le temperature massime potrebbero essere superiori ai 45 gradi. L'allerta rossa, cioè quella massima, è stata attivata per la regione meridionale dell'Andalusia, ma anche per la Cantabria e i Paesi Baschi.
9: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
6: L'infotraffico.
7: Traffico bloccato per 2 chilometri in autostrada in direzione nord tra Quinto e Airolo. Via Swiss prevede ritardi fino a 20 minuti.
5: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
10: Previsioni del tempo.
7: Oggi in prevalenza soleggiato e molto caldo, con a basse quote temperatura massima sui 33 gradi.

0: Apriamo così la seconda ora che ci porta ancora nel 1993 con insomma qualche aneddoto, qualche situazione. Abbiamo parlato di musica, devo ringraziare perché, aspetta che devo andare a recuperare il messaggio, Patri, vedo, ecco, dice insomma 1993, Runaway Train dei Soul Asylum, che bella, è dedicata a te, cioè dedicata a me, grazie, ci sta, no, è molto bella, è un pezzo di quelli incredibilmente simpatici. Dunque, per quanto riguarda poi quell'anno, abbiamo detto, abbiamo parlato di musica, abbiamo visto le immagini, siamo andati a vedere, c'è qualcuno di voi che ci diceva anche che è nato, ma nel 1993, attenzione, perché escono anche dei film incredibili.
1: Oh. Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: Il gioco vinci estivo che ci porta in questo caso nel 1993, per voi la possibilità di vincere un cappellino, non nel 93, non è che li abbiamo fatti lì poi ve li diamo adesso, però un cappellino Radio 3, un bellissimo gadget che vi serve in questi giorni, ma rapportiamo il tutto al 1993. Volevo farvi sentire questo, senti un po'. Non questo, vabbè, adesso avete capito però, ma questo, dai, era questo il ruggito. Vi ricordate di chi era questo ruggito? Allora 079-449-9537, per voi c'è un cappellino, voglio sapere il film, adesso poi avete sentito la sigla, cioè scusami, se uno è stato attento ha capito tutto. Dunque, campione assoluto di incassi, rivoluzionò gli effetti speciali digitali e fece nascere poi una passione incredibile per uno strano tipo di animale che faceva un altrettanto strano tipo di rumore, che era questo. Senti un po'. Senti? Hey. 079-449-9537. Allora, l'animale, sì, vabbè, l'abbiamo forse intuito. Poi c'è una curiosità carina su questo. Di che film si tratta? Che uscì nel 1993. Dai, il tempo di Muginia con Tom Misch, si chiama Oneon. E poi qualcuno di voi andrà a casa griffato Radio 3 con un bel cappellino di quelli che metti lì e ti fai vedere in giro per il cantone, che sono unici, più di così non ce ne sono quelli.

0: car still spins around and it goes.
1: On and on and on. Aspetta, senti? Senti? Senti che roba, senti, eh? Senti? Dunque, è arrivato di tutto, devo dire la verità, di tutto. C'è chi mi ha detto anche il Re Leone, io ti darei il cappellino solo per quello, guarda, il Re Leone, ma poi anche, aspetta, c'è stato chi mi ha detto

Chiederà un messaggio, in questo caso è stata Soi che porta a casa il cappellino, si farà l'estate, magari, perché no, a tema giurassico, può anche andare bene quello, intanto ci arriviamo tutti, però senti che bello, poi la colonna sonora era magnifica, senti che roba, senti. Se non avete nulla da fare, riguardatelo, perché il ruggito, che è questo, pensate che era... è stato creato mescolando i versi di un cucciolo di elefante, un alligatore, una tigre e un leone.

0: Paranoia, 1993, un anno mitico, lo stiamo così osservando in queste due ore con qualcosina. Film, abbiamo visto, vabbè, Jurassic Park, magnifico, dicevo prima, se vi capita riguardatelo, perché poi si perdono quei dettagli nel tempo. Uno dice sì, vabbè, l'ho già visto, ma magari l'hai visto 15 anni fa, riguardandolo adesso magari ti viene quella cosa strana di dire, beh, gli effetti speciali si notano, ai tempi erano degli effetti speciali stratosferici, e rivederlo adesso magari lascia quel qualcosina, che però devi guardarlo con gli occhi del 1993. Poi uscì un altro film bellissimo sempre nel 93, che era Mrs. Doubtfire, è un Robin Williams incredibile con nei panni di questa, com'è che si chiamava, Eugene forse, adesso vado un po' a memoria, il personaggio femminile che lui interpretava, ambientato così in una San Francisco di degli anni 90 proprio. È una storia, non entro nel particolare perché se non l'avete visto guardate la colonna sonora, molto bella, anche con gli Aerosmith. E poi vabbè, vedevo che c'era ad esempio The Fugitive, altro film bello, particolare, tutti film da rivedere, magari per l'estate andate a vedere, lo potete su qualche applicazione da qualche parte, fatevi così un po' un palinsesto personale estivo, non dimenticate naturalmente Radio 3 e Teleticino. E poi date un occhio anche a queste cose che sì, è vero, sono passati 33 anni, però insomma sono sempre belle da rivedere. E se nel 1993 non eravate ancora nati, andate a vederlo lo stesso Jurassic Park, perché lo guardate con gli occhi di voi magari che siete appunto questi nuovi millennial.
1: Questa è Radio 3 Telesuona.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.

0: Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.

0: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Justin Bieber con questa Sorry. 15:27, buon pomeriggio, buona estate, buon pomeriggio d'estate, buon Lido, buon Lago, buon quello che state facendo, buon ufficio, se siete in ufficio buon negozio e buon lavoro a chi invece giustamente deve fare in modo che l'economia del cantone continui a girare. Allora, 1993, visto che eravamo un po' in quell'anno lì, nel nostro appuntamento in queste due ore che ci vedono assieme, nel 1993 c'è il Festival Bar e il Festival Bar viene vinto da Luca.

0: Il battito animale, abbiamo detto, vincitore del Festival Bar del 1993. Tra le altre cose, chi ci segue in video, abbiamo proprio visto qualche immagine dell'epoca, possiamo dire così, perché insomma sono passati 33 anni anche per quanto riguarda quell'anno, il 1993, insomma. E chi è che devo ringraziare qua? Non aspetta, che non vedo Fiore, perché mi manda una... Non ho capito se è un segnale subliminale, no? se quelle pubblicità dicono fai attenzione che... Allora, 8 insalate dietetiche con patate, leggere, nutrienti, sazianti. Vedo patate, rucole, pomodorini, patate cetriolo, olive, patate fagiolini, patate tonno e mais. Cioè, vuol dire che se facciamo questa dieta qua perdiamo qualche etto? Non dovrebbe essere male, no? Allora, parlando di prodotti, io quando ho cominciato ho voluto ringraziare Ruben perché mi ha dato una mano per queste date che incontreremo sino a giovedì, non resteremo assieme sino a giovedì, venerdì non ci incontreremo, perché andando un po' negli archivi, andando un po' a cercare a destra e a sinistra, abbiamo trovato delle pubblicità, anzi ha trovato in questo caso delle pubblicità che vengono venivano proposte dai vari quotidiani. Ve li faccio passare senza ordine, diciamo così, in televisione. Però ad esempio si trovava pubblicato sul Corriere del Ticino nella pubblicità di vari supermercati, come succede tuttora, e ad esempio la pubblicità della Coop, che allora vendeva nel 1993 una felpa per bambini a 15 franchi. Poi c'erano tutte le offerte, c'erano il mazzo di San Valentino, visto probabilmente allora questa è un'edizione di febbraio, che costava 12 franchi 90. Dunque adesso un mazzo di fiori siamo lì attorno, non è che nel 93 costasse tutto meno. 3 scatole di tortine di formaggio costavano 6 franchi e 40. Poi c'erano diverse pubblicità, ad esempio anche per quanto riguarda gli immobiliari. Dunque, una casa unifamiliare, qua siamo all'Osona, casa unifamiliare, soggiorno, terrazza, 3 camere da letto, insomma riscaldamento centrale, giardino, 670.000 franchi. Ricordo che siamo nel 1993, abbiamo un'edizione del Corriere del Ticino di quell'epoca, di quell'anno. Poi, altra situazione per capire un pochettino com'erano gli affitti. A Chiasso, ad esempio, in via Pestalozzi, un appartamento di 3 locali più servizi costava 745 franchi al mese più spese. Poi c'è una pagina dedicata ai veglioni di fine anno, che la teniamo alla fine perché è carinissima. Anche qui, sempre per quanto riguarda gli immobiliari, vedo che siamo nei dettaglianti riuniti, si chiamavano allora. C'era Usego, c'era Mon Amigo, c'era Famiglia, c'era Usego Plus. Dunque, più vicino, più Ticino era lo slogan, e vendevano le arance Moro a 1,25 franco, e vendevano la cicoria belga a 1,70 franco. Dunque vedi che praticamente il tempo passa, le situazioni sono cambiate poco, però in questo caso c'è Davide Dragone.
1: Sono qui in mezzo a una spiaggia deserta, e come dicimo in Salento, lo mare mi sta aspetta.

Spero tanto che Davide riesca a trovare la distribuzione giusta per questo Acqua Salata, perché è uno di quei brani che per l'estate ci sta veramente molto molto bene. Appunto, Acqua Salata, una delle prime esclusive comunque di Radio 3 a livello radiofonico, e comunque la trovate su tutti le varie piattaforme dove potete fare un po' di download di musica. Allora, dicevamo 1993, poi dobbiamo anche chiudere questo appuntamento andando a dicembre, alla fine del 1993. In Ticino si organizzavano veglioni, si organizzavano feste di Natale, si organizzava di tutto. Al ristorante Malaspada c'era il grande veglione con la tombola, Quintina Veloce con Buoni da Franchi 500 dalle 21:30, giri speciali. Poi la discoteca La Colonna a Noranco proponeva il veglione di Capodanno in collaborazione con i colleghi di allora, esisteva Radio Campione, e la Top Tour 2000 di Chiasso, capito? Poi magari qualcuno poi si riconosce in queste situazioni. C'era il tombolone di San Silvestro al ristorante Commercio di Mendrisio. Al ristorante Carlino di Chiasso c'erano i tombolonissimi con i giri da 300 franchi. Alla Canva, a Lugano Paradiso, il veglionissimo di fine anno suona per voi fino alle ore piccine l'orchestra Quartetto Flash con spettacoli alle 24 e alle 2. E poi vabbè, ma sono veramente tanti. C'era ad esempio la Romantica Melide, giochiamo anche in casa, a partire da domenica 2 gennaio ritorna tutte le domeniche il tè danzante, cioè praticamente tu andavi dalle 15:30 alle 18:30, era il 1993, e andavi alla Romantica.

0: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
5: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
6: Ciao Marco, tutto bene?
7: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
6: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
8: Carrozzeria Cell System.
7: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
8: Cell System.
9: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
10: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia.
11: Radio 3i. Emozioni che restano.

John Bon Jovi, la sua Born to be my baby. Siamo alle 15.45, tra poco aggiornamento all'informazione con Ticino News, poi arriva anche Luca che ci accompagnerà sino alle 18. Allora, per chiudere definitivamente la parentesi nel 1993, ancora bella annata per chi è nato in quell'anno, dunque dove i CD hanno superato definitivamente le musicassette. Era esplosa, si diceva, la moda di queste camicie di flanella dal look grunge, si diceva. Poi i rollerblade diventavano un fenomeno di massa, il karaoke invade piazze sotto questo accessorio, si può chiamare accessorio scolastico, perché a scuola ci andavano tutti poi col roller, ecco, oh bene. E poi gli zainetti Invicta, ecco, anche questi diventano l'accessorio scolastico per eccellenza, perlomeno anche in Ticino ne giravano tantissimi, e ricordate, ma sì, ricordiamo anche quelli, dai. E poi i ragazzi più fortunati cominciavano ad avere i primi computer che avevano CD-ROM, dunque caricavi, lì sì che si caricava, non col dispetto, col flop.

ricordiamo anche il 1993 per questa giornata d'estate. Tra le altre cose, 1993 Lugano alzava la Coppa Svizzera, poi ci sono i primi segnali della rivoluzione informatica e Lugano saluta in modo, diciamo così, è un po' brutta detta così, però la collezione Thyssen, vi ricordate? E beh, sono situazioni anche quelle. Allora, 15:49, tra poco c'è Luca, io vi auguro buon proseguimento d'ascolto. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo domani puntuali qua su Radio 3 a partire dalle 14:00.

Si dice che due volte sia meglio di una. Non avevo visto che avevamo ancora da ascoltare assieme Elisa, però beh, i saluti ci sono stati, l'appuntamento a domani c'è stato, dunque semplicemente per confermarlo ancora una volta, tra poco arriva Luca, tra pochissimo ci sarà l'informazione alle 15.58, adesso sì, adesso è la volta buona di salutare, ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 14. C'è Elisa, questo è il suo Amore è. Buon pomeriggio.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i.
1: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
2: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
8: Direi di sì e
7: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
8: Certo, ma
7: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
8: Sì, va bene, e
7: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
8: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
7: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
8: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
7: Davvero?
8: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
9: Buongiorno a tutti, sono le 15:58.
0: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Trasporti pubblici gratuiti, un bus umano lancia l'iniziativa federale che mira a investire massicciamente nel settore. I promotori hanno 18 mesi di tempo per trovare le 100.000 firme necessarie. Federico Marino.
11: L'iniziativa lanciata oggi a Renon chiede di rivedere la Costituzione federale così da garantire a tutti trasporti pubblici frequenti, di qualità e accessibili sull'intero territorio. I promotori del testo, che chiede fondamentalmente la gratuità dei trasporti, hanno dato il via alla raccolta firme con un'azione simbolica, cioè formando una catena umana a forma di autobus. La nostra iniziativa mira a investire massicciamente nei trasporti pubblici affinché i cittadini possano scegliere liberamente la propria mobilità, ha spiegato il portavoce del movimento all'origine della proposta. Quest'ultima prevede diversi livelli di gratuità. Sarebbe ad esempio applicata su tutta la rete per i minori di 26 anni, pensionati e famiglie con risorse limitate. Il finanziamento, stando al testo, dovrebbe essere garantito dalle grandi aziende, da un contributo progressivo su veicoli più lussuosi e inquinanti e da una parziale riassegnazione dei fondi pubblici attualmente destinati alle strade nazionali.
10: Andiamo all'estero con l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa. Non solo la Francia, anche la Gran Bretagna ha chiuso parzialmente le scuole, 300 gli istituti toccati finora. Stando alla BBC, le misure riguardano le strutture dell'Inghilterra del Sud, dove è stata innalzata l'allerta a livello rosso da domani mattina. Il governo tuttavia non ha imposto un provvedimento di chiusura generalizzato. E la FA non sta risparmiando neanche la Svizzera, che continuerà a boccheggiare almeno fino a domenica. In alcune regioni il livello di canicola è stato alzato a 4 su 5. Lo stesso potrebbe accadere domani al Ticino. Sentiamo Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
12: Sì, ci sono dei cambiamenti in vista. Oggi i colleghi del nord delle Alpi passeranno al grado 4 su alcune regioni che attualmente sono allertate col grado 3. Per quanto riguarda il sud delle Alpi, per il momento la strategia di allerta resta invariata. Dunque restiamo sul grado 3, al momento valido fino a domenica incluso, ma probabilmente domani dovremmo rivalutare questa durata, questo livello. È probabile, se i dati saranno confermati, che domani dovremo uscire con un grado 4 e prolungare l'allerta di almeno un paio di giorni fin verso lunedì o martedì. La fase più intensa dell'ondata di caldo sarà a partire da venerdì e fino a domenica.
10: In chiusura, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del tycoon è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso il 64% bocciava l'agire di Trump.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
10: Traffico rallentato tra Mendrisio e Stabio e poi traffico bloccato per 2 chilometri in autostrada in direzione nord tra Quinto e Rolo, dove si prevedono ritardi di circa 20 minuti.
0: Radio 3 ti presenta Granita.
9: Ah, che bella questa granita. Poi la scegliete voi, il gusto che volete voi. Noi ve la consegniamo direttamente a casa, tra l'altro con corriere refrigerato. No, mi piace talmente tanto questo nome che l'ho sentito qualche giorno fa. Ho detto, lo devo riproporre in radio, perché fa proprio figo, corriere refrigerato. C'è sicuramente qualcuno in giro in questo momento che lo sta facendo di lavoro. Quindi saluto loro, saluto tutti quelli che scelgono Radio 3 quotidianamente. Noi molto fieri di accompagnarvi in qualsiasi cosa voi stiate facendo, dal lavoro alla vacanza, al... non lo so, relax in questo momento, ci sta, qualsiasi cosa davvero. In questo caso vi regaliamo un disco che ha fatto davvero la storia della musica di un po' di annetti fa, 2000 tondo tondo, il disco è di Angun, si chiama Still Reminds Me. L'appuntamento di Granita da qui fino alle 18 con Luca Ventura, buon pomeriggio.

Angun, lei indonesiana di Jakarta, naturalizzata poi francese, che è conosciuta principalmente per diversi successi che ha fatto negli anni 2000. Bella voce, caratteristica particolare, e l'abbiamo scelta per partire nell'appuntamento di Granita. Ora si

Liso, lei Melissa Vivian Jefferson, quindi potete capire da dove arriva. Arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Detroit, Michigan, e ha iniziato a fare musica qualche annetto fa e ultimamente sta vivendo un po' di rendita, no? Di quei grandi classici, e quindi ogni canzone che fa poi è un successone, come questa Don't Make Me Love You su Radio 3, l'appuntamento di Granita, con in sottofondo un grande classico della musica che ci riporta agli anni 70. Sì, perché effettivamente le sonorità erano tipiche di quegli anni, si stava per andare negli anni 80, ma decisamente le influenze arrivavano dagli anni 70. Earth, Wind and Fire.

0: Save Me Tonight, J-Lo e David Guetta. Andiamo sulle strade tra Mendrisio e Stabio, traffico fortemente rallentato, quindi ci sarà da pazientare un pochino. Anche disagi in via Besso, tra via Bioggio e Piazzale di Besso, traffico congestionato. E infine tra Gravesano e Manno.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
4: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra.

0: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla, c'è

che bello questo disco di Bruno Mars. C'era anche David Guetta però, Versace on the floor su Radio 3, le 16:27 minuti. Intanto buon pomeriggio anche a quelli che hanno acceso la radio in questo momento e buon pomeriggio a quelli che si trovano in un posto e c'è la diffusione di Radio 3 in quel posto. Quindi piacere, io mi chiamo Luca Ventura, sono quello del pomeriggio, almeno in questi giorni, quello che vi accompagna dalle 16 alle 18 cercando di selezionare la musica migliore per voi. Ma soprattutto oggi con un bel regalino, perché abbiamo la possibilità di regalare il cappellino di Radio 3. Quindi nei prossimi minuti, più che altro, adesso capiamo, facciamo un paio di conti e capiamo quando regalare questo cappellino, che è reversibile per chi non l'avesse mai visto, con le tonalità di arancione e di rosa sia da un lato che dall'altro, in collaborazione anche con Banca Stato. Insomma, abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro, non perché l'abbiamo fatto noi, ma perché effettivamente un bel cappellino va forte, e quindi molto semplicemente noi lo regaleremo con WhatsApp. Quindi segnatevi già il numero, lo 079 449 9537, e c'è lei in sottofondo che vuole cantare, quindi facciamola cantare e poi magari ritorniamo anche nei dettagli a spiegare come funziona il tutto. Lei è Sabrina Carpenter, si chiama Tears.

0: Lucky Man, sono i Verve, questo era il 1997, questo è un disco incredibile. Io prima ho detto che avrei regalato il cappellino, però non è escluso il fatto che io possa regalare anche le figurine. E allora andiamo, dai!
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: Wow, wow, wow! Il nostro gioco è vinci per regalare le figurine di Radio 3, in questo caso si gioca su WhatsApp. 079-449-9537. Dovete solamente mandarmi l'emoticons che simboleggia il drink per eccellenza in questo momento per voi, cioè la cosa che proprio volete in questo momento, anzi che vorreste magari in questo momento perché siete al lavoro, non potete, avete solo l'acqua e non si può. Quindi il drink per eccellenza allo 079-449-9537 in regalo per voi, le figurine di Radio 3 spedite direttamente a casa nella vostra buca delle lettere. Contenti? Eh? Più semplice di così? Ora scimmi scimmi scimmia.

0: d'estate.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
7: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000

0: Automotive Bernasconi a Savosa.
1: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
4: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
5: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74,90 franchi invece di 155.
4: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

In tanti avete giocato su WhatsApp per le figurine di Radio 3i. Tra poco decideremo chi se le porta a casa. Per tutti gli altri, nella prossima ora ci sarà un'altra possibilità, sempre con un altro pack di figurine, e poi anche la possibilità di portarsi a casa il cappellino griffato Radio 3i e Banca Stato. Detto questo, saluto un po' gli amici che ci stanno ascoltando da alcuni punti vendita che non posso citare per fare pubblicità, ma immagino che siate andati lì per cercare un po' di refrigerio. Ci sta, viste le temperature altissime, ogni tanto infilarsi in questi posti con l'aria condizionata ti salva leggermente la vita. Io a casa, per esempio, non opto per condizionatori o altre robe del genere, perché sono... che poi dopo mi ammalo, poi non riesco più a fare le cose. No, non ce l'ho. Devo andare a comprarlo, ma rimando sempre ed effettivamente è un po' un problema mio. Meno male che non ce l'avete voi questo problema e vi state un po' rinfrescando, magari guardando anche Teleticino, guardando il LED wall che ho alle mie spalle, che simboleggia una bella granita rinfrescante. Ma sai che ci vorrebbe proprio in questo momento una granita? Perché ci sono i mixer e non si può bere roba qua all'interno dello studio, però sai che io una bella granitina rinfrescante me la berrei molto molto volentieri. Meno male che c'è la nostra musica, che fa un po' da condizionatore, possiamo paragonarlo un po' a quello. Doja Cat, si chiama Paint the Town Red. Yeah.

Questo è un disco ben fatto di Francesco Gabbani, Summer Funk, il funk che sta tornando un po' di moda. Ci sta, ci sta, ci sta. Siamo alla fine della prima ora insieme di Granita, ne abbiamo ancora un'altra, comunque da bere insieme dalle 15, dalle 17 fino alle 18, anche più di una, se ci state.

0: L'estate di Radio 3. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Piccadilly presenta Storie on the Road.
5: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
6: Di cosa?
5: Di carburante.
4: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
7: Sono le 16:59.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Scatta l'alta vigilanza sul caso che vede coinvolto Claudio Zali. La commissione della gestione vuole vederci più chiaro sulla riunione indetta dal consigliere di Stato riguardo a un 14enne detenuto per circa un mese alla Farera. Se ne occuperà una sottocommissione presieduta da Fiorenzo Dadò. Che sentiamo.
10: Noi abbiamo intenzione di muoverci molto celermente, soprattutto con la richiesta di una serie di atti e poi anche con l'audizione di determinate persone che hanno partecipato a questo incontro.
11: Se doveste trovare che c'è qualcosa che non ha funzionato come avrebbe dovuto funzionare, che cosa può fare la sottocommissione finanze?
10: Ma la sottocommissione finanze deve esercitare questo controllo, quindi un'alta vigilanza, quindi chiarire i fatti per come si sono svolti. Dopodiché verificherà con la commissione della gestione, col plenum della commissione della gestione, eventuali altri passi da compiere.
9: Vi proporremo un servizio più ampio su questo tema anche a Ticino News, ore 18 in conduzione. Ci sarà Laura Milani che mi ha raggiunta in studio per le anticipazioni.
12: Ciao Barbara e buon pomeriggio a tutti. Sì, poi ci occuperemo chiaramente dell'altra grossa notizia politica del giorno, ovvero il divorzio definitivo della destra ticinese per le elezioni cantonali, questione di coerenza, ha annunciato l'UDC stamattina con un comunicato che ancora una volta punta il dito contro le politiche di Claudio Zali. Per gli ex alleati sono più importanti i nomi del concetto di area, ha replicato la Lega, che per voce del coordinatore Daniele Piccaluga si è detta sorpresa per le modalità di comunicazione. Poi a due settimane dalla violenta grandinata che si è abbattuta sul Mendrisiotto, siamo stati in uno dei drive-in allestiti per agevolare la gestione dei danni, che lo ricordo hanno riguardato veicoli, abitazioni, ma come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi anche le colture e la fauna. Vi racconteremo poi di tutte le richieste di permessi che si faranno digitali e infine daremo un'occhiata al programma del prossimo Festival Internazionale della Narrazione che si terrà dal 20 al 23 agosto ad Arzo.
9: Grazie Laura, noi abbiamo ancora due notizie. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha fatto visita ai tre cittadini svizzeri ex jihadisti, membri dell'ISIS e attualmente detenuti in un carcere in Iraq. Lo ha reso noto il DFE senza fornire ulteriori informazioni poiché è in corso un procedimento giudiziario. La visita è avvenuta circa 10 giorni fa perché il Tribunale federale ha disposto di verificare le condizioni di uno di loro. L'uomo sarà processato in Iraq dove rischia la pena di morte. E in chiusura è iniziato a Washington un nuovo round di colloqui fra Israele e Libano. Stando alla CNN, l'ambasciata israeliana negli Stati Uniti ha evidenziato che le discussioni si svolgeranno parallelamente su binari diplomatici e militari. Gli incontri termineranno con una sessione conclusiva politica, ciò dovrebbe avvenire giovedì.
6: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciature.
8: L'infotraffico.
9: Rallentamenti in autostrada tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e fino alla Dogana del Gaggiolo, tra Rancate e Ligornetto a causa di un incidente, tra Gravesano e Manno, tra Magliaso e la Dogana di Ponte Tresa e a Lugano su Via Besso.
13: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
8: Previsioni del tempo.
9: Ci attende un'altra giornata soleggiata e molto calda con temperature massime attorno ai 32 gradi.

Ce lo state segnalando in tantissimi, ci sono diversi disagi nella strada del nucleo di Ligornetto, strada sbarrata per incidente. Al momento ci sono i soccorsi che stanno provvedendo a tutto e quindi sicuramente c'è da pazientare un po' o comunque da passare da un'altra parte, insomma, proprio perché la strada essendo sbarrata non vi permette il passaggio. Noi rimaniamo a disposizione anche voi, continuate a comunicarci il tutto allo 079 449 9537. Dicono che

Ten Sharp, si chiama You, disco del 91. Buon martedì ancora da Luca Ventura. Tra l'altro posso dirvi e posso invitarvi al Lido di Bissone domani. Non ci sarò io, ci sarà Maxi a mettere i dischi, però spalleggiato dai nostri colleghi Michael, Marghe e Danny. E quindi ci sarà sicuramente una bella festa da quelle parti. Lido di Bissone, come detto, per seguire la partita della Svizzera contro il Canada. Svizzera che deve vincere per passare il girone come prima. Se la sta contendendo appunto con il Canada, quindi domani partita decisiva. Fa tanto caldo, però secondo me è un'ottima occasione per andare a rinfrescarsi. Magari vai prima, ti fai anche un bagno in piscina e poi ne approfitti per stare lì a fare un bel aperitivo, una bella cena, insomma, in compagnia di noi di Radio 3i che dobbiamo farti divertire. Quando esci di casa è d'obbligo per forza divertirti. Allora andiamo sulle strade perché in tanti ce lo state chiedendo, poi tra poco comunque torneremo con un focus più ampio. Andiamo invece sul problema tra Arrancate e Lingornetto. Ci segnalano che l'incidente è stato sgomberato al momento, quindi in teoria si può viaggiare, si può passare in quel tratto di strada del nucleo di Lingornetto, che c'era stato segnalato da tantissime persone. Dai, tra poco l'infotraffico, subito c'è Fulminati.

0: immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
1: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
2: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
3: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
7: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
8: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
9: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
10: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74 franchi e 90 invece di 155.
9: Otto's, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
11: Infotraffico. Ci sono code a causa di un camion in avaria sulla A2 tra il ponte Diga di Melide e la Galleria del San Salvatore in direzione di Bellinzona. La corsia di destra al momento è chiusa. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana ci sono rallentamenti sui seguenti tratti: sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e fino alla Dogana del Gaggiolo. Tra Rancate e Ligorneto l'incidente è stato sgomberato, problemi anche tra Gravesano e Manno, tra Magliaso e la Dogana di Ponte Tresa e a Lugano sulla Via Besso.

0: Save Your Tears, lui è Mr. The Weeknd. Ora invece noi di Radio 3 ti facciamo vincere il nostro cappellino.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Oh yes, non si gioca con le canzoni in reverse, ma oggi una cosa molto semplice per quelli che ci conoscono, per regalare il cappellino di Radio 3 in collaborazione con Banca Stato. Ci dividiamo un lato noi e un lato Banca Stato, che lo rende tutto rosa. Noi però dall'altra parte lo rendiamo di un colore particolare. E quindi la mia domanda, al quale devi rispondere sul numero di WhatsApp per portartelo a casa, è: qual è il colore del brand di Radio 3, il nostro colore principale? Tra l'altro, se sei in macchina in questo momento e non stai guidando e puoi usare il telefono, basta che lo guardi sul logo che hai lì della radio. Cioè, Radio 3 in che colore è scritto? A, blu. B, rosso. C, arancione. Allora, se sbagli, male, male, male, male. Però se azzecchi, puoi essere il fortunato, la fortunata che dovrà venire a ritirare il cappellino, ma che avrà vinto appunto questo super gadget estivo che tutti vogliono, del quale tutti parlano, ma che ovviamente stiamo arrivando anche alle ultime scorte, che sono limitate. Quindi veloci su WhatsApp!

Un nostro ascoltatore ci segnala un incidente molto grave ad Agno, frontale tra due auto, immagino. Quindi ci saranno disagi nel Malcantone. Infatti stanno continuando ad arrivare veramente tanti messaggi. Quindi siamo tornati un po' seri dopo il gioco per farvi sapere questa cosa qui. Comunque tra poco parleremo ancora di traffico e faremo sapere effettivamente chi si porta a casa il cappellino di Radio 3i e Banca Stato in collaborazione, perché insieme si è più forti.

0: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
1: Amag Ticino presenta...
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
1: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
5: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.

Il disco di Frankie Valli, Grease, 77, stavo per dire 97, ma in realtà sono 20 anni prima. C'è Benson Boone, ora tra pochi saluti. Il titolo è Slow It Down su Radio 3, nell'appuntamento di Granita. With those green eyes.

La prima volta che vidi questo titolo, lo lessi in maniera sbagliata. Avevo letto Happy Hippo come quello che si mangiava. Te lo ricordi? Che adesso mi sa che non lo fanno neanche più. Vabbè, per noi nostalgici di una volta, di quelle merendine che adesso non esistono più. Invece si intitola Hippie Yo-Yo, però anche noi, il disco di J-Ax con il quale ci salutiamo e diamo il là all'appuntamento di Ticino News Sera, poi a seguire la nostra Patti a scatti con Sere d'estate. Da Luca è tutto, ciao!

0: Sabato 27 giugno da Dileo Motors.
1: Alziamo il livello!
0: Scopri in anteprima Cupra Raval,
1: la nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
0: Passa da Dileo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
1: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
0: Vi aspetta un aperitivo offerto.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
5: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
8: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla.ch.
11: Pochi secondi e saranno le 18, daremo spazio all'attualità e all'informazione della sera su Teleticino.
12: Ticino News, sera.
13: Caso Zali, la commissione della gestione decide di attivare l'alta vigilanza. Obiettivo: far chiarezza sulla riunione tra il presidente del governo, alcuni alti funzionari e la magistrata dei minorenni su un 14enne incarcerato alla Farera. Lapidario da Do, ci piacerebbe finalmente poterci occupare dei problemi dei cittadini. È divorzio per la destra ticinese in vista delle cantonali. Dopo mesi di attesa e il veto sulle politiche di Claudio Zali, l'UDC annuncia: il tempo è scaduto, correremo da soli. La Lega si dice sorpresa e contrattacca. Per gli ex alleati sono più importanti i nomi del concetto di area. Ancora incerto il destino per le federali. Le domande di permesso rivolte all'ufficio migrazione diventano completamente digitali. La novità, che entrerà in vigore ad agosto, promette di snellire la burocrazia di un ufficio che riceve in media 700 dossier al giorno, e in prospettiva c'è l'estensione del digitale agli altri ambiti dell'amministrazione. Nel Mendrisiotto alcune delle principali compagnie assicurative hanno allestito dei drive-in per valutare i veicoli danneggiati dalla violenta grandinata di 2 settimane fa. A Rancate un apposito scanner stabilisce l'entità dei danni con velocità e precisione, così da calcolare in modo oggettivo l'ammontare dei risarcimenti. E al Mondiale è corsa tra giganti, mentre Messi riscrive i record, Mbappé e Haaland splendono. Ronaldo resta in ombra, ma per il portoghese l'occasione per riscattarsi potrebbe già presentarsi questa sera contro l'Uzbekistan. Ne parliamo a Fuorigioco Mondiale, appuntamento alle 18.30. Infine, come sempre, sguardo al tempo di domani. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato e ancora molto caldo. In giornata, sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da temporali locali. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massima pomeridiana attorno a 32. Martedì 23 giugno, ben ritrovati a Ticino News Sera. In apertura, dunque, torniamo sulla riunione del 9 giugno avuta da Claudio Zali con alcuni alti funzionari e la magistrata dei minorenni. Al centro c'è la vicenda di un 14enne incarcerato alla Farera per quasi un mese. Ci sono ancora molti interrogativi. Claudio Zali respinge qualsiasi accusa di ingerenza, ma stamattina la commissione della gestione ha deciso di attivare l'alta vigilanza.
14: La gestione, anche guardando e vedendo un po' tutto il casino che si è creato attorno a questo caso, ma soprattutto anche a tutte queste informazioni che non collimano una con l'altra, ha deciso di fare degli approfondimenti.
15: La commissione della gestione ha deciso, attiverà l'alta vigilanza. Al centro la ormai celebre riunione tra Claudio Zali, la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa, la direttrice della divisione giustizia Frida Andreotti e il responsabile delle carceri Stefano Lafranchini. Un incontro in cui si è parlato della carcerazione preventiva alla Farera di un 14enne. Il presidente del Consiglio di Stato non lo ha negato. A segnalarglielo era stata proprio la madre del ragazzo, che lui conosce personalmente. Il caso da giorni scuote la politica, preoccupata che Zali possa aver travalicato il proprio ruolo. I dubbi su cosa sia accaduto e sui rapporti che lo legano alla madre del giovane sono cresciuti giorno dopo giorno, immortalati in diversi atti parlamentari.
14: Noi abbiamo intenzione di muoverci molto celermente, soprattutto con la richiesta di una serie di atti e poi anche con l'audizione di determinate persone che hanno partecipato a questo incontro.
15: La sottocommissione della gestione, cui spetta l'alta vigilanza, dunque non andrà in ferie, ma cercherà di verificare i fatti nel minor tempo possibile.
14: Si vorrebbe poter proporre delle soluzioni ai problemi dei cittadini e non dover sempre spendere tempo, anzi vorrei dire buttar via tempo, a dover verificare delle situazioni poco chiare che si verificano o in governo o comunque all'interno dell'amministrazione.
16: Ai tempi di Ospita la sottocommissione non ha potuto svolgere il proprio lavoro perché le persone audizionate non si sono presentate. È un rischio che teme correrete anche questa volta?
14: Non lo so, penso che non è vantaggio di nessuno non venire in commissione a spiegare come si sono svolti i fatti, soprattutto se questi fatti non hanno destato o non destano particolari problemi.
15: Intanto a far discutere nei corridoi di palazzo si è aggiunto un video mostrato oggi anche in commissione della gestione.
17: Il magistrato minorenne è l'unica autorità che non ho ancora incontrato dell'autorità giudiziaria. È previsto domani mattina, non per caso, un incontro relativamente urgente volto a chinarsi su talune questioni che sono, trattandosi di minorenni, molto molto importanti.
15: Claudio Zali queste parole le ha pronunciate lunedì 8 giugno di fronte al plenum del Gran Consiglio, il giorno prima della famosa riunione. Eppure oggi Zali, intervistato dalla Regione, ha dichiarato: ho chiesto una riunione ma non sapevo che avrei incontrato la magistrata Agnesa. Insomma, il consigliere di Stato pare smentire se stesso. Da noi contattato, ha dichiarato, affermo in buona fede che quando ho indetto la riunione non sapevo della sua presenza e non ho inteso convocare la magistrata. Evidentemente però ero stato avvertito della sua presenza il giorno prima. La questione centrale resta comunque la detenzione per settimane alla Farera di un 14enne.
13: E di Zali parleremo anche nel prossimo contributo, perché alle elezioni cantonali del 2027 Lega e UDC correranno infine separate. A dare l'ufficialità è stata stamattina l'UDC, che intende subito attivarsi con la commissione cerca.
18: Neanche 24 ore fa ci chiedevamo fino a quando l'UDC sarebbe stata disposta ad attendere una decisione della Lega prima di annunciare pubblicamente il divorzio. Ebbene, la risposta è arrivata stamattina. Una scelta di coraggio, coerenza e rispetto verso i cittadini, si legge nella nota, che punta ancora una volta il dito contro la politica di Claudio Zali, firmata dal capogruppo UDC Alain Bühler. A noi interessa difendere il Ticino, la risposta a stretto giro di posta del coordinatore Daniele Piccaluga, che si dice anche sorpreso.
19: Visto che nel corso di queste settimane, dico anche mesi, c'è stata comunque una comunicazione diretta, mi aspettavo, prima di leggere sulla stampa una decisione del genere, un messaggino. Loro hanno sempre messo il veto sulla persona di Claudio Zali, noi abbiamo detto che questo veto, se del caso, avrebbe dovuto deciderlo l'Assemblea. Nient'altro, questo è come è andata. Oggi apprendiamo che l'UDC ha pertanto deciso prima di mettere i nomi piuttosto che il concetto di area che sempre loro hanno tanto paventato in questi mesi.
20: Le politiche comuni e Zali non vanno d'accordo, diciamo, perché oggettivamente Zali stesso ha dichiarato di non essere vicino all'UDC, anzi di sentirsi più vicino ai Verdi. Oltretutto le sue politiche in Consiglio di Stato, comunque in Ticino, dimostrano di essere a sinistra, quindi ambientaliste, stataliste, contro la responsabilità individuale, quindi oggettivamente è più una questione politica che sulla persona. Io direi che eravamo abbastanza chiari, lo eravamo a settembre quando abbiamo dato il termine a ottobre, poi è stato spostato a dicembre, poi è stato spostato a marzo e adesso alla fine di giugno. Quando domenica sera il presidente Piero Marchesi ha ricevuto il messaggio che una risposta non sarebbe arrivata perché dovevano andare in assemblea durante l'estate, abbiamo semplicemente deciso che non c'era più da attendere, anche perché era necessario fare chiarezza rispetto di fronte ai cittadini ticinesi, quindi oggi abbiamo deciso di correre da soli.
18: Un botta e risposta dopo mesi di attacchi politici e verbali tra le parti, culminato forse in quel siete nulli pronunciato proprio da Zali al gruppo UDC in Gran Consiglio durante l'infuocato dibattito sul tram treno a dicembre. Già allora le cronache recitavano il requiem dell'Unione. Gli interessi in gioco per entrambi, sarebbe ipocrita nasconderlo, hanno invece procrastinato la questione fino a oggi. Sul tavolo ci sono pure le federali e le comunali.
19: Personalmente, da quello che ho appreso oggi dalla stampa, credo che la faccenda sia chiusa. Dopodiché, visto che esternazioni e comunicati li hanno fatti loro, fatti la loro le domande.
20: Ma la porta non si chiuderà mai, nel senso, anche perché la collaborazione con la Lega su quelli che sono temi in cui convergiamo c'è sicuramente ed è lì che esiste la destra. Però oggettivamente noi corriamo da soli per il governo e vogliamo, e l'obiettivo è quello di entrare in governo proprio per cambiare determinate dinamiche e soprattutto la rotta che ha attualmente il Consiglio di Stato.
18: L'UDC intende presentare la sua lista a settembre, mentre su quanto ha investito Zali in questi giorni, Piccaluga dice:
19: vige sempre la presunzione di innocenza. Oggi si dice che Claudio Zali ha fatto, che Claudio Zali ha detto. Aspettiamo di sapere davvero come sono andate le cose prima di fare qualsiasi sentenza.
16: Marco Chiesa sì, Marco Chiesa no.
20: Marco Chiesa, una valutazione che dovrà fare lui, la commissione cerca e poi il comitato cantonale.
13: Tragedia ieri sera nel Malcantone. Ad Aranno, un giovane di 18 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, il fatto è avvenuto poco dopo le 10.30 in via Hurstradon. Il conducente, svizzero e residente nella regione, stava percorrendo la strada in direzione di Cademario quando, nell'affrontare una curva a destra, ha perso il controllo del veicolo. L'auto è così uscita di strada e ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla carreggiata. Il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e, nonostante l'intervento dei soccorritori della Croce Verde di Lugano, è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti agenti della Polizia Cantonale e della Polizia Malcantone Ovest, i pompieri di Lugano e di Novaggio, nonché il Care Team per il supporto psicologico. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le cause esatte dell'incidente sono ora al vaglio dell'inchiesta di polizia. E ora andiamo a Bellinzona, dove il Dipartimento delle Istituzioni questa mattina in una conferenza stampa ha presentato una importante novità in ambito di richiesta delle domande di permesso. La procedura si fa infatti completamente digitale e l'obiettivo è proprio quello di snellire un processo che oggi porta in media circa 700 incarti negli uffici cantonali quotidianamente. Il servizio è di Federico Marino.
21: Le domande di permesso si fanno completamente digitali. Fino ad oggi chi voleva presentare una richiesta doveva stampare i dovuti formulari, firmarli, allegare i relativi documenti ed inviarli al cantone. Ora l'amministrazione cantonale conclude un processo di digitalizzazione iniziato nel 2017. La capa della sezione della popolazione, Silvia Gada.
22: A partire dall'inizio di agosto, invece di andare online, fare la procedura guidata, dover stampare e poi fare il processo cartaceo, si resta online. Si avvia la richiesta del permesso, torna una conferma di ricevimento, una richiesta di caricamento di documenti. Quei documenti lì, quando sono completi, vengono inviati e a quel punto lì tutto quello che è stato inviato va inoltrato al servizio, che parte già con la valutazione del permesso.
21: La novità non è da poco per un ufficio che si trova a dover trattare in media circa 700 dossier al giorno, di cui un centinaio incompleti. Di nuovo Silvia Gada.
22: L'impatto principale è il fatto che dei collaboratori e delle collaboratrici possono essere trasferiti nei servizi poi dove le domande vengono valutate. In questo modo rinforziamo le valutazioni e rinforziamo i servizi per poter poi rispondere più velocemente.
21: Il nuovo processo permetterà anche un miglior tracciamento delle pratiche. L'utenza invece potrà avere riscontri immediati e disporre di un referente unico. Il tutto mantenendo i protocolli legali già in vigore. Il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
0: Attraverso un processo completamente digitale, l'obiettivo è quello di semplificare l'interazione tra il richiedente e l'ufficio della migrazione. Da un lato non avremo più dei collaboratori e collaboratrici che devono aprire circa 700 buste ogni giorno. Dall'altra parte eviteremo anche di dover continuare a sollecitare documenti mancanti, perché lo farà già direttamente la piattaforma nei confronti del richiedente.
21: Ma non solo. L'amministrazione punta anche a mettere a frutto il nuovo processo in altri modi. Di nuovo Gobbi.
0: Attraverso questi strumenti che stiamo sviluppando all'interno del Dipartimento di Istituzioni, poterli mettere a disposizione degli altri servizi di amministrazione cantonale, proprio nell'ottica di essere più aderenti rispetto alle richieste o le aspettative dell'utenza, che sono cittadini, aziende e comuni, rispettivamente anche comunque di ottimizzare le risorse.
21: Sono diversi gli ambiti in cui si punta su una maggiore digitalizzazione, sia a livello federale che cantonale e comunale. Per quanto riguarda i permessi, come detto, la nuova misura entrerà in vigore ad agosto. Proprio nello stesso mese Silvia Gada lascerà il suo incarico di capa della sezione della popolazione dopo 7 anni.
22: Sì, effettivamente io per la fine di agosto lascio la funzione di capo sezione, ringraziando veramente di cuore tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori per il sostegno

0: In, noi oggi ne abbiamo visitato uno.
1: Siamo in Via La Rossa Rancate, dove in questo caso AXA ha allestito quella che in gergo si chiama un'unità di perizia mobile che serve a passare al setaccio i veicoli sinistrati dalla grandine. Ma come funziona? Ce lo ha illustrato il responsabile assicurazione danni per AXA Ticino, Reto Garzoni.
2: Le persone arrivano con il veicolo qui all'entrata, come potete vedere dietro, consegnano le chiavi del veicolo alla persona che li accoglie, poi la persona, il nostro assicurato, può andare a bere un caffè oppure mangiare un gelato o quello che c'è a disposizione. Noi prendiamo il veicolo e come lo vedete adesso anche qui dietro alle mie spalle, il veicolo attraversa questo scanner che calcola esattamente le ammaccature del veicolo danneggiato dalla grandine. Una volta che il veicolo ha attraversato lo scanner, va in un box dove è presente un esperto che riceve la calcolazione delle ammaccature da parte del tecnico che è allo scanner e poi discute l'ammontare del danno con l'assicurato.
3: Assicurato che potrà poi scegliere se far riparare il veicolo a spese dell'assicurazione oppure ottenere un risarcimento in denaro, il tutto con un notevole risparmio di tempo rispetto al passato.
2: Questo scanner riesce a calcolare esattamente il numero, la profondità delle ammaccature, quindi sa esattamente quanto e come è stato danneggiato il veicolo. Se pensiamo tanto tempo fa, tanti anni fa, i nostri periti, i nostri esperti dovevano calcolare manualmente e visivamente proprio ogni bollo e calcolare la quantità dei bolli e quindi calcolare l'ammontare del danno manualmente.
3: Il via vai al drive-in di Rancate è notevole, le ammaccature ai veicoli lo sono altrettanto. Impossibile però per ora fare anche solo una stima della totalità dei danni e di conseguenza di quale sarà per l'assicurazione la fattura finale causata dalla grandinata di 2 settimane fa.
2: Abbiamo iniziato ieri a vedere i veicoli, ne vediamo una 50 al giorno e terminiamo il 31 di luglio e quindi ecco, saranno sicuramente superiori al migliaio, però dire una cifra esatta è veramente impossibile. Perché poi arrivano ancora giornalmente degli annunci e quindi probabilmente queste cifre andranno sicuramente a salire.
0: Lasciamo per un momento il Ticino perché la nostra rubrica Click ci permette anche di dare uno sguardo alle notizie che arrivano da Berna e oggi Barbara Veneri ci riferisce del lancio di un'iniziativa a favore del trasporto pubblico gratuito.
4: L'iniziativa che fondamentalmente chiede trasporti pubblici gratuiti è stata lanciata oggi con un'azione simbolica. Renan, una ventina di persone, ha formato una sorta di catena umana, dando così vita a una catena a forma di autobus e in questo modo si è dato anche il via alla raccolta firme. Il portavoce dei promotori ha detto che l'obiettivo del testo è di rivedere la Costituzione federale così da garantire a tutti trasporti pubblici frequenti, di qualità ma anche accessibili. Non dovrebbero pagare nulla su tutta la rete, ad esempio coloro che hanno meno di 26 anni oppure anche gli studenti, gli apprendisti, i pensionati oppure anche con le famiglie con risorse economiche limitate. Per quanto riguarda il finanziamento invece, questo dovrebbe provenire dalle grandi aziende oppure da un contributo progressivo sui veicoli di lusso oppure anche quelli più inquinanti e infine un'altra fonte di finanziamento per gli autori del testo dovrebbe essere una parziale riassegnazione dei fondi pubblici ora destinati alle strade nazionali.
0: Le reazioni a questa proposta. Ieri Barbara, all'interno di questa rubrica, ci hai raccontato dell'ondata di caldo che sta attraversando la Svizzera, ce ne stiamo accorgendo tutti, ma anche l'Europa, ci sono paesi messi molto peggio di noi. Oggi invece ci proponi un commento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
4: Sì, esatto, le considerazioni di Hans Kluge, che è il direttore dell'OMS per l'Europa, sono state riprese da diverse testate. Ora vi stiamo proponendo il titolo dell'agenzia stampa ADN Kronos, che scrive: un dato di caldo estremo in Europa, allarme OMS e emergenza sanitaria. È proprio perché Kluge ha affermato che il caldo non è più

0: solo una questione meteorologica, ma appunto è una questione sanitaria, perché ecco, a BBC News il direttore ha sottolineato che le temperature stanno mettendo a rischio delle vite umane e stanno anche mettendo sotto pressione il sistema sanitario. Inoltre, l'Europa è la regione che si sta riscaldando più rapidamente, però cosa ha detto? Ha detto: sappiamo come proteggersi, avvisando, rendendo le città più fresche, preparando gli ospedali prima che le temperature raggiungano il loro picco.
1: Un tema che sicuramente continueremo ad affrontare. Infine parliamo invece dei mondiali di calcio 2026, perché Miami ha accolto calorosamente una tifoseria particolare.
0: Sì, esatto, ed è la tifoseria scozzese, si chiama Tartan Army, che si è recata appunto a Miami in occasione della prossima partita che ci sarà contro il Brasile. Prima però tantissimi tifosi hanno deciso di assistere anche a una partita di baseball, quella dei Miami Marlins, e hanno creato in città un'atmosfera unica. Si sono trovati fondamentalmente al quartiere di Little Havana, dove si erano trovati già nel pomeriggio, insomma, hanno visitato qualche bar e hanno poi da lì marciato fino allo stadio. Sentiamo in sottofondo anche la melodia di qualche cornamusa, appunto marciando da Little Havana fino allo stadio hanno suonato la loro, insomma, la cornamusa, però hanno anche intonato alcuni cori. Ad esempio, un loro slogan, niente Scozia, niente festa, è stato trasformato in niente Marlins, niente festa. Chiaramente l'ospitalità del team di baseball è stata all'altezza dell'entusiasmo dei tifosi scozzesi, perché anzitutto gli hanno permesso di suonare la cornamusa anche all'interno dello stadio, li hanno fatti entrare a bordo campo e hanno offerto, ecco, uno spettacolo che sicuramente non si vede tutti i giorni. Però fuori dallo stadio gli è stato dato il benvenuto. Magari la regia può alzarmi un pochino l'audio del video che stiamo vedendo. Insomma, hanno intonato la canzone I Can Boogie, che negli anni gli scozzesi hanno fatto loro in favore della nazionale. Tra l'altro, una cosa simile è successa anche per un'altra partita, sono andati ad assistere, insomma, i Red Sox.
1: Originali, vedremo domani invece in vista della partita della Svizzera cosa succederà, se caso sarai qua a raccontarcelo. Grazie mille Barbara per questo giro di notizie. Noi ora invece volgiamo lo sguardo ad agosto, quando Arzo ospiterà la 26esima edizione del Festival Internazionale della Narrazione tra Teatro, Racconti e Spettacoli.
2: Un filo di luce che spezza il grigio di un muro. Così gli organizzatori rappresentano il tema di questa edizione del Festival di Arzo, aprire spiragli. Un messaggio che nasce dalla volontà di non distogliere lo sguardo dalle sfide di un presente segnato da guerre, crisi e derive autoritarie. Amando Stinelli, della Commissione Artistica.
3: Crediamo che in un momento come questo, un momento sicuramente dove di spiragli, cioè di fessure, di luce e di aria ne vediamo poche, ci sembra che col teatro sia un modo per poter portare il pubblico a vedere o a sperare o ad aprire piccoli momenti d'aria verso un futuro migliore.
2: E proprio al futuro guarda anche la scelta artistica di questa edizione, che lascia ampio spazio a una nuova generazione di narratrici e narratori. Sentiamo Natalia Lepori.
4: È una cosa che dà molta fiducia, devo dire, visto che il tema aprire spiragli è proprio sul fatto che stiamo vivendo un periodo direi piuttosto oscuro. Ecco, però vedere questi giovani artisti così impegnati nella ricerca linguistica, nella ricerca sui temi, è stata una cosa molto bella, e quindi siamo proprio contenti di portare questo panorama della nuova drammaturgia al festival.
2: Internazionale non solo nel nome. Il festival, che si svolgerà dal 20 al 23 agosto, tornerà infatti ad ospitare spettacoli in altre lingue, portando ad Arzo voci e racconti provenienti da contesti diversi.
4: Abbiamo voluto ritrovare quella che in realtà è sempre stata un po' il filo del festival, si chiama Festival Internazionale. Abbiamo ospitato in questi 26 anni spettacoli un po' da tutto il mondo, poi adesso avevamo un pochino perso questa cosa, in realtà non abbiamo mai persa, ma quest'anno abbiamo proprio voluto rilanciare, quindi ci sarà uno spettacolo in spagnolo con i sovrattitoli e uno spettacolo in francese.
2: Tra le novità più curiose di questa edizione c'è anche una scelta all'insegna della sostenibilità.
3: Da anni il festival di Arzo, come tanti festival in Ticino, hanno un'attenzione particolare sicuramente alle questioni ecologiche. Quindi invece di stampare nuove magliette, il disegno di quest'anno creato da Giorgio Graf verrà stampato da un'altra artista ticinese, Nina Conconi, con un telaio serigrafico direttamente sul posto. Quindi invitiamo tutte e tutti ad arrivare con una vecchia maglietta, una vecchia borsa e poter avere la stampa direttamente su un proprio indumento già usato.
1: E prima di salutarci diamo un breve sguardo al nostro palinsesto. Alle 18.30 non perdetevi un nuovo appuntamento con Fuorigioco Mondiali. Alle 19 invece andrà in onda una nuova puntata di Trex Ceresio. Gianfranco De Santis ci porterà a Paradiso tra Lago e Vetta. Tra poco invece i mercati.

0: Radio 3. Va ora in onda Sere d'estate.
1: Abbiamo cambiato colore, abbiamo cambiato nome, ma qua è sempre Radio 3, questa voce è sempre la mia, la Patti Ascatti, e resterete con me per qualche oretta sino alle 21. Ho scoperto ieri uscendo che alle 21 è ancora chiaro e quindi ci vedo le facce delle persone che passano, vedo le facce delle persone che guidano di fianco a me, è tutto meraviglioso, c'è un'altra vita. Una vita pazzesca a quell'ora. Ben ritrovati in questa sera d'estate. Come sempre, anche in questo martedì avremo momenti di gioco, momenti di aggiornamento sul traffico. Continuate, anche se siamo in estate, a fare le vedette del traffico. Vi mettete la tutina più leggera, la tutina estiva, la divisa estiva, però continuiamo a fare questo. Dicevo, momenti di gioco, momenti d'ascolto, momenti in cui possiamo commentare la musica. Possiamo raccontarcela su, anche perché, come avete sentito nel notiziario che è appena stato condotto da Laura Milani, c'è una bella allerta canicola e quindi mi sa che dal 3 passeremo al 4. E quindi che caldo, fa caldo. Antonio, non so se la pubblicità diceva Antonio, fa caldo. Da noi in questo momento invece si sta molto bene e allora invece che dire fa caldo, diciamo facciamo musica. Stare

Sicuramente una canzone che unita ad altre farà parte della colonna sonora delle nostre vacanze, sia che le vacanze si facciano al mare, si facciano in montagna, si facciano in riva al lago, si facciano a casa. Voi l'avete già individuata, cioè secondo voi c'è in questo 2026, nella musica che stiamo suonando in questo periodo, una canzone che spicca su tutte le altre, una canzone che si fa cantare, si fa ricordare, una canzone che si ascolta parecchio, perché in fondo sono queste le caratteristiche che poi fanno il classico tormentone che non c'è più da qualche anno, tra l'altro, dell'estate, quindi tutti sono alla ricerca di posizionare la propria canzone sotto questa voce tormentone dell'estate 2026. Mi sa che invece il tormentone dell'estate 2026 è questa sorta di rivalità tra Messi e Ronaldo, perché Messi, ho sentito stamattina da chi è meglio informato, cioè da quei tre pazzi che fanno l'apertura, il morning show, che è capocannoniere, poi avremo modo di parlare anche di lui, no, io che parlo di calcio, no, parlo di qualcosa che è legato alla figura di Messi e gli fa onore, anche perché ho scoperto che ha una provenienza assolutamente normale, non solo interessante quella di Messi, al di là delle prestazioni calcistiche, della sua fama, lui che è soprannominato la Pulce, ecco, questo me lo ricordo perfettamente. Quindi se volete darci un segno della vostra presenza e dire io ci sono Patti, non posso scrivere, non posso parlare, ma ci sono, ditino all'insù, oppure qualche cosa di potete mettere il sole, per esempio, che è molto in tema con il caldo. C'è chi suggerisce come tormentone 2026 Samurai J, ossessione. A firmare questo messaggio Ellie. Sì, è un buon candidato, ma ho la seria, cioè ho la sensazione che sia qualcuno, qualche altra la canzone che verrà eletta tormentone del 2026. Dario mette pollice su, vuol dire che c'è, quindi non c'è bisogno di scrivere, di lasciare un messaggio vocale, assolutamente no, basta mettere un pollicino all'insù, così almeno so che sono in buona compagnia e soprattutto capisco con chi di voi mi fa compagnia mentre lavora, studia o guida. Lui era

intendeva la stella di Broadway, Cesare Cremonini, che ha chiuso il suo tour con grande soddisfazione personale perché ha avuto un seguito pazzesco, veramente pazzesco, ma del resto se lo merita. Vediamo un po', una Ellie l'abbiamo? Sì. Un Dario l'abbiamo? Sì. Un Roby l'abbiamo? Sì. Anche un Sandro, tra l'altro vi racconto un aneddoto su Sandro, che è un ascoltatore di lunga data, perso di vista per questioni di lavoro. Ci incrociamo in un ristorante qua in zona e come accade spesso quando non ci si vede da un po', ma sei tu? E lui, ma sei tu? Sì, sono io. Ok, mi fa piacere, ben ritrovato. Una stece l'abbiamo? C'è una mia omonima, Patti, che chiede: sapete il motivo per cui la strada Agno Bioggio è bloccata verso Ponte Tresa Zero Colonna? Cara omonima Patti, dico che adesso rivolgiamo la domanda alle nostre vedette del traffico, quindi siete in grado di dare una risposta a Patti? La possiamo aiutare? Quindi fateci sapere qualcosa, visto che Via Suisse al momento non dà informazioni specifiche riguardo questo punto stradale che ci ha indicato, allo 079 449 95 37. Mentre ce l'abbiamo un... Qua ormai si divertono a modificare la mia foto in tutte le situazioni, qua in versione aperitivo. Io non bevo mai l'aperitivo perché vabbè, è vero che esiste l'analcolico, però qua ci scrivono, non so chi, però grazie per l'informazione, pare ci sia stato un incidente tra Bioggio e Agno, quindi questo è il motivo per cui ci sono problemi di viabilità, cara Patti. Ciao Patti, Luca ha detto che c'è stato un incidente, vediamo un po', eh sì, effettivamente, scontro frontale a Rocca d'Agno, due feriti, e quindi questo è l'incidente che è stato precedentemente segnalato, cara Patti. Sappi che i problemi perdureranno ancora per un po'. Vediamo chi ci saluta anche, chi c'è. Barbara, molto bene, benvenuta ad ascoltare questa canzone che segna un successo tardivo per questo personaggio, e soprattutto è stato motivato a registrare questa canzone dalla moglie, perché lui era balbuziente, si vergognava un sacco, e è riuscito a superarlo con la musica.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
3: Alziamo il livello!
2: Scopri in anteprima Cupra Raval.
3: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
2: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
3: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
2: Vi aspetta un aperitivo offerto.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
6: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
7: Piccadilly presenta Storie on the Road.
8: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
9: Di cosa?
8: Di carburante.
7: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

Katy Perry e I Kiss the Girl. Voi avete segnalato Samurai Jay, non con la canzone che appunto per voi sarà il tormentone dell'estate 2026, ma sicuramente con una canzone

canzone perfetta per questo periodo, un'estate al mare. Tra poco vi aggiornerò sulla situazione del traffico, perché è necessario, c'è qualche problemino sulle strade della nostra regione, e poi andremo anche al cinema insieme.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
1: Alziamo il livello!
0: Scopri in anteprima Cupra Raval.
1: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
0: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
1: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
0: Vi aspetta un aperitivo offerto.

0: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Scairolo, via Garavegia. La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Amag Ticino presenta
3: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
5: Sono le 19.
6: L'infotraffico.
5: Facciamo il punto della situazione sul traffico. Via Swiss ci informa che sulla strada tra Manno e Agno il traffico è fortemente rallentato. Sulla 2 direzione sud tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia il traffico è ancora congestionato. Passiamo a Stabio, tra Stabio e Mendrisio e Stabio il traffico è fortemente rallentato, come pure tra Magliaso e la frontiera di Ponte Tresa, dove il traffico è congestionato. Vedo che tra l'altro sono arrivati altri comunicati da parte di Via Swiss, che conferma quanto dicevate voi attraverso la messaggeria telefonica. Ci sono code a causa di un incidente avvenuto tra Manno e Agno.

0: Fatemi salutare Simo, che mi sta facendo veramente ridere un sacco per le battute che sta facendo. Non le posso fare ascoltare, un minimo di riservatezza. E poi vediamo qua, mi chiedono, questa è una cosa, ci stiamo raccontando anche dei segreti utilizzando la chat di WhatsApp, ma non è un segreto, ce lo siamo persi per strada la scorsa settimana, anche perché io, mi sembra, giovedì non c'ero, e spesso ci si rifugia quando fa così caldo o nei centri commerciali perché c'è l'aria condizionata, oppure nei cinema perché anche lì c'è l'aria condizionata, e nei cinema si ha la possibilità di vedere qualche film nuovo uscito. Infatti da pochi giorni è visibile nelle nostre sale cinematografiche Toy Story 5, che è ovviamente un film adatto per tutta la famiglia, che è una commedia, un'avventura d'animazione. Pensate che nella versione in lingua originale c'è Tom Hanks che recita. Vediamo se ci sono altri nomi famosissimi. No, Tom Hanks è sicuramente quello degno di citazione. Ma che cosa racconta questo quinto episodio della serie di Toy Story? Beh, gli eroi giocattolo Buzz e Woody sono tornati, incontrano Lilipad, che è fantastico, ho visto il trailer, è fantastico, un tablet high tech a forma di rana che costringe l'intera banda di giocattoli ad affrontare nuove sfide, inaugurando l'era digitale nella cameretta dei bambini, perché in pratica arriva questo tablet e fa piazza pulita di tutti i giochi tradizionali, e ovviamente i giochi tradizionali non ci stanno. E ascoltiamone un pezzettino per entrare nell'atmosfera di Toy Story 5.
1: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly?
2: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente chi ha avvelenato la damigella d'onore.
3: C'è un pacco per te!
4: Ciao, sono Lilipad! Giochiamo!
5: Ah, estinzione! Non di nuovo!
6: Dobbiamo parlare, tablet!
7: Ti prego, chiamami Lily!
6: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie! Non mi stai neanche ascoltando!
8: Io sono sempre in ascolto!
9: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono!
10: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati!
11: Siamo spacciati!
12: Non so, Jesse... Con i giocattoli giochi, ma...
10: Con la tecnologia puoi fare tutto.
9: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.

0: Grazie a coloro che ci stanno dando buone notizie per quanto riguarda la percorribilità dell'autostrada in direzione sud. Ci stanno dicendo che l'autostrada in questo momento è libera, e ovviamente non si viaggia a velocità supersonica, si viaggia a 80 all'ora, ma nessuno si sta lamentando, anche perché si arriva prima a destinazione, e a quest'ora di solito la destinazione è molto ambita, perché la destinazione è casa. Tra poco giocheremo insieme e parleremo, la domanda verterà su qualche argomento di cui abbiamo fatto accenno, abbiamo parlato o quant'altro. Quindi preparatevi con il vostro telefonino, perché si giocherà con WhatsApp allo 079 449 95 37. Grande voce quella che abbiamo appena ospitato di Teddy Swims con il nuovo singolo Mr. No It All, mentre torniamo al passato, agli anni 80, canzone indimenticabile degli U2, With or Without You.
1: Sì.

0: queste canzoni a tema per tema l'estate, come anche questa di George Merck, Sei l'estate. Vi dico che cosa accade tra poco: ascolteremo Biagio Antonacci e poi giocheremo insieme.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffori trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffori, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: Domenica 21 e 28 giugno. Gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel 091 735 0000.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Gli ho lasciato fare la battuta finale, ta-ta-ta, perché è un buon finale per introdurre il momento di gioco.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Come sapete, è in corso, cioè dovreste sapere, è in corso il Mondiale 2026, ma è in corso anche il nostro Mondiale fatto di album di figurine, solo che al posto dei faccioni dei calciatori ci sono i faccioni degli speaker e delle speaker di Radio 3. Quindi vi regaliamo l'album dove appiccicarci sostanzialmente, e in questa busta ci sono anche i nuovi adesivi della radio e ci sono un tot di figurine. Vi arrivano direttamente a casa, ma come fare per farle arrivare direttamente a casa? Bisogna rispondere a una domanda facile che sto per farvi, quindi voi rispondete tramite WhatsApp allo 079 449 95 37. Vorrei farvela un po' facile. Abbiamo parlato di un film che è uscito da poco nelle nostre sale cinematografiche ed era anche parecchio atteso, soprattutto perché è un film dedicato alle famiglie. Abbiamo parlato di Toy Story 4, e in questo caso rispondete 1, Toy Story 5, in questo caso rispondete 2, o Toy Story 6, e in questo caso rispondete 3.

Alex Britti, allora controllate i messaggi che sono arrivati sul vostro telefonino. Se c'è un mio messaggio vuol dire che avete vinto voi. Vi devo dare il tempo di realizzare che vi ho scritto in palio l'album e una parte, i nuovi adesivi di Radio 3, una parte delle figurine da appiccicare sull'album con le nostre faccione. Non tutti hanno risposto correttamente. Di fatto abbiamo parlato di Toy Story 5, che da pochissimi giorni si può vedere nelle nostre sale cinematografiche. Ok, allora posso dire ufficialmente che Susy si è aggiudicata la busta, non solo con le figurine e con i nuovi adesivi, ma anche con l'album su cui appiccicare appunto le nostre faccione. Dico faccione simpaticamente, perché qua nessuno ha il faccione. C'è Alvaro Soler.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
2: La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezioni di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
3: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Di chitarra, che meraviglia di voce, che meraviglia di canzone. Ho finito di raccontare le meraviglie. George Benson è così, l'ho visto live ed è fantastico. Turn Your Love Around. Parliamo di, dai, raccontiamoci qualcosa in queste sere d'estate, i nostri racconti d'estate. Vi avevo anticipato che avrei parlato di qualcosa che ha a che fare coi mondiali. Adesso non stupitevi e non perdete i sensi, perché sto parlando di calcio, ma di calcio in maniera indiretta. Sto parlando di Lionel Messi, voglio parlare anche di Lionel Messi, che ha quasi compiuto 39 anni ed è un marcatore sensazionale a questi mondiali. Perché parlo di lui? Innanzitutto mi ha colpito quello che raccontano della sua infanzia. Era un bambino gracilino, piccolino, originario di Rosario, e gli era stato diagnosticato questo deficit dell'ormone della crescita, pensate un po', ed è riuscito comunque a diventare il calciatore che ha saputo trasformare più di altri il suo talento, proprio perseverando, impegnandosi, continuando, desiderando fortemente arrivare, e ce l'ha fatta. E proprio in questo momento in cui sta facendo parlare di sé, perché è in testa alla Scarpa d'Oro, perché al momento è capocannoniere, ha realizzato 5 gol, quindi è in testa a questa classifica della Scarpa d'Oro, così si chiama per quanto riguarda la classifica dei mondiali 2026. Contemporaneamente, due sorelle slovacche, Susana e Ivana Jankova, hanno deciso di far uscire in libreria un libro, Lionel Messi, The Graphic Novel. È un volume illustrato dove appunto ci sono delle fotografie che raccontano la vita, il modo di essere, il modo di porsi di Lionel Messi. È un libro molto originale, direi, per quello che ho visto in rete, e questa non è una coincidenza, secondo me è un'uscita voluta, ma ci sta assolutamente nell'economia di tutto ciò che ruota attorno al Mondiale 2026. Quindi, per in onore della pulce, diciamo così, è uscito appunto Lionel Messi, The Graphic Novel, capocannoniere, con ad oggi realizzati 5 gol. E qua mi fermo, altro non dico. No, nella classifica sono andata a vedere, e mi spiace però, non c'è Cristiano Ronaldo.

Note che ha creato una canzone sufficientemente orecchiabile, carina, buona per questa estate che ormai abbiamo chiamato 2026, perché in concomitanza con la musica che segnerà quest'anno poi ci sono tante partite in corso. Infatti arrivano anche i saluti dagli ascoltatori mondiali che abbiamo, che non si perdono una partita, però non mancano mai di entrare nella chat di WhatsApp e di salutare. Poi c'è qualcuno che mi fa vedere prelibatezze e mi dice cose inenarrabili di queste cipolle e io dico aiuto, le cipolle no. Infatti ho scritto, non so, una cosa che è un'espressione mia molto classica: le cipolle spuzzano, saranno anche buone ma spuzzano, saranno anche belle ma non ne preferisco gli Ace of Base.

0: momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
1: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
5: Ah, la so. Il traffico.
4: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, la so. Il tramonto.
4: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: Vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là.
5: Tra... Tramv...
4: Trap...
5: Trapez...
4: Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.
6: Ciao, sono Luisa Di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Le 20 e un minuto.
9: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
10: Infotraffico.
8: Devo dire stranamente, perché di solito non mi capita a quest'ora, non ci vengono segnalati al momento disagi per quanto riguarda problemi di viabilità su strade e autostrade della nostra regione.

0: molti pensano che questo duetto sia veramente un ottimo abbinamento, Jay-Z insieme ad Alicia Keys, ma oltre ad essere un bellissimo abbinamento è anche una canzone meravigliosa accompagnato da un video stupendo che celebra una città che amo moltissimo, la città che non dorme mai, come cantava Frank Sinatra, la città di New York. Come promesso, torniamo a giocare.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il Gioca e Vinci Estivo.
0: Il Gioca e Vinci Estivo, come sempre in palio il nostro album delle figurine con i nuovi adesivi di Radio 3 e le nostre figurine, le figurine degli speaker e delle speaker di Radio 3. Poi c'è anche la figurina rara, ma non posso dirvi nulla, magari qualcuno di voi la trova nella busta che arriverà direttamente a casa. Ma c'è un ma, bisogna rispondere alla domanda che sto per farvi ed è una domanda mondiale. Abbiamo prima parlato di calcio, già un evento eccezionale, sicuramente pioverà verde domani visto che ho parlato di calcio. Soffermiamoci per un attimo su questi mondiali, mondiali 2026. Voi partecipate rispondendo attraverso il nostro numero di WhatsApp che è lo 079 449 95 37. Chi è al momento il giocatore in testa alla scarpa d'oro e che equivale a dire capocannoniere al momento di questi mondiali 2026? Se è Lionel Messi dell'Argentina, rispondete A. Questa volta giochiamo con le lettere. Se è Cristiano Ronaldo del Portogallo, rispondete B. E se invece è Erling Haaland della Norvegia, rispondete C. Io vi aspetto come sempre qui.

anche questa coppia, scusate, mi sono data una microfonata addosso sui denti, anche questa coppia non è niente male, ben collaudata quella tra Jovanotti che fa un po' l'esperienza e Alfa, la nuova generazione che sta emergendo. Ho sentito Riccardo Pellegrini raccontarvi il contenuto di questo video che ha girato per un po' di tempo su Instagram, di Alfa che fa ascoltare ai suoi genitori questo singolo realizzato insieme a Jovanotti, che per lui è la realizzazione di un sogno, quindi è stato veramente molto emozionante. Ma torniamo al nostro gioco, ma quanti hanno risposto? Ma siete tutti veramente mondiali, non c'è nessuno che ha sbagliato la risposta questa volta. Si vede che giocare con le lettere funziona molto meglio, infatti avete azzeccato tutti quanti. Il fatto che al momento il capo cannoniere dei mondiali 2026, cioè in testa alla cosiddetta scarpa d'oro, è proprio Lionel Messi, che ha al suo attivo al momento 5 gol, e si aggiudica la busta che arriverà direttamente a casa con l'album, le figurine, i nuovi adesivi della radio, Ketty di Origlio, che è stata bravissima nonché velocissima. Quindi non solo complimenti, ma ti dedichiamo anche questa canzone di Rihanna insieme a Jay-Z.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Piccadilly presenta Storie on the Road.
4: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
5: Di cosa?
4: Di carburante.
3: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

0: Ho scelto una canzone sufficientemente romantica per fare questa richiesta che mi è stata chiesta da Robin e che sono andata a ripescare perché abbiamo fatto un sacco di cose insieme, abbiamo giocato, abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di mondiali, quindi insomma c'era un po' di carne al fuoco e quindi Robin ci teneva proprio che io mandassi un forte abbraccio da parte sua, chiaramente, alla moglie Katie, che in questo momento gli manca molto. Caro Robin, ti siamo molto vicini e quindi abbiamo scelto questa canzone di Lewis Capaldi che ha fatto da bella cornice musicale alla dedica che hai fatto tu. C'è un altro personaggio che funziona molto bene nonostante usi l'autotune, ma non ditelo a nessuno, fa il pienone ai concerti, si tratta di Holly. Quindi diamo atto del fatto che sia molto popolare questa balorda nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

vi raccontate che nelle puntate della stagione di sera abbiamo tutti quanti adottato insieme a Barbara questa gattina che ormai avrà 4 mesi, che è letteralmente sfatta per il caldo. Sto guardando che si è rifugiata, si è sdraiata praticamente in tutta la sua lunghezza, per quanto possa essere lunga una gattina di soli 4 mesi, là dove trova refrigerio, perché di solito gli animali si mettono nel luogo più, per loro più sicuro della casa, ma in questo caso, essendoci un'enormità di gradi in questo momento, adesso cerco di risponderti, quindi si mettono nel luogo più sicuro, in questo caso più fresco. Chiedono i nostri ascoltatori, cara Barbara, visto che ti sei fatta viva, come sta l'agnellina? Perché sei tu che ti prendi cura di tutti gli animali piccolini e li fai diventare grandi e li fai crescere. Quindi, visto che hai coinvolto tutti con il racconto dell'arrivo a casa tua di questa agnellina che è stata messa un po' da parte dalla vediamo se riesco a parlare in italiano stasera, messa da parte dalla mamma perché poteva accudirne soltanto uno, ce l'abbiamo fatta con l'agnellina, sta crescendo, diversamente non diciamo niente, comunque lo dici prima a me, poi vediamo se lo racconta agli ascoltatori oppure no, che ci stanno facendo delle domande. Quindi Barbara, ti prego, rispondi allo 079 449 95 37. Pitbull con Kesha. It's going

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: Quindi non temete il mio silenzio perché qualcuno si è spaventato visto che avete chiesto notizie delle agnelline che sono state adottate. Allora, la risposta è arrivata: bene bene, se n'è aggiunta un'altra e stanno molto bene tutte e due. Quindi tranquilli, tranquilli e tranquille alle persone che hanno chiesto notizie delle agnelline che sono state adottate. Stanno crescendo perché Barbara le sta facendo crescere, nutrendo con il biberon. Quindi bisogna avere anche una certa costanza e una certa capacità. E Barbara, visto che è abituata a trattare con gli animali, riuscirà in questa mission. Anzi, ti invito, Barbara, periodicamente a tenerci aggiornati. Così almeno teniamo, come dire, su di giri i nostri ascoltatori che ci tengono a sapere se queste adozioni vanno a buon fine. La canzone che avete fatto vincere a The Sera Factor lo scorso venerdì è questa.
1: Guarda, non c'è in giro una

ringrazio Barbara per aver risposto al mio invito. Sarà fatto capo, quindi mi sono posta come un'autorità. Non volevo, semplicemente ci piace la condivisione, soprattutto quando è la condivisione di storie tenere, di storie anche vostre, personali e positive, perché un po' ci sentiamo i genitori adottivi, anzi gli zii adottivi di questi animaletti che stai tirando su da sola, che stai tirando, facendo diventare grandi, no? E quindi ci piace l'idea di seguire questo percorso di crescita un po' tutti. Infatti ti scrivono, alcuni scrivono bellissimo, altri ma che brava Barbara, qualcuno scrive sono arrivata un po' all'ultimo, ora seconda doccia e poi relax sul divano insieme ai amici. Ma sei arrivata all'ultimo, l'importante è arrivarci, insomma, e dare un segno della propria presenza. Quindi abbiamo strappato la promessa a Barbara, che ci manterrà aggiornati su queste adozioni di animali, e poi mi rifiuto di interpretare le foto culinarie che avete mandato per evitare di fare la stessa gaffa che ho fatto ieri sera. Quindi o mettete i sottotitoli o altrimenti non gioco più. Quindi abbiamo merluzze e cipolle per gli umani, mentre pollo arrosto disossato per i non umani, cioè i pelosi a quattro zampe. Quindi a tutti buona cena.

qua abbiamo delle esperte di adozioni d'animali, perché Annalisa scrive proprio in corsa gli ultimi secondi che abbiamo a disposizione: ho tirato grandi due micetti a suon di biberon. La mamma ne aveva tenuto con sé uno solo, era una micetta selvatica, sono diventati adorabili. Brava alla mamma adottiva degli agnellini. In realtà sono agnelline tutte e due, e in più c'è una micetta di 4 mesi. Qua si chiude l'appuntamento con Sera ed Estate insieme alla Patti Scatti. Io torno domani alle 18. Vi lascio con la nostra musica, una di ieri, una di oggi. A domani.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker, the meanest cat.

0: l'estate di Radio 3.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
2: Il classico che emoziona.

Questa, questa, questa è Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno,

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

words are trouble, words are subtle, words of anger, words of

to the common